0: lui, anche questo ci aveva un po' preoccupato. Però alla fine ci sono stati, solo al nord ci sono state onde di un paio di metri, niente di che.
1: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: E andiamo avanti con la cronaca. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea tentando poi di togliersi la vita. È accaduto ieri pomeriggio in provincia di Benevento.
3: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto. Sant'Angelo a Cupolo, provincia di Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso un omicidio. Quando i militari entrano nella villetta, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie, Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. Ora è piantonato in ospedale, in stato di arresto per omicidio volontario. Faustino e Maria sono descritti come una coppia tranquilla. Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava problemi psicologici. Si era sottoposto anche a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per ricostruire il movente. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
2: E un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Stignano nel Regino. Accanto al corpo e in altri punti della casa sono state trovate evidenti tracce di sangue. L'uomo, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie minorenni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Roccella Ionica che hanno isolato l'area e avviato i rilievi. Il medico legale dovrà ora accertare le cause della morte. E la crisi dell'ex Ilva è arrivata in ricorso in Cassazione contro lo stop dell'area a caldo stabilito dalla Corte di Appello di Milano. Si tratta della prima mossa dell'amministrazione straordinaria per evitare la chiusura di una parte fondamentale dell'acciaieria di Taranto. Se la chiusura diventasse operativa, potrebbe infatti saltare il bando con cui il governo sta tentando di vendere l'enorme complesso industriale pugliese. E oggi traffico da Bolino Rosso su strade e autostrade per i primi rientri dalle vacanze. Secondo ANAS circoleranno oltre 24 milioni di veicoli. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo con picchi tra i 36 e i 38 gradi. Da domani calo delle temperature su tutto il paese. Intanto è tornato operativo alle 14 l'aeroporto di Catania, ripristinati i voli in arrivo e in partenza. E un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della televisione italiana. La RAI lo ricorda con una programmazione speciale che coinvolge rete televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. La DJ Paolo Rossi ricorda che ha segnato profondamente l'immaginario collettivo del paese, accompagnando generazioni di spettatori con il suo stile inconfondibile. E veniamo allo sport. La Contrada dell'Oca ha vinto la prova generale del Palio di Siena, in programma in Piazza del Campo oggi. In sella Diamante Sauro il fantino Michele Puzzu, detto Spago, ha preso il comando all'inizio del terzo giro, mantenendo fino al traguardo. Alle 9 in programma la Provaccia, mentre alle 19 i 10 fantini si contenderanno il palio dedicato alla Madonna Assunta. E Italia, pioggia di medaglie, europei di nuoto, Martinenghi oro, Cerasuolo argento nei 50 rana, Castaldi seconda nei 200 misti, Curtis e Brondo nei 50 stile libero. In atletica Diaz oro nel triplo con il quarto barzo di sempre, la terza medaglia d'oro nella giornata di Ferragosto dopo i successi nella maratona di marcia di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Nei 21 km argento per Fortunato e Miai e bronzo per Cosi.
4: Si va lontanissimo con Diaz dopo aver toccato il cielo con Tamberi. È un'altra notte italiana a Birmingham, è un Ferragosto memorabile. L'oro di Diaz nel triplo 18,15 metri, primato italiano, e il record del mondo di Jonathan Edwards 18,29. Ora si intravede bronzo per Andrea Dalla Valle 17,37. 7 medaglie in un giorno, le 5 della marcia, tra queste gli ori di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Mai tante medaglie nello stesso giorno in un europeo. L'Italia in un'altra dimensione, prima nel medagliere 8 ori, ma la Gran Bretagna si è avvicinata a 6 con le due vittorie nelle staffette veloci, e l'Italia ha tanti rimpianti, quarta in quella femminile, in quella maschile. L'infortunio di Ceccarelli nell'ultima frazione è stato determinante. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: E prima di salutarvi vi ricordo anche i risultati del tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Si ferma infatti la corsa di Darderi, fuori anche Bellucci. Per Coppa Italia, primo turno ok per Udinese, Venezia e Torino, eliminate Padova, Modena e Carrarese. Il Sudtirolo supera invece il Catanzaro ai calci di rigore. Ed è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 3, la linea ancora alla musica di Radio 1.
5: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: ANAS ricorda: prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione dei pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio ed acqua. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci pronti con la classifica, la Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione. I 20 brani più ascoltati, più suonati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Come ogni settimana, oggi ascolteremo le posizioni che vanno dal numero 20 alla numero 11, poi domani il resto della nostra classifica. Pronti a partire? Sì, eccoci qua, posizione numero 20, Jovanotti ed Alfa, Buon Vento. Buon Vento.

0: Mi fermo qui con la prima parte della Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Ci sentiamo domani? Ci sentiamo domani per scoprire le altre 10 posizioni. Restate sempre all'ascolto di Rai Isoradio. Un saluto da Fabrizio Casinelli. A domani.
1: Radio Airplay, la classifica. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: È stata una grande emozione cantare con voi. Grazie Lorenzo.
1: Grazie, grazie Luca, grazie.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Iniziano ad arrivare gli aiuti umanitari nelle zone più remote della Colombia colpite dal sisma. In Indonesia il conto delle vittime del forte sisma al momento è di 47 morti e ci sono almeno 2.000 sfollati. Bloccati sull'isola di Flores 500 italiani, la Farnesina fa sapere che non risultano vittime o ferite tra i connazionali.
3: Le squadre di soccorso si aggirano tra le macerie nell'isola di Flores, Indonesia orientale, tra gli hotel per turisti danneggiati nelle città di Labuan, Bajo e Maumere e le casette crollate nei villaggi dell'interno. Al momento si contano decine di morti e 2.000 persone evacuate, messe in fuga da un allarme tsunami, poi rientrato, ancora incerto il numero dei dispersi e si temono nuove scosse. La terra ha cominciato a tremare verso le 5 del mattino di sabato, quando era mezzanotte in Italia, con epicentro localizzato in mare, una scossa di magnitudo 7,7, una profondità di 15 chilometri. Un video girato nel porto di Maumere mostra grossi pezzi di cemento staccarsi dall'edificio del terminal e cadere sui passeggeri in attesa di imbarcarsi su un traghetto. Alcuni si sono buttati in acqua per salvarsi. L'Indonesia, una catena di isole lungo la cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, vulcani e faglie sismiche ad alta instabilità. Altre due scosse hanno colpito la zona senza gravi conseguenze, una vicino all'isola di Sumatra e un'altra nella regione di Papua Nuova Guinea. Francesco Mincone, GR1.
2: Medio Oriente, nel sud del Libano, pesante attacco israeliano, diverse le vittime civili, scambio di accuse tra Hezbollah e le forze israeliane sulla violazione del cessate il fuoco. Intanto, sul fronte della diplomazia, il capo di Hamas è al Cairo, l'incontro tra Khalil al-Ahyia e il capo degli 007 egiziani precede la visita nella regione che l'inviato di Trump, Kushner, farà nei prossimi giorni.
4: È l'attacco più sanguinoso dalla sigla degli accordi sul cessate il fuoco avvenuta a giugno. Nel sud del Libano, i raid israeliani su Ansar e Nabatie hanno provocato almeno 11 vittime, tra le quali due donne e tre bambini. Le donne e i bambini non sono obiettivi militari, dice il premier libanese Salam, che chiede a Israele di fermare i massacri. Il presidente libanese Aoun condanna l'uccisione di un'intera famiglia e la definisce un messaggio chiaro sul futuro dei negoziati che il Libano sta conducendo con Israele. A settembre è previsto il prossimo vertice a Roma. Hezbollah minaccia vendetta. L'attacco israeliano, afferma invece il premier Netanyahu, è la risposta alla violazione della tregua da parte del Partito di Dio, che in precedenza aveva colpito tre soldati, ferendoli in modo grave. Nei raid sono stati uccisi tre comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Altro fronte, quello ucraino, alcune esplosioni sono state udite a Kiev poco fa dopo che è scattato l'allarme nella capitale ucraina. Il sindaco ha invitato su Telegram i propri cittadini a restare a casa. E a Ceuta non c'è stata la temuta ondata di migliaia di migranti, bloccate però dalla polizia marocchina con cariche lacrimogene alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera. Almeno 110 gli arresti. E torniamo in Italia con l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Si analizzano telefoni e computer di Walter Lavitola. Molti i punti ancora però da chiarire.
5: Non è detto che le loro dichiarazioni possano fare piena luce su un caso quanto mai opaco, ma c'è attesa su quanto potranno dire ai magistrati i tre uomini del comando che il 16 ottobre ha piazzato una bomba sotto la casa di Sigfrido Ranucci e la donna che li ha aiutati. Subito dopo l'arresto si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, ora hanno deciso di farlo. A pesare deve essere stata la confessione di Walter Lavitola. Intercettati in carcere dicevano di sentirsi scaricati da lui. I quattro potrebbero dire quale fosse il loro mandato, se davvero quello di sparare alcuni colpi contro il muro di cinta della casa di Ranucci, con la decisione di fare invece saltare in aria le due auto di famiglia presa di loro iniziativa, oppure del factotum di Lavitola, Gomez Clesio Tavares, riparato in Camerun, dal quale dichiara di voler rientrare per farsi interrogare dai magistrati, ma non dice quando. Nel suo interrogatorio l'imprenditore ha parlato dell'attentato come di un modo per far aumentare la scorta al giornalista che riteneva in pericolo. Il GIP però non lo ritiene credibile. Gli investigatori appaiono certi che Ranucci nulla nulla sapesse dell'attentato, ma si domandano se dietro la vitola ci possano essere altri mandanti, considerati i suoi trascorsi e la sua rete di contatti. Claudio Vigolo, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea tentando poi di togliersi la vita. È accaduto nel pomeriggio di ieri in provincia di Benevento. L'uomo, secondo quanto si apprende, al termine di una lite avrebbe accoltellato la donna. Subito dopo avrebbe tentato di togliersi la vita. Ora è ricoverato in gravi condizioni. E tragedia familiare anche a Genova, dove un 26enne durante una lite ha accoltellato la sorella, poi è morto precipitando dalla finestra del loro appartamento. La ragazza, 18 anni, è ricoverata in codice giallo. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti e accertare la volontarietà o meno della caduta del ragazzo. E oggi traffico da bollino rosso su strade e autostrade. Per i primi rientri dalle vacanze, secondo ANAS, circoleranno oltre 24 milioni di veicoli. Intanto è tornato operativo dalle ore 14 l'aeroporto di Catania, ripristinati i voli in arrivo e in partenza. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo, con picchi tra i 36 e i 38 gradi, ma da domani calo delle temperature su tutto il paese. E un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della televisione italiana.
0: Buonasera.
6: Un omaggio così non poteva mancare in quella che è stata la casa di uno dei più grandi interpreti della TV e della cultura italiana. Istrionico, vulcanico, riflettori del palcoscenico, la sua linfa vitale, laureato in giurisprudenza per accontentare il padre, ma per il Pippo nazionale nato a Militello, il mondo dello spettacolo era irresistibile. Da Catania a Roma, nella storica via Teulada, fu scritturato per un provino. In quell'occasione si trovò di fronte Lino Procacci e Antonello Facqui. Che cosa può fare? Gli chiesero. Tutto, rispose Baudo. Presento, sono il pianoforte, canticchio. Lo chiamarono tre giorni dopo e non si fermò più. 13 edizioni del Festival di Sanremo, di cui anche 7 volte direttore artistico, tanti programmi di intrattenimento, tra cui Canzonissima e Domenica Inn. Fu anche un illuminato talent scout, lanciando Tullio Solenghi, Heather Parisi, Lorella Cuccarini, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli, solo per citarne alcuni. Ebbe successo, sì, ma era solito dire:
7: mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile.
6: Aurelia Carafa, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Italia, pioggia di medaglie, europei di nuoto, Martin Enghe oro e Cerasuolo argento nei 50 rana, Gastaldi seconda ai 200 misti, Curtis e Brondo nei 50 stile libero. Per l'atletica, Diaz oro nel triplo con il quarto balzo di sempre, la terza medaglia d'oro nella giornata di Ferragosto dopo i successi nella maratona di marcia di Massimo Stano e Sofia Fiorini nei 21 km argento per Fortunato e Miai, bronzo per Cosi. Tennis, al Masters 1000 di Cincinnati invece si ferma la corsa di Darderi, fuori anche Bellucci. Per la Coppa Italia, primo turno ok per Udinese, Venezia e Torino, eliminate Padova, Modena e Carrarese. Il Sudtirol supera il Catanzaro invece ai calci di rigore. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Stai rientrando da un viaggio fuori dall'Unione Europea? Attenzione alle franchigie doganali per i tuoi souvenir. Non paghi tasse per acquisti personali fino a 300 euro se viaggi via terra o fino a 430 euro se arrivi in aereo o via mare. Per minori di 15 anni il limite è di 150 euro. Se superi queste cifre, i diritti doganali si pagano sull'intero valore del bene. Per i tabacchi i limiti sono rigidi. Solo una stecca di sigarette o 50 sigari, oppure 250 grammi di tabacco da fumo. Per gli alcolici, massimo un litro di superalcolici o 2 litri di bevande sotto i 22 gradi. Ricorda che sotto i 17 anni non c'è franchigia per alcol e tabacco, quindi il divieto di trasporto in questo caso è assoluto. Per quanto riguarda il denaro contante, come nell'Unione Europea, anche nei paesi extra UE l'obbligo di dichiarazione scatta da 10.000 euro in su. Buon viaggio in sicurezza a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio!

Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Radio.

0: got something I wanna talk about.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la questione migranti. A Ceuta non c'è stata la temuta ondata di migliaia di arrivi, bloccati però dalla polizia marocchina con cariche lacrimogene, alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera, almeno 110 gli arresti. Ed iniziano ad arrivare gli aiuti umanitari nelle zone più remote della Colombia colpite dal sisma. In Indonesia invece è il momento del conto delle vittime, 47 i morti e ci sono almeno 2000 sfollati. Bloccati sull'isola di Flores 500 italiani, la Farnesina fa sapere che non risultano vittime o ferite tra i connazionali. Ed è guerra di parole tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz non si conquista con un tweet, sarà per sempre iraniano, così Teheran replica l'affermazione del presidente americano che aveva assicurato presto lo stretto diventerà territorio degli USA, salvo poi far sapere da Washington che stava scherzando. E la guerra contro l'Iran, ma anche la crisi di Hormuz, sta impattando pericolosamente sulle riserve di petrolio degli Stati Uniti. Secondo gli osservatori sono ai livelli più bassi da quando sono state costituite all'inizio degli anni Ottanta. E rimaniamo in Medio Oriente, nel sud del Libano, pesante attacco israeliano, diverse le vittime civili, scambio di accuse tra Hezbollah e le forze israeliane sulla violazione del cessate il fuoco. Intanto sul fronte della diplomazia, il capo di Hamas è al Cairo, l'incontro tra Khalil Alaia e il capo degli 007 egiziani precede la visita nella regione che l'inviato di Trump, Kushner, farà nei prossimi giorni. E da Castel Gandolfo, l'Angelus del Papa, nel giorno della festa dell'Assunta, un nuovo appello per le popolazioni che soffrono. Ascoltiamo le sue parole.
3: Oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione.
2: E continuiamo con la cronaca. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea tentando poi di togliersi la vita. È accaduto ieri pomeriggio in provincia di Benevento. L'uomo, secondo quanto si apprende, al termine di una lite avrebbe accoltellato la donna. Subito dopo avrebbe tentato di togliersi la vita. Ora è ricoverato in gravi condizioni. E tragedia familiare anche a Genova, dove un 26enne durante una lite ha accoltellato la sorella, poi è morto precipitando dalla finestra del loro appartamento. La ragazza di 18 anni è ricoverata ora in codice giallo. Indagano i carabinieri per capire la dinamica dei fatti e accertare la volontarietà o meno della caduta del ragazzo. E un 18enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una 17enne.
4: L'allarme è attorno a mezzanotte e mezzo. I carabinieri di Pisticci soccorrono una ragazza in evidente stato di shock sul lungomare di Metaponto, in provincia di Matera. È coperta di sangue, appena 17 anni, residente in un paese vicino. Racconta di aver subito una violenza sessuale su una panchina isolata, nascosta dalla vegetazione, vicino al mare. Indica con sicurezza il colpevole, un conoscente che fa parte della comitiva di amici con cui ha trascorso le ultime ore sulla spiaggia, aspettando il Ferragosto. La giovane viene subito portata all'ospedale di Policoro, dove i medici confermano la violenza, mentre i carabinieri si mettono sulle tracce del presunto aggressore, appena maggiorenne, di origini tunisine, ma regolare sul territorio italiano, incensurato. Il ragazzo viene fermato all'alba. Lui nega le accuse, ma secondo quanto emerso, sugli abiti ha ancora tracce di sangue. Si attende ora la convalida da parte del GIP del Tribunale di Matera. Per la ragazza, attivato il protocollo del Codice Rosso. Potenza, Nicoletti. Soave, GR1.
2: Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Signano, nel Reggino. Accanto al corpo e in altri punti della casa sono state trovate evidenti tracce di sangue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rocella Ionica, che hanno isolato l'area e avviato i rilievi. Il medico legale ora dovrà accertare le cause della morte. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. E un uomo di 45 anni, incensurato, è stato trovato morto ieri mattina per strada allo Zen a Palermo.
0: La notte di Ferragosto si macchia di sangue allo Zen di Palermo. A perdere la vita è stato Vito Genovese, 45 anni, incensurato, che secondo una prima ricostruzione avrebbe sorpreso dei ladri in un box vicino a casa sua e sarebbe stato colpito più volte, forse con un cacciavite. Fatale il fendente che l'ha raggiunto al volto. L'arma non è ancora stata ritrovata. Il giallo, però, è molto più complicato. Intorno alle 3 della notte il 112 è stato allertato per una rissa in via Girardengo. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato solo il cadavere. Intorno alle 4, un 47enne si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Cervello dicendo di essere stato ferito mentre sedava una lite. Il collegamento con l'omicidio è il suo indirizzo di residenza, proprio via Girardengo. I carabinieri stanno cercando di ricostruire dinamiche e circostanze del delitto, sentendo diverse persone informate dei fatti. Sul posto sono stati raccolti alcuni campioni ematici che adesso saranno analizzati dalla sezione investigazioni scientifiche dell'Arma. Palermo, Claudio Reale, GR1.
2: Ed è tornato operativo alle 14 l'aeroporto di Catania, ripristinati i voli in arrivo e in partenza.
5: Finalmente si parte, siamo molto contenti.
6: Dopo 9 giorni di sospensione dei voli per la cenere dell'Etna, con l'avviso di allerta del DNGV sceso da rosso ad arancione e la diminuzione dell'attività esplosiva del cratere Voragine, riaprono le piste dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Il primo a decollare è stato l'aereo per Bologna delle 15.15, ma ci vorrà un po' prima che il traffico aereo riprenda regolarità. Il bilancio su questi 9 giorni di Anna Quattrone, presidente della società che gestisce l'aeroporto.
7: Sono circa 1.900 i voli che dovevano volare su Catania, che sono stati protetti, circa 630, e un 36% cancellati. Ho sentito grazie all'aeroporto di Comiso, che gestiamo sempre noi, agli aeroporti di Trapani e Palermo, che ci hanno supportato in maniera veramente eccellente.
6: Ma non per tutti la sospensione dei voli di questi giorni è stata un male.
8: 5 days longer than expected.
6: Stiamo aspettando da 5 giorni di ripartire per la Lituania. È stato un prolungamento della vacanza, non è un problema. Da Catania, con l'assistenza tecnica di Daniele Caltabiani, Pietro Ciuffreda, Fabio Butera, GR1.
2: E veniamo allo sport. L'atletica Diaz oro nel triplo con il quarto balzo di sempre, la terza medaglia d'oro nella giornata di Ferragosto dopo i successi nella maratona di marcia di Massimo Stano e Sofia Fiorini nei 21 km argento per Fortunato e Miai, bronzo per Cosi. Agli europei di ginnastica e artisti a Zagabria, ben 4 medaglie in un solo giorno, su tutte l'oro di Manila Esposito al corpo libero con la 19enne campana che ha anche conquistato l'argento alla trave. E poi gli europei di nuoto, Martinenghi oro e Cerasuolo argento nei 50 rana, Gastaldi seconda nei 200 misti, Curtis e bronzo nei 50 stile libero.
9: Tra sorprese e conferme è ancora grande Italia in vasca. Brillano i big, spuntano nomi nuovi. Nicolò Martinenghi, una garanzia, il re della rana, anche tra i migliori nel cogliere le occasioni quando ci sono di mezzo i centesimi. Dopo i 100 si prende i 50, battendo il favorito della vigilia e campione del mondo in carica, Simone Cerasuolo. Come a Roma 2022, doppietta azzurra e con gli stessi interpreti. Fa cinquina Sara Curtis, 5 podi a Parigi, una certezza ormai tra record infranti e medaglie conquistate. Bronzo nei 50 stile con primato italiano 23,99, sul podio con un'icona e idolo dell'azzurra la svedese Sara Sjöström, argento dietro alla polacca Wasik. Onorata ed emozionata per aver nuotato accanto a lei, dice Sara. Inatteso e per questo ancor più gradito l'argento di Anita Gastaldi nei 200 misti, battuta solo dall'irlandese Walshy. Prima affermazione in vasca lunga per la 23enne piemontese e nell'ultimo giorno di gare ancora tanta Italia in finale e ancora grosse aspettative per 2 nomi su tutti, Thomas Cecco con Benedetta Pilato. Manuela Collazzo, GR1.
2: Ma prima di salutarvi vi ricordo anche il risultato del tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Si ferma infatti la corsa di Darderi, fuori anche Bellucci. Per la Coppa Italia, primo turno che è per Udinese, Venezia e Torino. Il Sudtirol supera il Catanzaro ai calci di rigore. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
10: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari, che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
0: Estate con Rai Isoradio.

Fortuna la sua mano e le sue guance rosse, le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto, cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Iniziano ad arrivare gli aiuti umanitari nelle zone più remote della Colombia colpite dal sisma. In Indonesia il conto delle vittime al momento è invece di 47 morti. Ci sono almeno 2.000 sfollati. Bloccati sull'isola di Flores, 500 italiani. La Farnesina fa sapere che non risultano vittime o ferite tra i connazionali.
3: Le squadre di soccorso si aggirano tra le macerie nell'isola di Flores, Indonesia orientale, tra gli hotel per turisti danneggiati nelle città di Labuan, Bajo e Maumere e le casette crollate nei villaggi dell'interno. Al momento si contano decine di morti e 2.000 persone evacuate, messe in fuga da un allarme tsunami, poi rientrato, ancora incerto il numero dei dispersi e si temono nuove scosse. La terra ha cominciato a tremare verso le 5 del mattino di sabato, quando era mezzanotte in Italia, con epicentro localizzato in mare. Una scossa di magnitudo 7,7, una profondità di 15 chilometri. Un video girato nel porto di Maumere mostra grossi pezzi di cemento staccarsi dall'edificio del terminal e cadere sui passeggeri in attesa di imbarcarsi su un traghetto. Alcuni si sono buttati in acqua per salvarsi. L'Indonesia, una catena di isole lungo la cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, vulcani e faglie sismiche ad alta instabilità. Altre due scosse hanno colpito la zona senza gravi conseguenze, una vicino all'isola di Sumatra e un'altra nella regione di Papua Nuova Guinea. Francesco Mincone, GR1.
2: In Medio Oriente, nel sud del Libano, pesante attacco israeliano, diverse le vittime civili, scambio di accuse tra Hezbollah e le forze israeliane sulla violazione del cessate il fuoco. Intanto, sul fronte della diplomazia, il capo di Hamas è al Cairo. L'incontro tra Khalil al-Ahya e il capo degli 007 egiziani precede la visita nella regione che l'inviato di Trump, Kushner, farà nei prossimi giorni.
4: È l'attacco più sanguinoso dalla sigla degli accordi sul cessate il fuoco avvenuta a giugno. Nel sud del Libano, i raid israeliani su Ansar e Nabatie hanno provocato almeno 11 vittime, tra le quali due donne e tre bambini. Le donne e i bambini non sono obiettivi militari, dice il premier libanese Salam, che chiede a Israele di fermare i massacri. Il presidente libanese Aoun condanna l'uccisione di un'intera famiglia e la definisce un messaggio chiaro sul futuro dei negoziati che il Libano sta conducendo con Israele. A settembre è previsto il prossimo vertice a Roma. Hezbollah minaccia vendetta. L'attacco israeliano, afferma invece il premier Netanyahu, è la risposta alla violazione della tregua da parte del Partito di Dio, che in precedenza aveva colpito tre soldati, ferendoli in modo grave. Nei raid sono stati uccisi tre comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: E momenti di forte tensione al confine tra Marocco e Spagna, ma a Ceuta non c'è stata la temuta ondata di migliaia di migranti. Bloccate però dalla polizia marocchina con cariche e lacrimogeni alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera. Almeno 110 gli arresti. La situazione resta tesa, ma sotto controllo. E torniamo in Italia con l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Si analizzano telefoni e computer di Lavitola. Molti, però, ancora i punti da chiarire.
5: Non è detto che le loro dichiarazioni possano fare piena luce su un caso quanto mai opaco, ma c'è attesa su quanto potranno dire i magistrati i tre uomini del comando che il 16 ottobre ha piazzato una bomba sotto la casa di Sigfrido Ranucci e la donna che li ha aiutati. Subito dopo l'arresto saranno avvalsi della facoltà di non rispondere, ora hanno deciso di farlo. A pesare deve essere stata la confessione di Walter Lavitola. Intercettati in carcere dicevano di sentirsi scaricati da lui. I quattro potrebbero dire quale fosse il loro mandato, se davvero quello di sparare alcuni colpi contro il muro di cinta della casa di Ranucci, con la decisione di fare invece saltare in aria le due auto di famiglia presa di loro iniziativa, oppure del factotum di Lavitola, Gomez Clesio Tavares, riparato in Camerun, dal quale dichiara di voler rientrare per farsi interrogare dai magistrati, ma non dice quando. Nel suo interrogatorio, l'imprenditore ha parlato dell'attentato come di un modo per far aumentare la scorta al giornalista, che riteneva in pericolo. Il GIP, però, non lo ritiene credibile. Gli investigatori appaiono certi che Ranucci nulla sapesse dell'attentato, ma si domandano se dietro Lavitola ci possano essere altri mandanti, considerati i suoi trascorsi e la sua rete di contatti. Claudio Vigolo, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea, tentando poi di togliersi la vita. È accaduto ieri pomeriggio in provincia di Benevento. L'uomo, secondo quanto si apprende, al termine di una lite avrebbe accoltellato la donna. Subito dopo avrebbe tentato di togliersi la vita. Ora è ricoverato in gravi condizioni. E tragedia familiare anche a Genova, dove un 26enne durante una lite ha accoltellato la sorella, poi è morto precipitando dalla finestra del loro appartamento. La ragazza di 18 anni è ora ricoverata in codice giallo. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti e accertare la volontarietà o meno della caduta del ragazzo. E un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Stignano, nel Reggino. Accanto al corpo e in altri punti della casa sono state trovate evidenti tracce di sangue. Il medico legale ora dovrà accertare le cause della morte. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. E traffico da Bolino Rosso su strade e autostrade oggi per i primi rientri dalle vacanze. Secondo ANAS circoleranno oltre 24 milioni di veicoli. È tornato operativo alle 14 invece l'aeroporto di Catania, ripristinati i voli in arrivo e in partenza. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo con picchi tra i 36 e i 38 gradi. Da domani calo delle temperature su tutto il paese. E chiudiamo con lo sport. Europei di nuoto, Martin Enghi oro e Cerasuolo argento. Nei 50 rana Gastaldi secondo, i 200 misti Cursis e bronzo, nei 50 sile libere. Agli europei di ginnastica artistica Zagabria ben 4 medaglie in un solo giorno, su tutto è l'oro di Manila Esposito al corpo libero. Atletica Diaz oro nel triplo con il quarto balzo di sempre, la terza medaglia d'oro nella giornata di Ferragosto.
0: Si va lontanissimo con Diaz dopo aver toccato il cielo con Tamberi e un'altra notte italiana a Birmingham. È un Ferragosto memorabile, l'oro di Diaz nel triplo 18 metri e 15, primato italiano, e il record del mondo di Jonathan Edwards 18 e 29. Ora si intravede bronzo per Andrea Dalla Valle 17 e 37. 7 medaglie in un giorno, le 5 della marcia, tra queste gli ori di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Mai tante medaglie nello stesso giorno in un europeo. L'Italia in un'altra dimensione, prima nel medagliere 8 ori, ma la Gran Bretagna si è avvicinata a 6 con le due vittorie nelle staffette veloci, e l'Italia ha tanti rimpianti, quarta in quella femminile. In quella maschile l'infortunio di Ceccarelli nell'ultima frazione è stato determinante. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: Ma prima di salutarvi vi ricordo che anche al tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, si ferma la corsa di Luciano Darderi, fuori anche Bellucci. Coppa Italia invece, primo turno ok per Udinese, Venezia e Torino, eliminate Padova, Modena e Carrarese. Il Sud Tirol supera invece il Catanzaro ai calci di rigore. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, ora di nuovo la linea alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
0: Estate con Rai Isoradio.

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono

0: questi fenomeni illeciti.
1: Estate con Raiso Radio.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
1: Rai Esoradio.

0: Buona giornata, buona domenica, buon viaggio alle 5.32 di questa domenica 16 agosto 2026 con Emanuele Di Cabio, la parte tecnica Giusy Panara con voi, ma anche il tenente Viviana Cretella per gli aggiornamenti meteo. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. Per la giornata odierna previsti temporali sparsi che dalla tarda mattinata e fino a sera interesseranno i principali rilievi montuosi, più consistenti sui rilievi compresi tra Lazio e Abruzzo. Nelle ore serali, temporali intensi interesseranno le pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Sul resto del paese, invece, una maggiore stabilità garantirà ampio soleggiamento per l'intera giornata. Per le temperature, attese massime in diminuzione su tutto il territorio, salvo la Sardegna e le regioni adriatiche che saranno interessate da valori in lieve aumento. Persisteranno infatti ancora condizioni di onda di calore con picchi fino a 39-40 gradi sulle aree interne della Sardegna. Grazie per l'ascolto, auguro una buona domenica.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

La canzone dell'estate di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, 5:37 minuti. Attenzione, in autosole un incidente. Siamo tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma. Sulla Napoli-Salerno chiusa l'entrata di San Giovanni verso Salerno e poi ci sono code per traffico intenso alla barriera di Napoli Sud in direzione di Salerno. Tratto urbano della 24, il tratto chiuso per lavori tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo. Diramazione Predosa-Bettola, chiuso lo svincolo di Novi Ligure in entrata in uscita. E poi andiamo sulla 10, la Genova-Savona. Qui è stata disposta la chiusura del tratto tra Varazze e Arenzano, direzione Genova, a seguito di un incidente al chilometro 26 in cui sono state coinvolte un'auto ed una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Chi viaggia verso Genova dopo l'uscita obbligatoria a Varazze può rientrare ad Arenzano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Questa è la situazione sulla A10. Abbiamo poi notizie dalla statale 7 Quater via Domiziana, dove c'è un tratto chiuso per incidente a Castel Volturno in direzione ponte sul fiume Garigliano, e quindi questo incidente provoca la chiusura con uscita obbligatoria a Castel Volturno Nord.

C'è un incendio, un grande incendio da segnalare. La notizia è battuta dalle agenzie. La strada provinciale che collega San Giovanni in Carico con il santuario della Madonna della Guardia è stata chiusa al traffico ieri sera intorno alle 23 per ordine del sindaco a causa del propagarsi dell'incendio che dal pomeriggio stava interessando il monte intorno a San Giovanni in Carico. Le fiamme erano partite dalla provinciale 82 nel tratto che porta a Pico e sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile, ma era stato necessario chiedere l'intervento di un elicottero antincendio. In serata poi le fiamme hanno raggiunto il versante dove si trova il santuario della Madonna della Guardia. La natura non fa queste cose, la mano dell'uomo sì, ha commentato il sindaco Fallone. Nella zona del santuario sono in azione, oltre ai vigili del fuoco, anche la protezione civile comunale e i lupi ciociari. Da questo momento la strada è chiusa al transito per motivi di sicurezza e sarà presidiata dal personale dei vigili del fuoco e della protezione civile. Nessuno è autorizzato al transito sulla strada, questa è la comunicazione del sindaco. Andiamo adesso sulla 2 del Mediterraneo, notizia appena arrivata: per un incidente all'altezza dell'area di servizio Frascineto in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria, il traffico è rallentato appunto per incidente.

Gaia fino alle 5:54 minuti. Ritorniamo in A1 perché vi avevamo detto di un incidente che ora sta provocando rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello direzione Roma sulla Napoli-Salerno. Ricordo la chiusura dell'entrata di San Giovanni verso Salerno e le code alla barriera di Napoli Sud direzione Salerno. Traffico intenso. Poi gli aggiornamenti dalla 10, la Genova-Savona, la chiusura del tratto tra Varazze ed Arenzano direzione Genova a seguito di un incidente al chilometro 26 in cui sono state coinvolte un'auto ed una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato. Chi viaggia verso Genova dopo l'uscita obbligatoria a Varazze, dove si registrano code di 2 km, può rientrare ad Arenzano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Tratto urbano della 24 chiuso per lavori tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo, diramazione Predosa Bettole, qui è chiuso lo svincolo di Novi Ligure per lavori sia in entrata che in uscita. E poi dalla statale 74 via Domiziana la notizia del tratto chiuso per incidente, siamo all'altezza di Castel Volturno in direzione Ponte sul fiume Garigliano con uscita obbligatoria a Castel Volturno Nord. Tra poco l'informazione, ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Colombia e Indonesia alle prese con l'emergenza provocata dai terremoti nel paese latinoamericano. Gli aiuti hanno cominciato a raggiungere le regioni più remote dopo il sisma della scorsa settimana. In Indonesia invece sono ore di ricerche febbrili tra le macerie dopo che la terra ha tremato a più riprese nelle scorse ore.
3: Al momento si contano decine di morti e 2.000 persone evacuate, messe in fuga da un allarme tsunami, poi rientrato, ancora incerto il numero dei dispersi e si temono nuove scosse. La terra ha cominciato a tremare verso le 5 del mattino di sabato, quando era mezzanotte in Italia, con epicentro localizzato in mare. Una scossa di magnitudo 7,7, una profondità di 15 chilometri. Un video girato nel porto di Maumere mostra grossi pezzi di cemento staccarsi dall'edificio del terminal e cadere sui passeggeri in attesa di imbarcarsi su un traghetto. Alcuni si sono buttati in acqua per salvarsi. L'Indonesia, una catena di isole lungo la cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, vulcani e faglie sismiche ad alta instabilità. Altre due scosse hanno colpito la zona senza gravi conseguenze, una vicino all'isola di Sumatra e un'altra nella regione di Papua Nuova Guinea. Francesco Mincone, GR1.
2: Quella appena trascorsa è stata una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. A Kryvyi Rih, la città del presidente Zelensky, una donna è morta e 7 altre persone sono rimaste ferite. Missili balistici russi su Kiev hanno provocato esplosioni e incendi in 2 siti industriali della capitale. Almeno un ferito. L'Ucraina ha risposto con una pioggia di droni sulla Russia. La contraerea ha intercettato 130 velivoli senza pilota diretti contro Mosca. Il ventilato assalto di migranti a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino, non c'è stato. Stavolta le forze di Rabat hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine e hanno respinto centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, che si erano radunati sulle colline dietro la città costiera di Fnideke, tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Quasi 300 le persone fermate. Siamo alla cronaca italiana. Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Stignano, nel Regino. Accanto al corpo, in altri punti della casa, trovate evidenti tracce di sangue. Il medico legale dovrà accertare le cause del decesso. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi. E c'è stata ieri una tragedia familiare a Genova. Un 26enne, durante una lite, ha coltellato la sorella, poi è morto precipitando dalla finestra del loro appartamento. La ragazza, 18 anni, è ricoverata in codice giallo. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti e accertare la volontarietà o meno della caduta del ragazzo. Un ultimo gesto di solidarietà: donati gli organi di Diomede Barchesi, il 50enne morto dopo alcuni giorni di coma all'ospedale di Pescara per le conseguenze di un pugno di un 18enne. L'uomo era intervenuto a difesa del figlio. Sentiamo la moglie Anna Maria Di Caro, che ha autorizzato l'espianto.
4: Quello che mi ha dato forza in questi giorni è sentire il suo cuore forte battere. Io glielo toccavo e sentivo questo cuore che batteva, e sapere che questo cuore forte può battere ancora per qualcuno mi dà la consolazione di andare avanti.
5: Avete autorizzato l'espianto degli organi di Diomede?
4: Nel momento in cui l'ospedale me lo ha chiesto, io comunque avevo detto di sì, perché sapevo che lui voleva. Perché è una persona estremamente altruista, che vuole aiutare tutti. Era più forte di lui.
5: Diomede è morto dopo 5 giorni di coma, la notte del 9 agosto, sul lungomare di Fossa Cesia, in Abruzzo. Era intervenuto in una lite che coinvolgeva il figlio ed era stato colpito al volto da un 18enne. Il giovane è ora accusato di omicidio preterintenzionale. Anna Maria Di Caro, moglie di Diomede Barchesi.
4: Ci sarà l'espianto delle corne, e lui aveva degli occhi meravigliosi, quindi comunque potrà aiutare qualcuno.
5: Lanciano, Vittoria Iacovella, GR1.
2: Ancora sole molto caldo oggi su gran parte dell'Italia, con punte fino a 38 gradi, anche se il bollino rosso resta solo per Bari. In pomeriggio aumenta l'instabilità, con temporali in particolare sui rilievi. Da domani temperature in calo a partire dal nord, con un ritorno a valori più vicini alle medie del periodo. Sarà ancora una giornata di spostamenti. Invece oggi primi rientri dalle vacanze, con traffico in intensità classificazione nel tardo pomeriggio ed è tornato operativo dopo 6 giorni l'aeroporto di Catania entro soglie di sicurezza le ceneri dell'Etna. In chiusura parliamo dello straordinario Ferragosto per lo sport italiano con la pioggia di medaglie per gli azzurri impegnati in vari eventi continentali, nuoto, ginnastica e atletica.
0: Italia ancora in testa nel medagliere generale agli europei di atletica. Sulla pista di Birmingham, oro e primato italiano per Diaz, re del triplo, bronzo per Dalla Valle. Crippa a un passo dal podio nei 10.000, termina quarto, e in mattinata il doppio oro nella marcia con Stano e Fiorini. Supremazia azzurra anche agli europei di nuoto a Parigi, dominio assoluto nei 50 rana con l'oro di Martinenghi e l'argento di Cerasuolo. Ancora un record italiano per Curtis, bronzo nei 50 stile libero, e c'è l'argento di Gastaldi nei 200 misti. 4 medaglie italiane anche agli europei di ginnastica artistica femminile in corso a Zagabria. 2, un oro e un argento, sono di Manila Esposito, classe 2006. Coppa Italia di calcio, avanzano Udinese, Torino e Venezia, le 3 di Serie A impegnate ieri. Disco verde anche per il Sud Tirol. Eliminazione a raffica invece nel tennis, Bellucci, Darderi, Berrettini e Arnaldi fuori a Cincinnati. Avanza il solo Cobolli. Giorgio Germanò, GR1.
2: Sono le 6:06, è tutto, vi lascio la musica di Radio 1, ci risentiamo alle 7.
6: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
7: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

0: love goes.
1: Janet Jackson alle 6:11 di questa domenica 16 agosto 2026, questo è Raiso Radio, sempre con voi, Giusy Panara con Emanuele Di Cavio a raccontarvi quanto accade sulle nostre strade e autostrade, a farvi ascoltare buona musica e poi tante notizie di vario genere, di varia natura. Questo è il piatto che vi serviamo tutti i giorni da questi microfoni. Allora andiamo subito sulla 1 perché non ci sono più rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggiello verso Roma, traffico ora regolare. Sulla Napoli-Salerno ricordo la chiusura dell'entrata di San Giovanni verso Salerno, poi le code alla barriera di Napoli Sud verso Salerno, traffico intenso. Attenzione sulla 5, la Torino Aosta Montebianco, è avvenuto da pochissimo un incidente tra Courmayeur Sud e la statale 26 diramazione della Val d'Aosta verso il Montebianco. Incidente anche sull'Adriatica tra Senigallia e Montemarciano direzione Ancona. Tratto chiuso per lavori sul tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo. Sulla diramazione Predosa Bettole chiuso lo svincolo di Novi Ligure in entrata e in uscita. Sulla Genova Savona la chiusura del tratto tra Varazze e Sano verso Genova per un incidente, coinvolte un'auto ed una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato, si transita su una sola corsia. Chi viaggia verso Genova dopo l'uscita obbligatoria a Varazze, dove ci sono code di 3 km, può rientrare ad Arenzano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Si consiglia inoltre di anticipare l'uscita alla stazione di Celle Ligure.

Più di 5.000 abitanti dell'isola indonesiana di Flores sono rimasti senza casa dopo aver abbandonato le loro abitazioni dopo il forte terremoto di magnitudo 7.7 che ha scosso la parte orientale dell'arcipelago, causando 47 morti e gravi danni strutturali. Mentre proseguono le operazioni di soccorso, soddisfare i bisogni primari e fornire rifornimenti nei centri di evacuazione ora è una priorità, ha affermato in un comunicato il responsabile dell'informazione dell'Agenzia Locale per la Gestione delle Catastrofi, la BPBD, questo è l'acronimo indonesiano. Il portavoce ha sottolineato che i sopravvissuti ospitati in palestre e altri punti di evacuazione hanno urgente bisogno di beni di prima necessità, quali tende, riso, medicinali, coperte, acqua potabile e generatori. Secondo l'ultimo bilancio, 914 abitazioni hanno subito gravi danni, 126 danni moderati, 317 lievi, inoltre un centinaio di strutture pubbliche, tra cui 93 istituti scolastici, 36 centri sanitari e 38 uffici governativi sono stati gravemente danneggiati. Questo è accaduto in Indonesia, sta accadendo in Indonesia, oltre 5.000 sfollati dopo il forte terremoto. Andiamo adesso sulla statale 74 via Domiziana, dove il traffico è rallentato poco prima di Ischitella Lido in direzione della statale 74, e poi il tratto chiuso per incidente all'altezza di Castel Volturno in direzione ponte sul fiume Garigliano, con uscita obbligatoria a Castel Volturno Nord.

0: 6:30 in punto su Raiso Radio, le previsioni del tempo con il colonnello Guido Guidi. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su Iso Radio così presto al mattino in questa domenica post festa, ma ancora festiva, con un tempo che inizia a dare dei timidi segnali
0: timidi.
1: Di cambiamento, molto timidi,
0: timidi
1: dobbiamo
0: è
1: dire.
0: È troppo timido questo.
1: Beh, veramente poi quando cominceranno ad arrivare i temporali saranno un po' più sfacciati, esattamente. Il tema è proprio questo. Abbiamo la pressione atmosferica che molla un po', che scende un pochino e quindi viene un po' meno quella fase opprimente di aria che spinge dall'alto e aumenta ulteriormente le temperature in presenza di questo flusso di aria calda che arriva da latitudini subtropicali che sono settimane che sta interessando il territorio. Ora inizia gradualmente a ritrarsi con molta gradualità, ma i primi segnali li avremo già oggi. Non che nel recente passato non abbiamo avuto dei temporali, ma oggi ne avremo di più diffusi, anche se la giornata sta iniziando con un tempo prevalentemente soleggiato, però ne avremo di più diffusi in area alpina e prealpina tutta. Arriveranno degli eventi temporaleschi verso fine giornata, quindi tardo pomeriggio, anche sulla pianura tra Piemonte e Lombardia, e arriveranno lungo tutto il settore appenninico, includendo anche quelle colline dell'Alto Lazio, della Bassa Toscana, che sono prospicienti, non esattamente appartenenti alla catena appenninica. E poi anche sulle isole, zone interne, montuose, l'area del Nuorese e della parte settentrionale della Sardegna e le zone più interne della Sicilia. In queste zone, chiaramente, con l'arrivo dei temporali, poi verso sera farà più fresco,

0: più grandi, sulle zone più lontano dal mare, gene in modo abbastanza generalizzato sia al nord che al centro che al sud.
1: Questa è la situazione, grazie al colonnello Guido Guidi, a più tardi.
0: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Girare l'Europa è bellissimo, ma quali sono i limiti per gli acquisti personali tra paesi UE? Normalmente puoi trasportare beni senza dichiarazioni doganali e senza pagare tasse aggiuntive, purché destinati all'uso personale. Per alcuni beni esistono tuttavia delle quantità massime da rispettare. Per il tabacco il limite è di 4 stecche di sigarette, oppure 200 sigari, o ancora un chilo di tabacco da fumo. Per gli alcolici puoi portare fino a 90 litri di vino, di cui massimo 60 litri di spumante, 110 litri di birra e 10 litri di superalcolici sopra i 22 gradi. Non considerare però questi limiti come un'autorizzazione automatica. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli possono comunque verificare se le modalità di trasporto fanno presumere un uso commerciale. Anche per il denaro contante esistono limiti ben precisi. Puoi viaggiare liberamente con cifre inferiori a 10.000 euro. Da 10.000 euro in su scatta l'obbligo di dichiarazione doganale. Ometterla o dichiarare il falso comporta sanzioni pesantissime e il sequestro del denaro.
3: Estate con Rai Isoradio.

Zero assoluto in questa domenica mattina, 16 agosto 2026 alle 6:40. Andiamo sulla Napoli-Salerno, dove ci sono code per traffico alla barriera di Napoli Sud verso Salerno. Poi un incidente sulla A5, la Torino-Aosta Montebianco, tra Courmayeur Sud e la statale 26 di direzione Montebianco, e sulla A10, la Genova-Savona, la chiusura del tratto tra Varazze e D'Arenzano verso Genova per un incidente al chilometro 26. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato. Chi viaggia verso Genova dopo l'uscita obbligatoria a Varazze, dove si registrano code di 3 km, può rientrare ad Arenzano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Si consiglia inoltre di anticipare l'uscita alla stazione di Celle Ligure. È in atto anche la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Andiamo anche sulla A4, la Brescia-Padova, dove ci sono code per incidente tra Sirmione e Peschiera, direzione Padova, statale 7 Quater, via Domiziana, Ischitella Lido, rallentamenti poco prima di Ischitella Lido, direzione statale 7, e sulla stessa statale 7 Quater, via Domiziana, c'è un tratto chiuso per incidente all'altezza di Castel Volturno in direzione Ponte sul fiume Garigliano, con uscita obbligatoria a Castel Volturno Nord.

Beh, si sa che insomma buona parte dell'anno vive in Toscana, è diventata la sua residenza principale e sta mettendo in vendita il suo superattico newyorkese. Non so se siete interessati, è sul mercato il superattico di Sting, 45 milioni di dollari per una vista mozzafiato sul Central Park, distribuito su due livelli tra il 16° e il 17° piano di un edificio progettato da Robert Stern. L'appartamento dispone di 4 camere da letto, 4 bagni padronali, 2 bagni di servizio su una superficie di 500 metri quadrati. L'ingresso, definito da una scenografica scala curva che imprime un forte carattere architettonico, fin dal primo momento il piano principale è pensato sia per la vita quotidiana sia per intrattenere. Il grande salone si apre su una terrazza privata di circa 37 metri quadrati, mentre un camino bifacciale divide con eleganza le aree di conversazione. Ci sono poi una biblioteca raccolta, una sala da pranzo formale, la cucina completamente bianca, dispone di una propria scala interna che collega entrambi i livelli. Al piano superiore si trova la suite padronale orientata verso il parco, con 2 cabine armadio, doppi bagni stile spa, oltre a una sauna privata. Completano il piano altre 3 camere da letto, una delle quali utilizzate attualmente come studio. Quindi conoscete benissimo a questo punto, vista la descrizione così dettagliata dell'attico di Sting che affaccia su Central Park, se volete il prezzo è di 45 milioni di dollari.

Fred De Palma, la testa gira, tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione, i titoli del GR1 delle 7, ci ritroveremo subito dopo.

0: Estate con Raizo Radio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: ore 7.
1: GR1.
2: Azzurri d'Europa, atletica, record e oro per Diaz nel triplo nuoto. Martinenghi dominatore della rana, oggi si chiude, l'Italia sogna il trionfo nel medagliere. Kiev sotto attacco russo, nella notte missili balistici colpiscono due siti industriali, nel mirino anche Kryvyi Rih, raffica di droni ucraini contro Mosca. Il terremoto in Indonesia, 48 morti, migliaia di sfollati, 500 italiani in attesa di poter lasciare l'isola di Flores. Caldo, bollino rosso solo a Bari, da domani temperatura in calo, prime rientri dalle vacanze, torna operativo all'aeroporto di Catania. Locarno in corona, Monica Bellucci, Pardo come miglior attrice per Che ti c'è di Giovanni Tortorici, miglior film il rumeno You Don't Belong Here.
3: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
4: No, è mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

con Bryan Adams riprendiamo il nostro viaggio alle 7-8 minuti di nuovo insieme su Rai Su Radio dopo l'appuntamento con l'informazione. I titoli del GR1, Giusy Panara, ora Max Chiadroni si occupa della parte tecnica e il traffico che comincia a muoversi in autosole tra Valsamoggia e la 14 verso Bologna, infatti rallentamenti per traffico. Poi sulla 16 la Napoli-Canosa, un incidente tra Candela e Cerignola Ovest verso Canosa, code sulla Caserta Salerno a Salerno in direzione sud. La situazione sulla 10, la Genova Savona, la chiusura del tratto tra Varazze e Arenzano verso Genova per un incidente al chilometro 26, sono state coinvolte un'auto ed una moto all'interno del tratto chiuso, il traffico non è più bloccato. Chi viaggia verso Genova dopo l'uscita obbligatoria a Varazze, dove si registrano code di 3 chilometri, può rientrare ad Arenzano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Si consiglia inoltre di anticipare l'uscita alla stazione di Celle Ligure, in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Questa è la situazione in A10. Statale 74 via Domiziana, tratto chiuso per incidente a Castel Volturno in direzione Ponte sul Garigliano, con uscita obbligatoria a Castel Volturno Nord, e sulla stessa statale 74 ci sono rallentamenti poco prima di Ischitella Lido, traffico intenso.

Nel 1985 c'era questa telefonata intergalattica, Clouds Across the Moon, perfetta, si ballava, si cantava, Ra Band, e 1985. Allora, torniamo ancora in strada, anzi no, prima voglio darvi una notizia appena battuta dalle agenzie. Siamo in provincia di Massa Carrara perché una scossa di terremoto ha interessato questa mattina alle 5.49 proprio la provincia di Massa Carrara, con epicentro a 2 km da Fos di Novo e una profondità di 10 km secondo rilevazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Questa scossa di terremoto a Fos di Novo alle 5.49, magnitudo 3.7. Allora, altre novità, un incidente sulla Napoli-Canosa, attenzione tra Candela e Cerignola Ovest verso Canosa, incidente ora sulla 8, la Milano-Varese, due le auto coinvolte, per questa ragione il traffico è rallentato tra Legnano e Origgio Ovest verso Milano, rallentamenti ma qui per il traffico intenso in autosole, Valsamoggia, innesto a 14 verso sud, verso Bologna.

0: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Rai su Radio.

Con Mango fino alle 7.27 proprio in questo istante riprendiamo il viaggio dalla 1 perché il traffico intenso è rallentato tra Valsamoggia e la 14 direzione Bologna. Incidente sulla Milano-Varese, per questa ragione il traffico è rallentato tra Legnano e Origio Ovest verso Milano, coinvolte due auto. Incidente anche sulla Napoli-Canosa tra Candele e Cerignola Ovest verso Canosa. Traffico ora congestionato, le code sulla Caserta-Salerno tra Castel San Giorgio e Salerno verso Salerno. Code anche a Salerno in direzione sud e poi la situazione sulla 10, la Genova-Savona, disposta la chiusura del tratto tra Varazze e Arenzano verso Genova per un incidente al chilometro 26 in cui sono state coinvolte un'auto ed una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato. Chi viaggia verso Genova dopo l'uscita obbligatoria a Varazze, dove si registrano code di 3 km, può rientrare ad Arenzano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Si consiglia inoltre di anticipare l'uscita alla stazione di Celle Ligure ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda.

0: Le 7:31 su Raiso Radio, ancora previsioni del tempo con il colonnello Guido Guidi. Di nuovo buongiorno.
1: Di nuovo buona giornata a lei e a quanti sono in ascolto su Iso Radio. Passata un'ora, sole appena un po' più alto nel cielo, inizia quindi a scaldare gli strati più bassi dell'atmosfera in un contesto di valori di temperatura che hanno appena superato la minima, nel senso che il valore più basso che normalmente registriamo nella giornata è quello che viene una mezz'oretta, 40 minuti dopo il sorgere del sole, e poi
0: il valore meno alto. Diciamo.
1: Meno alto, ecco. Nella fattispecie di questo periodo è il meno alto, siamo sui 22-23 gradi al nord, 24-25 gradi tra le regioni centrali e quelle meridionali, parecchi ma non tanti rispetto a quelli che avremo poi nelle prossime ore a metà giornata, soprattutto verso le 3 e le 4 del pomeriggio, quando arriveremo ancora nuovamente su buona parte del nostro territorio, pianura padana, zone interne, lontano dal mare, del centro, del sud, delle isole, intorno ai 35-36 gradi, anche localmente qualcosina in più, laddove la cinta urbana impedisce

0: Arrivano però oggi, ad iniziare da oggi dobbiamo dire, dei temporali un po' più diffusi, ancora prodotti dall'instabilità pomeridiana tipica estiva, quindi non ancora prodotti da una dinamica atmosferica che possa essere ascrivibile a un cambiamento di circolazione, ma arrivano in modo un po' più diffuso, e questo sì è un segnale di cambiamento per le zone alpine e prealpine, localmente in pianura tra Piemonte e Lombardia tra il tardo pomeriggio e la sera, quando sarà proprio massimo il carico di energia, lungo l'Appennino e sulle zone interne montuose delle due isole maggiori, Sardegna centro-settentrionale, Sicilia centro-orientale. Quindi una giornata per certi aspetti molto simile alle tante che abbiamo avuto nel corso dell'ultimo periodo, con questo elemento di differenza dell'aumento della frequenza dell'occorrenza dei temporali, che è il primo segnale di cedimento del campo di alta pressione e dell'aria calda subtropicale che così da diverse settimane sta interessando il Mediterraneo e quindi l'Italia.
1: Il colonnello Guido Guidi ci spiega sempre tutto molto molto bene, per questo lo ringraziamo.
0: Grazie.
1: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA,
5: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
4: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
3: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

il traffico si intensifica in Autosole, i rallentamenti li confermiamo verso sud, verso Bologna, tra Valsamoggia e la 14. Una novità dalla Napoli-Salerno, dove ci sono code per un mezzo fermo tra Angri Sud e Cava dei Tirreni verso Salerno. Incidente in A8, i rallentamenti tra Legnano e Origio Ovest verso Milano, incidente anche sulla Napoli-Canosa tra Candele e Cerignola Ovest verso Canosa, traffico congestionato sulla Caserta-Salerno tra Castel San Giorgio e Salerno verso Salerno, e ci sono code anche a Salerno in direzione sud. Ci parlate anche voi dell'incidente grave della statale 7 Quater via Domiziana, Ischitella Lido, il tratto chiuso tra Castel Volturno e Ponte sul fiume Garigliano, con uscita obbligatoria a Castel Volturno Nord e Ischitella Lido, ci sono rallentamenti e code.

E dobbiamo parlare ancora di incendi, perché in Belgio c'è stato uno dei roghi peggiori di sempre. Abitanti evacuati, oltre 2700 ettari in cenere e un incendio non ancora domato. Il Belgio ha affrontato sabato uno dei peggiori roghi della sua storia. Le fiamme stanno devastando le Haute Fagnes, una vasta riserva boschiva belga molto frequentata dagli escursionisti e vicina al confine con la Germania. L'incendio è scoppiato venerdì a metà giornata, si è propagato rapidamente. Sabato sera non era ancora stato domato, non era sotto controllo. In Francia invece il massiccio impiego di uomini e mezzi aerei ha permesso sabato ai vigili del fuoco di arrestare l'avanzata dell'incendio nelle Landes, nel sud-ovest della Francia, ma il rogo non è domato e non è in via di spegnimento, ha dichiarato il prefetto. Questa notte si sono verificati dei salti di fiamma relativamente importanti che hanno causato un ampliamento della superficie bruciata a 1580-1600 ettari. Nel tardo pomeriggio la situazione è rimasta invariata e i 22 salti di fiamma registrati si sono verificati principalmente nella mattinata di ieri, ha aggiunto il rappresentante dello Stato. Da sabato mattina sono bruciati circa 100 ettari in un incendio boschivo nelle Ardenne, nel nord-est del paese. Secondo la prefettura, altre centinaia di ettari restano inoltre minacciati dalle fiamme. La situazione sul campo resta sfavorevole a causa di un'area molto scoscesa in forte pendenza, ha ribadito la prefettura. E quindi anche in Francia e in Belgio questa piaga degli incendi che è imperversa. Una novità dalla statale 336 DIR dell'aeroporto della Malpensa: un incidente tra la 8, lo svincolo di Legnano, e termina all'1 aeroporto in direzione Milano, coinvolte due auto.

La poesia di Sal da Vinci, le 7:56 minuti, attenzione sulla 26 dei trafori, pneumatico in corsia d'emergenza, scusate, pneumatico in galleria tra la 10 e Masone, direzione nord verso Gravellona. Tra poco l'informazione, ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Dall'atletica al nuoto, azzurri d'Europa, record e oro per Andy Diaz nel triplo, i primi i trionfi nella marcia, Nicolo Martinenghi dominatore della rana, successi anche nella ginnastica. Attacco russo nella notte a Kiev, missili balistici colpiscono due siti industriali e un grande mercato di libri, nel mirino anche Krivyi Rih, pioggia di droni ucraini contro Mosca. Cariche lacrimogeni, il Marocco blocca centinaia di migranti diretti a Ceuta dopo il tam-tam sui social che incitava all'arrivo in massa. Indonesia sconvolta dal sisma, 50 i morti, migliaia gli sfollati, 500 italiani in attesa di lasciare l'isola di Flores. Al GR1 la testimonianza di uno di loro, il momento più difficile, quello del rischio tsunami. Ex Ilva in Cassazione il ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. La chiusura metterebbe a rischio la vendita del complesso industriale pugliese. Primi rientri dalle vacanze, bollino rosso per il caldo solo a Bari. In settimana le temperature torneranno ai normali valori stagionali. Ancora afa in Europa, piogge torrenziali in Spagna. Sarà sempre il re dei presentatori. Un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, recordman del Festival di Sanremo, talent scout di star mondiali. Pigiama, ciabatte e Pardo come miglior attrice. La diva Monica Bellucci strega Locarno con la mamma trasandata e infelice di Ketty C'è di Tortorici. Miglior film il rumeno You Don't Belong Here. I 25 anni del numero 1, buon compleanno Yannick Sinner, festa in famiglia con vista sul prossimo obiettivo, gli US Open.
3: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
3: Estate con Rai Isoradio.

pronti a ripartire 7 minuti dopo le 8 di questa domenica mattina 16 agosto 2026. Questa è Rai Radio Radio, Giusy Panara e Max Chiadroni con voi. Anche qualche notizia, qualche novità dalla Brescia Padova, per esempio, dove ci sono code per traffico tra Sirmione e Peschiera verso Padova. Incidente sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa tra la 8, lo svincolo di Legnano e Terminal 1 in direzione di Milano. 2 le auto coinvolte. Rallentamenti per traffico che si intensifica in autosole: Modena Sud, innesto a 14 verso Bologna, Sasso Marconi Nord verso Bologna. Per un mezzo fermo invece sulla Milano, sulla 3, la Napoli-Salerno, tra Angri Sud e Cava dei Tirreni verso Salerno ci sono code. Incidente e code sulla Milano-Varese tra Legnano e Origi Ovest verso Milano. Code per incidente in A10 a Celle Ligure in uscita in entrambe le direzioni. Traffico sull'Adriatica, le code a tratti tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Incidente sulla 16 tra Candela e Cerignola Ovest verso Canosa. Attenzione in A26, pneumatico in galleria tra la 10 e Masone verso Gravellona. Traffico congestionato sulla Caserta Salerno, le code sono tra Castel San Giorgio e Salerno verso Salerno, a Salerno verso Salerno e tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno Avellino, sempre in direzione Salerno. E poi la situazione in A10, la chiusura tra Varazze e D'Arenzano verso Genova per un incidente. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato. Chi viaggia verso Genova dopo l'uscita obbligatoria a Varazze, dove ci sono code di 3 km, può rientrare ad Arenzano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Si consiglia comunque di anticipare l'uscita alla stazione di Celle Ligure.

Rolling Stones su Rai Zo Radio, 8 e 16 minuti. Iso, buongiorno, buon lavoro, grazie per l'ottima musica da Marina di Pisa e nonno Mimmo da Firenze a scriverci. E poi c'è chi va e c'è chi viene. Un saluto da Aldo, Antonella, Lorenzo ed Antonio in rientro a Bologna dalle vacanze in Puglia. E buon inizio della loro vacanza in Sicilia, zio Maurizio e zia Daniela. E quindi appunto c'è chi torna e chi invece parte per le vacanze. Partono a 510 anni dal viaggio che condusse Leonardo alla corte del re di Francia Francesco I, un piccolo gruppo di ciclisti parte e dà vita ad un progetto turistico, sportivo e culturale che ne rievoca il significato, collegando simbolicamente Vinci ad Amboise con un ride su 11 tappe sulle due ruote. Partenza domani, il 17 di agosto, da Vinci, luogo natio del genio rinascimentale, con arrivo il 27 di agosto. Un gruppo di appassionati cicloamatori sarà guidato quindi da Gianni Vinci, il quale discenderebbe dalla famiglia da Vinci, secondo il progetto internazionale di ricerca genealogica e genetica sul DNA di Leonardo. Si pedalerà verso Amboise con Giovanna Dolfi, Marco Volpi, Nicola Vaccari e Paolo Pontenani. Itinerario di circa 1000 km con 9000 metri di dislivello positivo, ossia salite, attraverso 17 località d'Italia, Svizzera e Francia. E pur non ripercorrendo il tragitto storico seguito da Leonardo nel 1516, ne rievoca però idealmente il significato, collegando i luoghi della nascita e dell'ultima dimora. Saranno pubblicati sui canali social dell'associazione gli aggiornamenti quotidiani. E quindi questa bella iniziativa a 500 anni dall'ultimo viaggio di Leonardo da Vinci. Allora, viaggiamo anche noi con voi, lo facciamo in autosole perché il traffico si intensifica, non più rallentamenti ma code tra Modena Sud e la 14 verso Bologna. I rallentamenti sono tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi direzione Bologna.

0: convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
2: Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà!
4: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo!
5: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
6: Buona festa dell'amicizia, Frido!
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
8: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
9: Rai Isoradio.

0: Alle 8:25 minuti, ancora aggiornamenti meteo su Rai Isoradio con il colonnello Guido Guidi di nuovo con noi. Buongiorno.
1: Grazie nuovamente, buona giornata a lei. Una situazione con un po' di nubi sparse sulle regioni di nord-ovest, poche per la verità, ma che sono il segnale di una massa d'aria, di un'atmosfera che sul nostro paese comincia un po' a cambiare volto. Oggi questo cambiamento si tradurrà in una probabilità più alta che arrivino dei temporali sull'area alpina e prealpina, così come lungo il settore appenninico e sulle zone interne delle isole nelle ore pomeridiane. Poi tardo pomeriggio sera qualche evento temporalesco potrà arrivare anche in pianura sulle regioni settentrionali, alta pianura padana tra Piemonte e Lombardia e poi sul settore della pianura padano-veneta. Sono eventi che localmente potranno essere anche abbastanza intensi, data l'energia in gioco dovuta alle alte temperature che ancora registriamo sul territorio già in queste prime ore del mattino, ma soprattutto a metà giornata, quando su buona parte delle nostre zone interne, delle nostre città, delle aree lontano dal mare dove non arriva la ventilazione, l'aria è più stagnante, ancora sui 35, 36, anche 37 gradi.
0: Grazie, questa è la situazione, grazie al colonnello Guido Guidi, a dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
5: In vacanza con i tuoi amici a quattro zampe? Ecco cosa devi sapere. Se viaggi nell'Unione Europea, puoi portare con te fino a 5 animali, tra cani, gatti e furetti, che abbiano età superiore ai 3 mesi. I requisiti fondamentali per non rischiare sono passaporto europeo, microchip o tatuaggio validi, vaccinazione antirabbica e dati di animale e proprietario registrati sul passaporto. Attenzione, per alcune mete come Malta, Irlanda e Finlandia, potrebbe essere necessario anche un trattamento specifico contro l'echinococco. Se invece arrivi da un paese extra-UE, i controlli sono più stringenti. Oltre a microchip e vaccino, serve un certificato sanitario e spesso la titolazione degli anticorpi antirabbici. Ricorda che la prima vaccinazione è valida solo se fatta dopo l'identificazione e almeno 21 giorni prima della partenza. Per uccelli, pesci o tartarughe valgono invece le regole dello stato di destinazione e le ulteriori restrizioni per le specie protette. Non rischiare il respingimento o la quarantena del tuo animaletto. Viaggio informato.
4: Estate con Rai Isoradio.

0: Nuovo incidente sulla A14 Adriatica, attenzione, un tamponamento tra tre auto, siamo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, direzione Bologna.
1: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
2: Raiso Radio Estate.
0: L'appuntamento con la Polizia Stradale ogni mattina alle 8.30, sicuri in viaggio, questa mattina con il commissario capo Lucia Merli, dirigente della sezione Polizia Stradale di Grosseto. Buongiorno.
3: Buongiorno, ben trovati. Il weekend di Ferragosto che volge al termine, quindi anche per oggi bollino rosso, e dalle ore pomeridiane ricordiamo che inizierà la prima fase di controesodo. Anche oggi ricordiamo sarà attivo dalle 7 alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti per facilitare i primi grandi rientri verso casa. Ricordiamo prima di partire di informarsi sulle condizioni del traffico e sugli orari che saranno maggiormente a rischio di congestione, così, ove possibile, da rimodulare i nostri piani. Partiamo riposati, facciamo passi leggeri e soprattutto programmiamo delle soste, e in caso di sonnolenza aspettiamo un po' a ripartire. Rispettiamo limiti di velocità e distanza di sicurezza, e in caso di code o rallentamenti manteniamo la calma, perché sicuramente c'è qualche criticità e stiamo lavorando per risolverla al più presto possibile. Infine ricordiamo sempre che l'alcol non

traffico si intensifica anche sulla 15, la Parma La Spezia, rallentamenti e code tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia, e anche sulla via Aurelia tra Arenzano e il casello di Celle Ligure in entrambe le direzioni. In autosole tra Modena Sud e la 14 verso Bologna, code a tratti, rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna per un mezzo fermo. I rallentamenti sono tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna, code a tratti sulla Napoli-Salerno tra Pompei Est Scafati e Vietri sul Mare verso Salerno. Sull'Adriatica code a tratti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona, code per incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Incidente sulla Napoli-Canosa tra Candela e Cerignola Ovest verso Canosa. Traffico congestionato sulla Caserta-Salerno tra Castel San Giorgio e Salerno verso Salerno, le code anche a Salerno verso Salerno, e rallentamenti tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Infine in A10 la chiusura tra Varazze e Arenzano verso Genova per incidente. Chi viaggia verso Genova dopo l'uscita obbligatoria a Varazze, dove ci sono code di 4 km, può rientrare ad Arenzano dopo aver percorso l'Aurelia. Si consiglia comunque di anticipare l'uscita alla stazione di Celle Ligure. In atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda.

Diego, Empire of the Sun, 8:47 minuti, un tamponamento tra tre auto, il traffico scorre in prima corsia, siamo sulla 14 Adriatica, per questo incidente le code di 2 chilometri tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Attenzione in autosole, notizia appena arrivata, veicolo in fiamme tra la fine complanare Piacenza e la diramazione Fiorenzuola verso Bologna, poi le code a tratti tra Modena Sud e la 14 verso Bologna, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna e per un mezzo fermo tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna. Code a tratti anche sulla Napoli Canosa tra Pompei Est Scafati e Vietri sul Mare, direzione Salerno.

8:54 minuti, già pronta Maria Rosaria Gavar, vi terrà compagnia per le prossime ore fino a mezzogiorno, ma prima alle 9 il giornale radio, grazie a Max Chiadroni che si è occupato della parte tecnica, da Giusy Panara, buona domenica, buon viaggio.

0: d'estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Colomba San Palmieri. In apertura, i pesanti attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Missili balistici russi hanno colpito diversi quartieri di Kiev, in fiamme il grande mercato del libro della capitale. Un morto e 7 feriti nella città natale di Zelensky, Kryvyi Rih. Ondata di droni ucraini sulla Russia, 600 quelli intercettati nei cieli di Mosca. 3 morti nella regione di Rostov. Intanto un caccia F-18 spagnolo impiegato nella missione di pattugliamento aereo della NATO ha abbattuto un drone che aveva sconfinato in territorio romeno. Il terremoto in Indonesia. Proseguono le ricerche dei superstiti dopo la scossa di magnitudo 7.7 nell'isola di Flores. Circa 50 i morti e la terra continua a tremare. Il corrispondente.
3: Sono oltre 340 le scosse di assestamento, decine le vittime, oltre 1000 gli edifici crollati o danneggiati. Almeno 5000 persone hanno trascorso la notte in tende o in centri di raccolta. Abbiamo paura di altre scosse, dicono, non ce la sentiamo di rientrare nelle nostre case. Sfidando le frane che hanno reso inagibili molte strade, le squadre di soccorso stanno raggiungendo l'interno dell'isola, dove in molte zone manca l'acqua e l'elettricità. Prioritario per il governo di Jakarta il ripristino di queste forniture. Nella regione sono stati inviati 3.500 militari per fronteggiare l'emergenza e distribuire gli aiuti umanitari. Una forte attività sismica è in corso in tutto il sud-est asiatico, parte della cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, con terremoti di varia intensità che interessano non solo l'Indonesia, ma anche alcune isole dell'Oceania. Da Pechino nello Porto GR1.
2: Tragedia in Ungheria. Un autobus proveniente dalla Polonia si è ribaltato nella notte. Il bilancio è pesantissimo. 12 i morti, almeno 10 feriti gravi. È accaduto ad est di Budapest. Il massiccio cordone di sicurezza messo in campo dal Marocco ha evitato ieri a Ceuta l'arrivo di massa di migranti. Respinte centinaia di persone, per lo più subsahariane, che si erano radunate sulle colline dietro la città costiera di Fnidek, tentando di sfondare il presidio verso il territorio spagnolo in Nord Africa. Quasi 300 le persone fermate. Ex Ilva, arrivato il ricorso in Cassazione contro lo stop dell'area a caldo stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. Si tratta della prima mossa dell'amministrazione straordinaria per evitare la chiusura di una parte fondamentale delle acciaierie di Taranto, poiché inquinante tra polveri sottili ed amianto. Se la chiusura dovesse diventare operativa, potrebbe saltare il bando con cui il governo sta tentando di vendere il complesso industriale pugliese. Indagini in corso a Genova per definire i contorni della tragedia familiare di ieri. Un 26enne durante una lite ha accoltellato la sorella, poi è morto precipitando dalla finestra del loro appartamento. La ragazza, 18 anni, è ricoverata in codice giallo. I carabinieri dovranno accertare la volontarietà o meno della caduta del ragazzo. Giornata da bollino rosso oggi su strade ed autostrade per i primi rientri sia dal fine settimana di Ferragosto che dalle vacanze. Spostamenti che avverranno ancora sotto alte temperature. Sarà infatti una giornata ancora molto calda su gran parte d'Italia, con punte fino a 38 gradi, anche se il bollino rosso è solo per Bari. Ma la calura alle ore contate dal pomeriggio aumenterà l'instabilità con temporali, in particolare sui rilievi. Da domani iniziano infatti a scendere un po' le temperature, ma solo al nord. E dopo 6 giorni di stop è tornato operativo, è stato riaperto l'aeroporto di Catania, entro soglie di sicurezza alle ceneri dell'Etna, con l'allerta vulcanica scesa da rossa ad arancione. Ma ieri si è registrato un terremoto nella zona di Lingua Glossa, collegato proprio all'attività vulcanica che è stata avvertita dalla popolazione.
4: Visto muovere tutto, è stato proprio molto molto breve, ma molto molto intenso.
5: Un rumore fortissimo, io mai avevo sentito un terremoto così forte.
6: Ore 12:24, la scossa, siamo a quota 2009 in compagnia dei vulcanologi dell'INGV. Avvertiamo distintamente il movimento tellurico.
7: In sala operativa ci hanno comunicato che probabilmente c'è stato un terremoto localizzato lungo la Pernicana.
6: Le due fratture generatesi sulla strada di Piano Provenzana hanno costretto alla chiusura del tratto. I turisti in escursione sul vulcano sono stati scortati dalle guide alpine a valle, evacuate aree di ristoro, bar e ristoranti della zona. Sul posto ormai deserto, geologi e vulcanologi per i rilievi e polizia, protezione civile, forestale per controllare la zona vietata ormai al transito.
0: Stiamo mettendo in sicurezza la strada, abbiamo chiuso il transito da Linguaglossa verso Piano Provenzana. Nelle prossime ore sapremo meglio quello che sarà.
6: Catania, Antonella Gurrieri, GR1.
2: E siamo allo sport. Europei di atletica, o Ferragosto da record per l'Italia, 7 medaglie in un giorno, 3 d'oro, Massimo Stano e Sofia Fiorini nella marcia, poi Andy Diaz nel salto triplo con il record italiano. E oggi a Birmingham, ultima giornata di gare, iniziata da mezz'ora la maratona femminile, tra poco al via quella maschile, stasera poi l'Italia sogna con Larissa Iapichino nel lungo. E si chiudono anche gli europei di nuoto a Parigi, nel tardo pomeriggio le ultime finali, facciamo il tifo per Quadarella, Pilato, Razzetti e Cecon. 9.05, ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 10, buon ascolto.
8: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
9: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
10: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!
11: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

Eravamo alla fine degli anni 70, un francese che non cantava in francese ma in inglese, uno scandalo credo per l'epoca, perché loro i francesi si tengono molto a cantare nella loro lingua, noi non interessa niente, cantiamo in italiano, in francese, in tedesco, in spagnolo, qualsiasi lingua per l'italiano va benissimo. Era il 1978, quindi, con Patrick Hernandez. Buona mattinata, oggi è domenica, ricordiamolo che domenica magari qualcuno si può confondere con altri giorni, no? Quindi è domenica, è il 16 agosto, insieme fino alle 12, Giusy Banara vi ha appena salutato, salutiamo anche Emanuele Di Cavio dall'altra parte del vetro e subito andiamo in A14, dove viene bloccato il traffico per un veicolo fermo al 284 nord tra Pedaso e Fermo, quindi traffico bloccato, veicolo fermo tra appunto Pedaso e Fermo, in carreggiata nord, 184. Più a nord, sempre sulla 14, Castel San Pietro, Bologna, San Lazzaro, 4 km per incidente al 22 e 500, si tratta di un tamponamento tra tre vetture, il traffico a disposizione solo la corsia di marcia, quindi questa è la carreggiata nord. Carreggiata sud della 14, code Bologna Fiera, Castel San Pietro. Altre indicazioni le andiamo a ricavare dal traffico in Liguria, qui dovrebbe essere risolta ormai la situazione per un incidente che è avvenuto durante la notte, Celle Ligure Varazze, c'è questa coda per incidente risolta, quindi si sta lavorando in seguito all'incidente che è avvenuto questa notte, una moto e una vettura, e sull'uscita di Celle Ligure, che evidentemente veniva data anche come percorso alternativo, l'uscita è interessata da code, così come la statale 1 Aurelia e la rallentamenti tra Renzano e Celle Ligure in entrambe le direzioni, questo poteva essere l'altro percorso alternativo, quindi dall'autostrada dalla 10, dalla Genova Savona sull'Aurelia. La 15, Parma La Spezia, code a tratti, traffico e lavori tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Andiamo sull'autostrada del Sole, dove in carreggiata sud c'è un veicolo in fiamme al chilometro 70-70 tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, quindi coda proprio per questo veicolo in fiamme. Altre code sulla 1 Sud tra Modena Sud e la 14, carreggiata sud, invito alla prudenza per carico disperso, diramazione Roma Nord, Guidonia, un ostacolo in corsia di sorpasso. Velocemente la carreggiata nord della 1 in ordine: Firenze Sud, Scandicci, Sasso Marconi, Sasso Marconi Nord, Modena Nord a 22 e la difficoltà per entrare proprio in A22. Novità dalla 1, Parma Campeggio, attenzione incendio, mentre viene sbloccato il traffico in A14 tra Pedaso e Fermo verso Ancona.

0: quando viaggi. Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

domenica, è proprio vero, splende il sole, lo dicono anche Tiro Mancini, bravissimi, questa canzone è veramente deliziosa. Allora torniamo a noi, lì dove era bloccato il traffico per un veicolo fermo, situazione di code a tratti per il traffico, quindi il veicolo è stato immediatamente rimosso, rimangono ovviamente delle code tra Grottammare e Porto Sant'Elpidio. Più a nord 4 km per incidente, Castel San Pietro, Bologna, San Lazzaro, sono tre le vetture che si sono tamponate, il traffico a disposizione solo la corsia di marcia, quindi attenzione. Novità dal Monte Bianco, 15 minuti l'attesa verso la Francia. Torniamo in Autosole, Piacenza Sud, Fiorenzuola, spento il veicolo che era in fiamme, rimangono comunque delle code, le diamo per il traffico intenso. Campegine, anzi Parma Campegine, attenzione incendio al 122, poi attenzione anche in A22 perché c'è una coda per incidente tra Affi e Alavio verso il Brennero. Confermiamo le code a tratti per traffico e lavoro sul 15 tra Berceto e Pontremoli, sulla Parma La Spezia verso La Spezia. La E45 segnala un veicolo fermo e quindi di conseguenza i rallentamenti a Pieve Santo Stefano Sud verso Ravenna, direzione opposta altro veicolo fermo, in direzione opposta ai rallentamenti all'altezza di Canili.

0: pronti per l'aggiornamento meteo di quest'ora, sempre con l'aeronautica militare. Torna in studio il colonnello Guido Guidi, bentornato.
1: Grazie, bentrovata, bentrovati o tornati o anche tornati. A quelli che sono esatto. In ascolto su Isoradio in questa quasi metà mattina. Per noi
0: quasi metà agosto,
1: metà agosto passato, per la verità siamo al 16, in un contesto di tempo che inizia a cambiare.
0: Ecco, sentiamo.
1: Nel corso della settimana entrante avremo dapprima un progressivo arretramento dell'aria molto calda di origine subtropicale che da diverse settimane interessa il Mediterraneo e l'Italia, e poi avremo con buona probabilità un'intensa fase perturbata, intensa per le regioni centro-settentrionali, tra le giornate di giovedì e venerdì. Quindi due volti ma collegati, perché l'arretramento di cui parlavamo sarà quello che consentirà alla perturbazione di entrare e quindi al regime atmosferico di cambiare. Questo comporterà inevitabilmente un cambiamento della massa d'aria e quindi una diminuzione anche delle temperature, che peraltro non dovremo aspettare fino a oltre la metà della settimana perché si inizi a palesare, ma inizieremo a misurare già domani in parte al nord, sulla Toscana, poi nei giorni successivi, man mano con la pressione atmosferica in diminuzione, verrà meno quella oppressione dall'alto che anch'essa contribuisce a far aumentare le temperature. Quindi un processo da prima graduale, poi un po' più dirompente, se vogliamo, a metà settimana, dopo la metà della settimana, che però già comincia oggi, perché oggi in effetti avremo qualche temporale in più sulle Alpi e lungo l'Appennino, verso sera anche in pianura tra Piemonte e Lombardia. Domani ne avremo sul nord-est, non solo in montagna ma localmente anche sulla pianura, e poi a scendere lungo l'Appennino con un interessamento possibile anche dell'immediato entroterra adriatico. Quindi insomma il tempo inizia a cambiare, non solo più temporali pomeridiani sui monti, sole sulle coste e caldo opprimente in città.
0: L'importante è che si abbassi l'umidità, perché altrimenti
1: una
0: fine.
1: Situazione, sì, beh, certo, però attenzione, non oggi, no. Perché oggi le temperature sono ancora alte e non per buona parte della settimana sul meridione, dove ne abbiamo parlato poco, però in realtà gli effetti di questo cambiamento saranno molto più graduali, molto più tardivi, e conseguentemente le temperature continueranno ad essere alte. Meridione e isole, per la verità. Centro-nord, che già a partire da domani, dopodomani, cominceranno ad avere delle temperature più basse, non fresche, attenzione,
0: più basse,
1: perché più basse significa meno alte, meglio dire così,
0: forse meglio.
1: Che scendono e piano piano si avviano verso ciò che è lecito attendersi nel periodo, che comunque è la seconda decade di agosto.
0: Siamo ancora in piena
1: dove,
0: estate.
1: Nonostante certo, alcune feste che si celebrino, nonostante la neve non c'è. Ma c'è tanto sole e purtroppo anche tanto caldo.
0: Anche in alta quota, insomma, siamo.
1: Vabbè, quello sì, è vero, anche questo è interessante che lei lo dica, perché questo cambiamento
0: zero
1: farà
0: termico,
1: scendere
0: sale.
1: Anche la quota degli zero gradi, il cosiddetto zero termico. Che poi viene da lì, nel senso che la temperatura che si misura, si forma, si avverte nei bassi strati dove siamo noi, a 2 metri da terra,
0: esatto.
1: E più alti, e molto meno noi.
0: Un po' meno noi, sì, di poco.
1: In realtà si forma ovviamente lungo tutta la colonna d'aria, quindi è tutta la colonna d'aria, appunto noi in questi casi parliamo di circolazione, di massa d'aria, non per essere inutilmente tecnici, ma perché è un insieme di cose che poi va a formare il tempo per come noi lo subiamo alla bassa quota alla quale
0: esatto.
1: viviamo.
0: Grazie, sempre un piacere, colonnello, ascoltarla. Grazie al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Più tardi.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione

del podcast Il Pirata Bambino. Storia e leggenda di Marco Pantani su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

anche no, va bene. Allora, 9:37 minuti, dopo le previsioni meteo torniamo a noi, torniamo in studio, torniamo anche in Autostrada del Sole con le code. Questo è traffico, quello che c'è, cioè dove era un veicolo fermo, quindi rimosso definitivamente. Rimangono code tra Piacenza Sud e Fiorenzuola. Attenzione tra Parma e Campegine, perché viene segnalato incendio al 122 più a sud, tra Modena Sud e la 14, code. E poi ci spostiamo proprio in A14, vediamo com'è la situazione. Grottammare, Porto Sant'Elpidio, code a tratti, coda per incidente risolto, quindi le vetture sono state spostate, erano tre vetture che si erano tamponate in corsia di sorpasso evidentemente. Castel San Pietro, Bologna, San Lazzaro, 4 km la coda in diminuzione. Torniamo a parlare anche della 10, Celle Ligure, Varazze, quello che rimane per un incidente avvenuto durante la notte, è stata già riaperta da tempo l'autostrada, rimane 3 km la coda da smaltire. Poi la novità dalla 9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, il Monte Bianco, altre code verso la Francia, 15 minuti l'attesa. Ci spostiamo poi sulla 30 Caserta Salerno, le code Castel San Giorgio Salerno, la difficoltà proprio all'uscita di Salerno per rimettersi poi sulla viabilità ordinaria, e Mercato San Severino raccordo Salerno Avellino, anche qui traffico rallentato perché sulla viabilità ordinaria si cammina con difficoltà. A 3 Napoli Salerno, Pompei Est Vietri sul mare, code a tratti.

pezzo è fortissimo, che canzone, ti piace molto molto. Allora, nel frattempo è stato spento l'incendio in Autosole tra Parma e Campegini, quindi situazione comunque regolare. Parliamo della 22 del Brennero, dove viene segnalata una coda per incidente tra Affi e Alavio verso il Brennero, e poi sulla diramazione Lucca Viareggio della 11, attenzione, c'è un veicolo fermo all'altezza di Massa Rosa verso Viareggio.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

Coldplay fino alle 10:04 minuti ci hanno accompagnato questa domenica, oggi è 16 agosto, torniamo sulle nostre autostrade, torniamo in A15, andiamo ad aggiungere code questa volta in direzione di Parma perché le abbiamo già in direzione di La Spezia tra Pontremoli e Berceto, il tratto è lo stesso appunto in direzione di La Spezia, ovviamente in senso contrario. A22 del Brennero, coda per incidente tra Affi e Alavio verso il Brennero. Spostiamoci e ce ne andiamo sul Monte Bianco, 15 minuti l'attesa verso la Francia. In A9 abbiamo presenza di pedoni tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco, quindi attenzione in entrambe le direzioni, e poi tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, attesa in Dogana. A22 del Brennero, l'incidente che vi dicevo già segnalato. Intanto sulla 10 arrivano code tra Varazze e la 26 verso Savona, ma anche sul tratto dell'autostrada dei Fiori tra Finale Ligure e Orcofeglino abbiamo code verso Savona. La 26 tra Genova e Masone, la coda non quantificata al momento per un veicolo fermo. E rimaniamo proprio in Liguria, andiamo a parlare di una scossa di terremoto che c'è stata questa mattina intorno alle 6, di magnitudo 3.7, quindi piuttosto alta, nell'area del confine tra Liguria e Toscana. La scossa è stata avvertita anche nel territorio ligure, in particolare nello Spezzino. La sala operativa della Protezione Civile della Regione Liguria si è attivata contattando i comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra e Sarzana. Al momento non sono state segnalate criticità. Nel corso della mattinata verrà effettuata una verifica sul territorio con riscontro in caso di eventuali problematiche alla sala operativa regionale, che comunque continuerà a monitorare la situazione.

Piazza Ombro fino alle 10:12 minuti, ripartiamo dalla 14 questa volta, Grottammare Porto Sant'Elpidio coda a tratti, così come tra Faenza, Bologna, San Lazzaro, carreggiata nord e carreggiata sud, unica coda Bologna, Fiera, Castel San Pietro. Alla barriera di Ugovizza, quindi ci spostiamo un po' più a nord, sulla 23, sulla Palmanova Tarvisio, in uscita verso Tarvisio abbiamo delle code. Torniamo in A26, qui c'è un veicolo fermo, attenzione perché una vettura in corsia di marcia, peraltro è anche in galleria, tra Genova e Masone al chilometro 2 e 700 nord, quindi veicolo fermo in galleria in corsia di marcia, quindi prestate la massima attenzione. Ricordo la presenza di pedoni in A9, Lomazzo Nord fino Mornasco. Torniamo anche sul tratto più a nord, come Monte Olimpino Chiasso in A9, in attesa di attraversare i nostri confini. Poi aggiornamento che riguarda la 3 Napoli-Salerno, adesso il tratto è Angri Sud, Vietri sul mare, code a tratti, variante di valico tra l'Autosole e Badia in emergenza, in galleria c'è un veicolo fermo verso Firenze, carreggiata sotto.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Rai su Radio.

Le 10:24 minuti, novità dalla Roma-Napoli in carreggiata nord verso Roma tra Capua e Caianello. Attenzione perché c'è un veicolo fermo e ci sono ovviamente anche delle code. Calenzano, variante di Valico, altre code, rallentamenti Sasso Marconi nord e poi più a nord all'altezza della 22. Le difficoltà proprio per entrare in via 22 del Brennero. Parliamo proprio della 22, l'incidente che è presente tra Affi e Alavio verso il Brennero. Altre segnalazioni riguardano la 26 tra Genova e Masone, recuperato il veicolo fermo che era in corsia di marcia in galleria, rimane da smaltire la coda che si è formata in seguito a questo evento, quindi coda per il momento presente sulla 26 nord. Aumenta il tempo di percorrenza del Monte Bianco, 30 minuti verso la Francia.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Andiamo ad ascoltare quali sono i tre successi di qualche estate fa, quindi andiamo intorno al 1990, poco giù o poco su, deciditi, al 2000 circa, poi vi dico, e poi agli anni 80 andiamo a sentire cosa ci aspetta.

Concludiamo in bellezza il trittico di Summer Breeze, che poi torna alle 15:30, quindi i successi dell'estate di qualche tempo fa. Abbiamo iniziato con Alexia. Sì, con 1998, Give Me Love. Siamo passati poi a Shawn Mendes dal 2015, giovanissimo, quindi qualche anno fa. Stitches, il suo pezzo di esordio, e poi con, dicevo, In Bellezza abbiamo concluso con Rettore 1980, quando insomma eravamo tutti un po' più tranquilli, forse un po' più sereni, chi lo sa. 15:30, prossimo aggiornamento con Summer Breeze.

0: Bambina.
1: Oh, ma veramente? Non abbrividire. Allora, le 10:45 minuti, tornerei in 14 perché vedo che ci sono arrivate delle novità, quindi delle code che si aggiungono a quelle già presenti. Allora, partiamo dal tratto in carreggiata sud, Bologna, San Lazzaro, Imola, qui addirittura abbiamo anche un tempo di percorrenza. 45 minuti per fare questo tratto in carreggiata sud. Più a sud, Grottammare, Roseto, degli Abruzzi, code a tratti. Altre code, Canosa, Andria, rallentamenti per la precisione in entrambe le direzioni. Tra la 25 e Pescara Nord, coda, questa è causata da un veicolo fermo. Teramo, sull'uscita, code in entrambe le direzioni. San Benedetto del Tronto, Porto Sant'Elpidio, Rimini, sud Bologna Fiera, anche qua abbiamo un tempo di percorrenza di circa 2 ore, però sono diversi chilometri, 110 chilometri circa, quindi per fare questo tratto ci vogliono 2 ore. Poi ci spostiamo al Monte Bianco perché arrivano novità anche dal versante francese verso l'Italia, l'attesa è di 15 minuti, verso la Francia invece è di 30. Poi torniamo in Liguria, andiamo prima sul tratto dell'autostrada dei Fiori, confine di Stato, barriera di Ventimiglia in direzione di Savona, ci sono delle code, altre code nel tratto più avanti tra Pietra Ligure e Savona, Arenzano A26, code per il traffico, attenzione perché proprio all'interno di questo c'è un incidente al chilometro 20 e poi Genova Aeroporto, la Cimento a 7, altre code che sono presenti qui sul tratto. Vediamo quali sono le altre novità. Riguardano la carreggiata nord, variante di Valico, Sasso Marconi, 1 chilometro per incidente, l'incidente al 210 nord.

L'ho sentito, l'hanno nominato anche loro, ha detto Sinner, ha detto, e quindi facciamo gli auguri a Yannick Sinner che oggi compie 25 anni, ben spesi peraltro, ben portati, e peraltro devo dire grandi soddisfazioni che arrivano dallo sport, dal tennis, dalla pallavolo, dal nuoto, dall'atletica leggera, quelli che sono stati definiti qualche tempo fa sport minori, ecco. Insomma, devo dire che a parte il calcio ci danno più soddisfazioni loro e non il calcio, miliardario peraltro. Vediamo che cosa succederà nei prossimi mesi. Intanto auguri a Yannick, che avremmo piacere di incontrare, come la canzone dei Imagine Dragons, Night to Meet You, ma per il momento forse non è possibile. E allora ci accontentiamo in questa maniera, ci vuole poco per accontentarci. Allora torniamo a parlare della Trenta, andrei qui perché c'è un veicolo fermo sulla Caserta Salerno, tra Cassia San Giorgio e Salerno. Si tratta di un veicolo fermo in galleria, attenzione, al 48 e 700 ed è in terza corsia, quindi attenzione, Castel San Giorgio, Salerno, rallentamenti, veicolo fermo in galleria e in terza corsia. Poi coda alla barriera di Salerno in entrambe le direzioni, Mercato San Severino, raccordo Salerno-Avellino, rimane costante questa coda per chi si sposta poi al di fuori della sede autostradale, quindi sulla viabilità ordinaria. Angri Sud, Vietri sul Mare, ancora code, altro posto bellissimo dove andare. Andiamo anche sulla 14, perché qui da segnalare nel tratto più a sud c'è un incidente Bitotto Molfetta verso Pescara, al 658 già presente la coda, e tra Andria e Canosa, quindi all'interno già di un traffico rallentato in entrambe le direzioni. L'incidente però è avvenuto al 616 100 nord. Altra notizia riguarda la 10, a Renzano 26, incidente al chilometro 20, quindi già in un tratto interessato da disagi in precedenza. E poi variante di Valico Sasso Marconi verso Bologna al 210, un incidente, quello che è all'interno di un tratto con rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord.

eccola Peggy Gou, 11:08. Chiadroni, buongiorno a tua amica. Da dividere, condividere Peggy Gou, va bene. Allora Massimo Chiadroni adesso in console, torniamo in strada, in autostrada Masone, Genova, c'è un veicolo fermo al 12.900, ci sono già delle code perché il veicolo è fermo in galleria in corsia di marcia, comunque il traffico va su due corsie, quindi entrando in galleria massima attenzione e prudenza per eventuali soccorsi di questa vettura, di questo veicolo. A 14, Bitonto Molfetta, incidente, tre vetture in corsia di sorpasso. Andrea Canosa, 4 km per incidente in carreggiata nord, quindi più a nord, ma è stato bloccato il traffico in carreggiata nord verso Pescara per questo motivo. Il traffico risultava rallentato in entrambe le direzioni, adesso è bloccato al 616 e 100. Aspettiamo di sapere che cosa è successo. Poi rimaniamo in A14, proseguiamo nel tratto più a nord, veicolo fermo tra la 25 e Pescara Nord, sull'uscita di Teramo, code tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant'Elpidio, Rimini Sud, Bologna Fiera, 2:15 tempo di percorrenza. Carreggiata sud tra la 13 e Imola ci vogliono 45 minuti e poi Grotta a Mare, Roseto degli Abruzzi, si percorre il tratto evidentemente in tempi regolamentari, visto che non ci sono dei tempi di percorrenza. Novità sulla tangenziale di Napoli, entrata di fuori grotta interessata da un incidente verso la città, quindi l'entrata verso Napoli. Andiamo sulla 12 per segnalare code in entrambe le direzioni tra la diramazione Lucchia Viareggio e la 15 Parma La Spezia, sia verso Genova sia in direzione di Rosignano. Ancora 3 km per incidente tra Carrara e Sarzana verso Genova. Andiamo più a nord sulla Romea, qui c'è da segnalare traffico rallentato in entrambe le direzioni tra Ravenna e Porto Tolle, sulla 22 del Brennero incidente tra Affi e Alavio. E poi altre segnalazioni che riguardano l'autosole, qui aspettiamo il dettaglio dell'incidente tra la variante di Valico e Sasso Marconi, incidente al 210, per il momento la coda è di un chilometro.

Ripartiamo dalla 14, visto che è stato sbloccato il traffico tra Andria e Canosa. Rimangono 5 km di coda per incidente, ma andando con ordine dal tratto più a sud, carreggiata nord, Bitonto Molfetta, incidente al 659-800, tre vetture in sorpasso. Quello tra Andria e Canosa, non sappiamo cosa è successo qui al 616, comunque la coda è di 5 km anche per effetto del blocco della circolazione. Le segnalazioni riguardano poi la 10, tornerei anche qui, intanto prima dall'autostrada dei Fiori, quindi dalla Savona Ventimiglia, tra confine di Stato e la barriera di Ventimiglia, tra Albenga e Savona, tra Renzano la 26 e poi da Genova Aeroporto fino all'ingresso in città. Segnalazioni che riguardano appunto il traffico e un incidente al chilometro 20, quindi attenzione. Poi spostiamoci sulla 1 Nord, capo a Caianello. Rallentamenti, c'è un veicolo fermo. Magliano Sabina Orte, code a tratti. Valdarno Firenze Sud, rallentamenti. Firenze Scandicci, variante di Valico, 40 minuti come tempo di percorrenza. Da qui fino a Sasso Marconi una coda per incidente al 210, un chilometro, anche di questo non abbiamo il dettaglio. A seguire Sasso Marconi Nord, altre code e rallentamenti. Poi a 3 Napoli Salerno, Angri Sud, Vietri sul mare. A Salerno, sulla 30 Caserta Salerno, Castel San Giorgio Salerno, code, traffico è congestionato. A Salerno le difficoltà in entrambe le direzioni, Mercato San Severino Salerno, carreggiata nord, e anche in carreggiata sud delle difficoltà. E poi prudenza sulla tangenziale di Napoli sull'uscita di Fuorigrotta verso la città, perché c'è una segnalazione di incidente che al momento non crea disagi alla circolazione. Andiamo ad aggiungere code in A4 sulla Brescia-Padova, Peschiera, Latisana, la barriera di Trieste e l'Isert in entrambe le direzioni. Rimangono code sulla 22 del Brennero tra Affi e Alavio verso il Brennero. Notizie dalla 12, Carrara, Sarzana verso Genova per incidente e code. Poi più avanti altre code in entrambe le direzioni, queste sono segnalate tra la diramazione Lucca, Viareggio e la 15 verso Genova e verso Rosignano.

Vabbè, facciamocene una ragione, andiamo avanti, caro Saif. Le 11:36 minuti, risoluzione dell'incidente della 22 tra Affi e Alavio verso il Brennero. Rimaniamo su questa autostrada, siamo in carreggiata nord, Verona nord, Rovereto nord. Queste sono adesso le code per il traffico in uscita dall'Italia. Le code invece tra Chiusa e Lago di Garda sud, direzione Autosole, nonché le code all'uscita di Carpi in ingresso verso l'autostrada del Sole, comunque verso Modena. Poi spostiamoci, ce ne torniamo al Monte Bianco, vediamo le attese che adesso si pareggiano, nel senso che sia verso l'Italia che verso la Francia sono di circa 30 minuti. Poi più a nord, più a nord del Monte Bianco, magari più a sud, ecco, perché adesso andiamo sulla Roma-Napoli, Masseria Est all'area di servizio, nei pressi dell'area di servizio Masseria Est, prudenza per incidente. Capua Caglianello, rallentamenti, veicolo fermo, Magliano Sabina Orte, code per il traffico, Valdarno, Firenze Sud, rallentamenti, Firenze Scandicci, variante di valico, 40 minuti tempo di percorrenza, tutto il traffico in carreggiata nord. Incidente tra la variante Sasso-Marconi, più a nord Sasso-Marconi Nord, altri rallentamenti. Poi io mi sposterei sulla 15 per Malaspezia, così a tratti lavori e traffico Berceto-Pontremoli, questo viene dato in entrambe le direzioni, sia verso La Spezia che verso Parma. Sulla 12 abbiamo detto dell'incidente 3 km Carrara-Sarzana, poi altre segnalazioni di code più avanti, diramazione Lucca-Viareggio e la 15, qua ne abbiamo in entrambe le direzioni. Da ricordare la statale 106 Ionica chiusa per un incidente nei pressi di Lido Azzurro, un incidente grave. Poi sulla 18 Messina-Catania, l'uscita di Taormina verso Messina delle code, alla barriera di Catania sempre verso Messina, ancora la 18 tra Cireale e barriera di Catania verso Catania, e sulla 20 alla barriera di Messina Nord.

0: approfittiamo per cantare anche con la Nannini. Vabbè. Cantare si fa per dire, insomma, diciamo un rantolo attaccati al finale della... Mercurio, buongiorno.
1: No, ma tu canti bene, tu canti bene, gli ascoltatori devono saperlo.
0: Eh sì, va bene, grazie, il caffè è pagato, magari l'aperitivo, non lo so, qualsiasi cosa, grazie al nostro Simone Mercurio che ascolterete a partire dalle 15 e dalle 12 Maria Cristina Banca, quindi sapete già che cosa vi aspetta in questo pomeriggio, questo pranzo, questo aperitivo, questa anche merenda, perché con Simone farete anche la merenda intorno alle 17, si fa la merenda di solito?
1: Sì, il tè, l'ora del tè alle 17.
0: Sì, con i biscotti.
2: Con i biscotti.
1: Perfetto. Anche se il tè è, diciamo, freddo, ovviamente, con 45 sì, cioè... gradi fuori, direi che insomma.
0: Diciamo che sì, ci sta meglio freddo il tè a quel punto. Perfetto. Allora tu prepara tutto che poi possiamo assaporare quello che ci hai preparato. Allora, partiamo da lontano, dal Monte Bianco. 45 minuti l'attesa verso l'Italia, verso la Francia rimane di 30 minuti. Poi alla barriera di Ugovizza, in entrambe le direzioni, ci sono delle code anche tra Gemona e Carnia, sempre verso Tarvisio. Parliamo della 14 Nord, 3 km, incidente Bitonto-Molfetta, due vetture in sorpasso. Andria Canosa 5 km, altro un incidente al 616, due vetture, il traffico va solo in corsia di sorpasso. Ancora la carreggiata nord della 14, Vasto Sud, Vasto Nord, incidente al 442, due vetture coinvolte. Pescara Sud, Pescara Nord, altro incidente, vediamo se abbiamo il dettaglio di questo, al 377, corsia di sorpasso impegnata. L'uscita di Teramo impegnata anch'essa in entrambe le direzioni, Teramo Porto Sant'Elpidio code a tratti per il traffico, e più a nord Rimini Sud Bologna Fiera con 2 ore e 20 di percorrenza. Questa è tutta la carreggiata nord partendo dal tratto più a sud. Carreggiata sud a 13 Imola 45 minuti tempo di percorrenza, Grottammare e Roseto code a tratti.

Questa è musica per le mie e per le vostre orecchie, direi, vero Maria Cristina? Questo, gli sorridono le orecchie, praticamente lo smile, la bocca che arriva alle orecchie quando senti qualcosa così che ti riconcilia con il mondo, che poco c'è da riconciliare qua col mondo. Comunque, va bene. Allora, tra poco Maria Cristina Manca, intanto aggiornamenti dall'autofiori, confine di Stato, Ventimiglia, 2 km, traffico intenso al Venga, Savona, Genova, aeroporto, allacciamento a 7 e qui terminano le code verso la città. Poi mi sposterei velocemente lungo la 14, ripercorriamo insieme la 14 perché la carreggiata nord è quella più trafficata. Partendo dal tratto più a sud, quindi da sud, direzione nord, Bitonto, Molfetta, incidente a 659-800. Con coda di 3 km, due vetture in sorpasso. Andria Canosa, altro incidente al 616, qui due vetture, il traffico va sulla corsia di sorpasso. Vasto Sud, Vasto Nord, verso Pescara, ancora incidente, due vetture sempre in sorpasso. C'è qualche problematica sulla corsia di sorpasso che qualcuno evidentemente non comprende dopo anni, magari, ecco, fatevi vedere che avete intenzione se avete intenzione di sorpassare, visto che la telepatia non è per l'essere umano, cioè qualcuno magari è telepatico però non riesce a comunicare con l'altro, bisogna essere in due telepatici, altrimenti nulla. Poi tra la 25 e Pescara Nord, altra segnalazione di incidente in corsia di sorpasso, Teramo, Porto Sant'Elpidio, carreggiata nord, più a nord Rimini Sud, Bologna Fiera, con tempo di percorrenza 2 ore e 20. Carreggiata sud della 14, tra la 13 e Imola, 45 minuti tempo di percorrenza, e l'altra coda della carreggiata sud tra Valvibrata e Roseto. Tra poco, come detto, Maria Cristina Manca fino alle ore 15, poi Simone Mercurio che avete sentito, grazie a Max Chiadroni e Emanuele Di Cavio per la messa in onda.

Partiamo subito alla grande con Bryan Adams, 12 e 7 minuti, abbiamo salutato la nostra Mary Rosie Gavar che vi ha tenuto compagnia, informati su quel che accade in strada fino a qualche istante fa. Adesso Maria Cristina Manca con Emanuele Di Cavio, specifichiamo bene il cognome. E allora saremo insieme in questo pomeriggio, destinazione estate, Raiso Radio, musica, news e infomobilità per voi, il 348 103 1010. Intanto, cara Maria Rosaria, che sei ancora qui nello studio, ti fanno i complimenti per il ragionamento sulla telepatia. Dice: non fa una piega la telepatia, giustamente, no? Dice chi possiamo immaginare se uno vuole sorpassare, mettete gli indicatori, no? Sarebbe così semplice. Sì, sono già, diciamo, sono compresi nel prezzo, così come quando vi diciamo che dovete occupare la corsia più a destra, anche in quel caso si paga uguale, ecco, non è un problema se non c'è traffico, andate a velocità minore, potete naturalmente occupare la corsia più a destra. Allora, vedo che ci sono tante segnalazioni, ripartirei dalla situazione che interessa la A14, vedo che la coda è in aumento, parliamo di un incidente tra Andria e Canosa in direzione nord verso Pescara, incidente al 616 e 100, la coda ha raggiunto i 5 km ed è una coda in aumento, sono 5 le auto coinvolte nell'incidente, il traffico defluisce in corsia di sorpasso. Altro incidente, sempre in carreggiata nord verso Pescara, e sempre nel tratto pugliese della 14, Bitonto Molfetta verso Pescara, al 659-800. Qui sono due le auto coinvolte in sorpasso, la coda è di 3 km, anche in questo caso viene segnalata in aumento. Dunque diamo un'occhiata poi alle altre notizie, sempre in A14, molto gettonata oggi vedo questa autostrada tra il bivio con la 25 Torano Pescara e Pescara Nord direzione Nord Ancona, incidente al 377, la coda di 1 km, anche in questo caso è avvenuto in corsia di sorpasso. Attenzione ora sulla Roma Civitavecchia Tarquinia, viene segnalato incendio al chilometro 58 tra Civitavecchia Nord e il nodo viabilità 12 dir Porto, direzione Porto, probabilmente questo l'incendio che sta provocando anche del fumo in carreggiata, attenzione, visibilità che potrebbe essere compromessa. Il traffico è intenso, abbiamo in A14 nel nodo bolognese code a tratti tra il bivio con la 13 ed Imola verso sud Ancona, tempi di percorrenza di circa 40 minuti, parliamo di un tratto di circa 40 km. Mentre nel tratto Rimini Sud Bologna Fiera, quindi per chi rientra dalla riviera romagnola, qui abbiamo 2 ore e 20 minuti, questi sono i tempi di percorrenza. Tra poco tutte le altre informazioni, intanto Angelina Mango.

12:17 minuti, siamo sempre qui con voi al vostro fianco su Raiso Radio e torniamo subito alle notizie perché sono davvero moltissime. Allora, adesso io percorrerei, intanto vediamo le attese al traforo del Monte Bianco, quali sono. Per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia, l'attesa in coda di circa 45 minuti passa un'ora in direzione opposta, quindi verso la Francia provenendo dall'Italia. Le operazioni doganali alla frontiera elvetica sulla 9, Como Monte Olimpino Chiasso verso la Svizzera, al chilometro è il 39.400, code anche sulla Genova 20 miglia tra Genova Aeroporto e Bivia 17 verso Genova, a tratti sull'autostrada dei Fiori tra Albenga e Bivia 10 fine con Planare e Savona verso il capoluogo ligure, 2 km anche tra il confine di Stato e 20 miglia verso Genova. Vediamo la 1 nel tratto che vede code appunto all'altezza dell'allacciamento con la Brennero Modena in direzione nord per chi da Bologna viaggia verso il Brennero. Abbiamo code anche tra Balsamoggia e Bivio A1 A14 verso sud Bologna, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze code. Rallentamenti anche nella direzione opposta in direzione nord e poi sempre in A1 tra il Bivio A1 variante di Varico e Sasso Marconi direzione nord Bologna abbiamo code per il traffico. Diamo un'occhiata anche al tratto toscano, Firenze Scandicci, Bivia 1 variante di Varico verso Bologna, tempi di percorrenza sempre di 40 minuti, si rallenta anche tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, code anche a tratti tra Magliano Sabina ed Orte, sempre direzione nord. Diamo un'occhiata alla direttissima tra il Bivia 1 variante di Varico e Badia verso Firenze, rallentamenti anche tra località Aglio e Firenzuola verso Bologna. Andiamo adesso a dare un'occhiata un po' più al nord, sulla 23, Palmanova Tarvisio, rallentamenti tra Gemono Soppo e Carnia verso Tarvisio, coda Dugovizza sia in direzione nord che in direzione sud, in nord abbiamo 3 km, in sud 1 km, poi ancora sulla 27 abbiamo solo, anzi viene chiusa ora la segnalazione che ci parlava di rallentamenti in carreggiata nord all'altezza del bivio con la statale 51. Ancora notizie, ma torniamo al sud, traffico molto intenso anche lì sul 30 Caserta Salerno all'altezza dell'allacciamento con la 1 in direzione nord e tra Maddaloni e il bivio 31 abbiamo code di 1 km, il traffico risulta congestionato. E nel tratto Mercato San Severino, Bivio, raccordo Salerno-Avellino verso sud, abbiamo 2 km di coda in aumento, qui la viabilità esterna non assorbe il traffico.

0: È una delle protagoniste assolute del nuovo pop internazionale dopo il successo di Brett. Charli XXG cambia ancora registro, ci porta dentro il suo nuovo mondo fatto di musica, moda e cinema. Queste le novità su Rai Iso Radio, la musica sempre diciamo che viaggia un po' dal passato al presente, sempre per abbracciare un po' i gusti di tutti voi in ascolto, magari intere famiglie. C'è il ragazzino che vuole l'ultima novità, c'è il papà o la mamma che vogliono ascoltare brani magari del passato, quindi noi accontentiamo tutti voi in ascolto. Intanto accontentiamo Pierluigi e Antonella che sono in coda sulla 14 verso Bologna, tra Faenza e Imola. Ci potete confortare con un saluto, ma certo che sì. Antonella e Pierluigi, buon viaggio, so che state viaggiando in direzione, dunque mi sembra avevate scritto in precedenza Verona, ecco, stanno andando un po' più su. E allora torniamo in A14, diamo un'occhiata alle segnalazioni che riguardano questa autostrada, naturalmente, che viaggia da Bologna a Taranto, molto molto trafficata. Partendo dal tratto tra il bivio A14 e A13 ed Imola verso sud Ancona, le code a tratti dal chilometro 14 al 50, i tempi di percorrenza valutati 40 minuti, ci sono code anche in uscita a Rimini Sud provenendo da Ancona, tempi di percorrenza di 2 ore e 20 minuti per attraversare il tratto tra Riccione e Bologna Fiera in direzione nord. Qui siamo dal chilometro 135,4 al 15,5, quindi 2 ore e 20 minuti, questi sono i tempi di percorrenza. Code a tratti anche tra Valvibrata e Roseto degli Abruzzi verso sud Pescara, risolto l'incidente che provocava code tra Pescara Sud e Pescara Nord verso Ancona, e rimane nel tratto Pescara Sud Porto Sant'Elpidio Ancona, le code rimangono code a tratti. Incidente risolto anche quello tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Nord Pescara, rimane però la coda di 4 km, ma l'incidente appunto è risolto. Sempre in A14 torniamo a parlare di incendi, purtroppo c'è fumo in carreggiata, siamo tra San Severo e Poggio Imperiale, un incendio al 528, attenzione al fumo e alla visibilità che potrebbe essere compromessa. Torniamo nei tratti della 14 un po' più a sud, nei tratti pugliesi, perché abbiamo sempre due incidenti segnalati, uno al chilometro 616,100 che praticamente vede coinvolte 5 autovetture, il traffico defluisce in corsia di sorpasso, la coda ha raggiunto i 5 km ed è una coda in aumento. Altro incidente, due le auto coinvolte in sorpasso, Bitonto Molfetta verso Nord Pescara al 659,8, qui la coda è ferma a 3 km, ma la tendenza è sempre all'aumento.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Siamo tornati al 1984 con uno dei grandi inni degli anni 80, sono i Tears for Fears, il duo britannico di Roland Orzabal e Kurt Smith. Questa è Shout, il brano che appunto abbiamo ascoltato, un invito a non stare in silenzio ma a tirar fuori quello che abbiamo dentro. Tiriamolo fuori quello che abbiamo dentro, basta che non fate, non dite cose che insomma proibite, ma anche in coda quando si è in difficoltà bisogna comunque cercare di essere tranquilli e rilassati il più possibile. Intanto un incendio in A14, San Severo, Poggio Imperiale, bruciano sterpaglie, siamo al chilometro 527 e 900. Viene spento invece quello che era segnalato sulla Roma Tarquinia tra Civitavecchia Nord e il nodo con la 12. Poi ancora aggiornamenti dalla A14 sempre nel tratto Teramo Porto Sant'Elpidio verso Nord Ancona, code a tratti per il traffico. In un chilometro anche tra Termoli e Vasto Sud verso nord, verso Pescara, il traffico qui risulta congestionato, anche in uscita a Teramo vengono segnalate code per il traffico. Torniamo a parlare anche dell'autostrada del Sole, perché è avvenuto un incidente, due auto in un tamponamento, chiusi Val di Chiana verso nord Firenze, incidente che sta provocando al 406 un chilometro di coda, anche in aumento.

12:50 minuti, destinazione estate, Raizo Radio, musica, news ed infomobilità. Abbiamo ascoltato questo bel brano di Raf che ci ha condotto appunto alle 12:50, alle 13 ricordo l'appuntamento con l'informazione, il giornale radio, e poi ci ritroveremo per proseguire il viaggio fino alle ore 15. Maria Cristina Manca insieme a voi, Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, la messa in onda. Ripartiamo dalle buone notizie. Intanto vedo che si chiudono un po' tutte le segnalazioni che riguardavano la 30 Caserta Salerno, quindi tra Maddaloni e la 1 verso Caserta la circolazione ora è regolare anche tra Mercato San Severino e Salerno direzione nord, ma anche in direzione sud tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino. Queste le situazioni che per fortuna si risolvono, e comunque la circolazione in questi tratti è tornata regolare. È risolto l'incidente in A14 Bitonto-Molfetta verso Pescara, rimane questa coda presente di 2 chilometri, ma è una coda in diminuzione, in realtà non è più per l'incidente perché appunto è risolto, ma è per il traffico che rimane comunque congestionato. Sempre 5 chilometri di coda in aumento nel tratto invece tra Andria e Canosa direzione nord Pescara, 5 auto coinvolte in questo incidente al chilometro 616.

0: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
1: Ore 13.
2: GR1.
3: Capolavori di Antonello da Messina rubati dal Museo Regionale in Sicilia. Due delle preziose tavole abbandonate dai ladri, l'assessore alla cultura, opere di valore inestimabile, sconcerto e dispiacere del ministro Giuli. Femminicidio in Calabria, 46enne uccisa da Mendolara, era stata lasciata davanti all'ospedale. Rintracciato il compagno di origine albanese al porto di Bari, sarà interrogato. Ranucci potrebbe aver capito chi fosse il mandante dell'attentato. Il legale di La Vitola chiede per il suo assistito un nuovo interrogatorio. Pioggia di droni ucraini su Mosca, 6 morti, raid del Cremlino su Kiev, in fiamme il mercato dei libri, bombardata la città natale di Zelensky. Il terremoto in Indonesia, oltre 50 vittime, 5.000 sfollati, corsa contro il tempo alla ricerca dei superstiti, 500 i connazionali sull'isola di Flores, tutti incolumi. Chi torna e chi parte, bollino rosso sulle strade, il caldo allenta la morsa, domani solleva al nord, bagagli smarriti durante le vacanze, nel giornale i consigli per evitare disagi. Europei di atletica e di nuoto, ultima giornata, dalla maratona ancora medaglie per gli azzurri, argento per Pietro Riva e per le donne nella gara a squadre, in vasca a Parigi speranze di podio dalle staffette e non solo. Auguri Jannik Sinner, 25 anni fa nasceva colui che ha cambiato la storia del nostro tennis. L'Italia ti ama ed è pazza di te, scrive in una lettera aperta la federazione.
4: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

Siamo tornati al 1964 nella California dei Beach Boys con una delle loro canzoni più belle e romantiche. La voce principale è quella di Brian Wilson, che firma il brano insieme a Roger Christian, Don't Worry Baby, non preoccuparti, andrà tutto bene, quello che ci auguriamo un po' tutti. Lo speriamo sicuramente. Siamo destinazione estate, questa è Raisio Radio. Maria Cristina Manca, adesso Max Chiadroni alla parte tecnica e ci faremo compagnia e vi terrò informati fino alle ore 15. Allora, torniamo in strada perché vedo che si chiudono molte segnalazioni. Ripartiamo intanto da una segnalazione che interessa l'autostrada del Sole nel tratto toscano, perché questo incidente tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze sta provocando adesso la coda di 3 km in aumento. L'incidente al 406 vede coinvolte due vetture in un tamponamento, ma già segnalate in emergenza. Attenzione ora al 331, siamo sempre in A1, incisa Reggello Valdarno verso Roma, carreggiata sud, un veicolo è in fiamme, quindi molta attenzione. Vediamo i tempi di percorrenza in A1 nel tratto toscano tra Firenze e Scandicci e il bivio con la direttissima verso nord Bologna, interessata appunto da code a tratti. I tempi di percorrenza sono di 35 minuti. Andiamo a dare un'occhiata nuovamente alla 14, dove c'erano parecchie segnalazioni e molti incidenti e incendi, devo dire. Allora, cosa rimane? Rimane sicuramente un traffico congestionato con code di 4 km tra Andria e Canosa verso Pescara, lì dove c'era un incidente che poi è stato naturalmente risolto. Rimane ancora la coda in uscita a Basso Sud che interessa ambedue le carreggiate. Il tratto abruzzese della 14, Pescara Ovest, Pescara Sud verso Sud Bari, vede ancora 2 km di coda per questo mezzo in avaria segnalato al chilometro 385 e 500. E poi naturalmente tratto interessato da code e da tempi di percorrenza diciamo abbastanza elevati, 2 ore e 10 minuti, il tratto della 14 è quello tra Riccione e Bologna Fiera, dal chilometro 15.500 al 135, questo tratto in direzione nord, quindi di ritorno dalla Riviera verso l'Autosole, vede tempi di percorrenza di 2 ore e 10 minuti. Poi in più abbiamo da segnalarvi anche code in uscita a Rimini Sud, provenendo da Ancona, e le code anche verso la Riviera, in questo caso siamo tra il bivio 14 a 13 Bologna Padova e Imola verso sud, verso Ancona abbiamo code a tratti anche qui. Diamo un'occhiata ancora a altre segnalazioni, ma vedo che insomma la maggior parte si sono chiuse, tra poco altri aggiornamenti.

Due generazioni, due icone della musica unite dal funk, dalla voglia di fare festa, la regina della soul music Chaka Khan e Snoop Dogg. Questa è una delle novità di questa estate 2026, Boogies in My Soul. Quando il ritmo entra nell'anima, impossibile stare fermi. Allora, torniamo in strada. Intanto, sempre segnalato in fiamme questo mezzo in autosole. Non sappiamo se si tratta di un'automobile o di un camion. Indicato al chilometro 331 tra Incisa Reggello e Valdarno, e si trova nella carreggiata sud in direzione di Roma. Coda in aumento anche per l'incidente tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze, incidente al 406. Vede coinvolte due autovetture in un tamponamento, ma già spostate in emergenza. La coda ha raggiunto i 4 km a partire da Fabbro ed è una coda in aumento. Diamo un'occhiata alle altre segnalazioni. Torniamo in A14 tra Riccione e Bologna Fiera, verso nord, verso la 1, code con tempi di attraversamento, tempi di percorrenza di circa 2 ore e 10 minuti dal chilometro 135-400 al 15-500. Questo tratto dell'Adriatica si attraversa in 2 ore e 10 minuti. Un mezzo fermo provocava una coda sempre in A14, ma nel tratto abruzzese è stato soccorso rimosso. Restano 2 km comunque tra Pescara Ovest e Sud verso Sud Bari. Analizziamo anche gli altri tratti. La coda per il traffico congestionato di circa 4 km, adesso però ha invertito la tendenza, in diminuzione Andria Canosa verso nord Pescara. Ricordiamo che in quel tratto c'era stato un incidente che aveva provocato lunghe code. Le attese in coda invece al traforo del Monte Bianco sono aumentate notevolmente per chi viaggia dall'Italia verso la Francia. Adesso il tempo di attesa in coda è di 1 ora e 15 minuti, mentre in direzione opposta si attendono circa 30 minuti.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
3: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno! Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore, panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio. Rai Su Radio.

Achille Lauro con la città degli angeli su Rai Radio, destinazione estate, musica e news di infomobilità con diciamo la quale noi con i quali ripartiamo, perché abbiamo una segnalazione adesso che innanzitutto riguarda l'autostrada 10, ma è indicata da una nostra, anzi da un nostro ascoltatore. Elia, se non sbaglio, ci scrive segnalando questa roulotte con gomma scoppiata fra il chilometro 103 e 104 sulla 10 direzione Ventimiglia all'uscita della galleria. Il naturalmente pneumatico, lo pneumatico è in strada. Questa è la segnalazione che ci arriva dal nostro ascoltatore al 348 103 1010, che confermo, perché effettivamente sulla Genova Ventimiglia c'è un mezzo fermo segnalato al chilometro 103 400 tra San Bartolomeo e Imperia in direzione della Francia. Grazie per questo, per questa informazione che ci arriva direttamente dalla strada. Intanto era temporaneamente bloccato in A14 il traffico tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona, dove è avvenuto un incidente, e non abbiamo ancora i dettagli di questo incidente, ma è stato subito sbloccato. C'è una coda di un chilometro Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona, l'incidente al 289 400. Aggiorniamo i tempi di percorrenza che riguardano l'autostrada adriatica tra Forlì e Bologna Fiera direzione nord, 1 ora e 20 minuti, questi sono i tempi di percorrenza per attraversare il tratto dal 15.500 all'81.600. Torniamo a parlare anche della A5 Torino Aosta Montebianco, le code per la viabilità esterna che non assorbe il traffico tra Courmayeur sud della statale 26 direzione nord, e tra l'altro aggiorniamo anche le attese in coda al traforo del Monte Bianco, siamo sui 30 minuti, questa è l'attesa in coda per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia. In direzione opposta invece abbiamo un'attesa un po' più lunga, 1 ora e 15 minuti, quindi per chi viaggia in direzione di Chamonix. Traffico intenso e code anche di 4 km sulla 23 Palmanova Tarvisio, segnalate in direzione nord a Ugovizza, 1 km in direzione sud verso l'autostrada A4. Torniamo a dare notizia di un nuovo incidente che interessa sempre la 14, questa volta parliamo del tratto Val di Sangro-Lanciano verso Nord Pescara, si è formata la coda di 1 km in direzione nord per l'incidente, di cui non abbiamo ancora dettagli, segnalato al chilometro 421.

Olivia Rodrigo con Drop Dead su Raiso Radio alle 13:42 minuti. Siete destinazione estate insieme a tutti noi che vi accompagniamo nei vostri spostamenti, nei vostri viaggi. Maria Cristina Manca fino alle 15 insieme con Max Chiadroni alla parte tecnica. Intanto la coda ora per il veicolo in fiamme in A1, incisa Reggello, Valdarno verso sud Roma, 2 km la coda in aumento per questo mezzo in fiamme al chilometro 331. Ricordiamo anche l'incidente tra Chiusi e Valdichiana direzione nord Firenze. La coda ha raggiunto i 5 km tra Fabbro e Valdichiana verso Firenze, 5 km, l'incidente al 406 vede coinvolte due autovetture in un tamponamento, si transita su una sola corsia, sulla corsia di marcia. Questo è l'aggiornamento che riguarda questo tratto dell'autosole interessato da incidente. Andiamo sulla 9, Lenate Como Chiasso, le operazioni doganali alla frontiera elvetica, in uscita dall'Italia verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso, siamo in direzione nord. Andiamo nuovamente sulla 10, dove segnaliamo sull'autostrada dei Fiori le code a tratti tra Pietra Ligure e fine Companare Savona verso Genova, a tratti anche tra il confine di Stato e Ventimiglia, sempre verso il capoluogo Ligure. E in A14 non cambia la situazione, tra Forlì e Bologna Fiera direzione nord abbiamo sempre code tra il chilometro 81 e 600 e il 15 e 500 con tempi di percorrenza stimati in 1 ora e 20 minuti. Risolto l'incidente che bloccava anche il traffico tra Grottamare e Pedaso verso Ancona, torna a regolare la circolazione in quel tratto, anzi tra Pedaso e Fermo ora abbiamo code a tratti ma per il traffico intenso. Code per incidente invece sono ancora segnalate nel tratto Val di Sangro Lanciano verso Nord Pescara, 2 km per l'incidente al 421. La nota ci parla del coinvolgimento di un'autovettura e due moto in corsia di sorpasso. Ripeto, Val di Sangro Lanciano verso Nord Pescara, incidente al 420 con 2 km di coda.

13:51 minuti, siamo destinazione estate, questo pomeriggio ancora caldo, ma speriamo che da domani, come ci hanno un po' raccontato in questi giorni i nostri amici dell'aeronautica militare, diciamo speriamo che domani possa essere un pochino più fresco e quindi insomma ci farebbe piacere un pochino che le temperature scendessero. Perché siamo davvero stanchi di questo caldo, lo posso dire in prima persona. Vabbè, 348-103-1010, dunque intanto riparto dalle notizie, dagli ultimi aggiornamenti che vengono segnalati sulla nostra rete viaria. Intanto vedo la coda in aumento per il veicolo in fiamme e parliamo del tratto toscano Incisa Reggello Valdarno verso sud Roma, 2 chilometri la coda in aumento per il mezzo in fiamme al chilometro 331. Aggiornamenti anche nel tratto della 1 Bivia 1 variante di valico Sasso Marconi verso nord Bologna, le code per il traffico aumenta ancora, anzi no, adesso è in diminuzione, ha invertito la tendenza. Anche perché è stato risolto l'incidente in autosole Fabbro Valdichiana verso Firenze, 4 km ancora la coda presente, ma dicevo in diminuzione. Mentre torniamo a parlare anche dell'autostrada A14, perché lì dove appunto abbiamo questo incidente al 420 tra Val di Sangro e Lanciano verso nord Pescara, e la coda ha raggiunto i 3 km e ricordiamo che nell'incidente sono rimaste coinvolte 2 moto e un'auto in corsia di sorpasso. Insomma, questi sono gli aggiornamenti che ci arrivano dalla nostra rete viaria, in questo caso dalla fonte che è Autostrade per l'Italia. Ancora novità sulla 10, San Bartolomeo Imperia S, siamo nel tratto dell'autostrada dei Fiori verso la Francia, 2 chilometri di code a tratti per un mezzo in difficoltà. E allora salutiamo un gruppo di amici in viaggio in transito verso Scario e sono la nostra amica Titti, Claudio, Sofia e Nina Supplì, che immagino sia la cagnolina che mandano anche in foto. Allora buon viaggio ai nostri amici e buon ascolto. Poi c'è Fabio che ci ascolta anche lui, dice buongiorno, è vero siamo stanchi di questo caldo, vi ascolto sempre, saluti da Torvaianica. Ed è Fabio, almeno c'è il mare lì, Fabio, beato te. E questi siete voi, ripeto, al 348 103 1010, 13:54 minuti, torniamo alla musica.

Harris con One Kiss insieme a Dua Lipa, c'è anche lei, naturalmente non ce la dimentichiamo. Le 14 in questo istante, destinazione estate con Maria Cristina Manca e Max Chiadroni. Siamo noi che vi accompagneremo fino alle ore 15, poi lasceremo il microfono a Simone Mercurio che sarà il vostro prossimo compagno di viaggio. Intanto a 22 ci chiedete notizie dell'autostrada Brennero-Modena e diamo un'occhiata naturalmente dalle informazioni che ci arrivano direttamente dal sito. Abbiamo le code per il traffico tra Chiusa Val Gardena ed Affi Carreggiata Sud, code anche di 4 km tra Carpi e l'allacciamento con l'Autosole, sempre direzione sud. In nord verso il Brennero, la direzione nord vede code per il traffico tra Ala Avio e Egnaora in direzione appunto Brennero, e code per incidente, code di 4 km per incidente tra Affi e Ala Avio direzione Brennero. Questa è la situazione che interessa la Brennero Modena. Infatti questo nostro ascoltatore ci scrive Fausto, se non sbaglio, a 22 un disastro, code fermi partiti dalle 9.30 alle 9.30 da Selva di Val Gardena, adesso stiamo arrivando ad Affi. Perché non parlate di questo? No, ne parliamo, ma sono tante le notizie e naturalmente noi viaggiamo tra un brano e l'altro, tra vari tratti autostradali sull'intera rete viaria. Intanto torniamo anche in Autosole, è in diminuzione la coda tra Incisa Reggiallo e Valdarno verso sud, verso Roma, per quel mezzo che è fermo in avaria al chilometro 331. Risolto l'incidente tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze, rimangono comunque code per il traffico tra Fabbro e Chiusi, sempre in direzione nord, ed è spento il veicolo che era in fiamme sulla 1 tra Incisa Reggiallo e Valdarno in direzione di Roma. Diamo un'occhiata anche alla 14 tra Forlì e il bivio con la 1 in direzione nord, coda a tratti, tempi di percorrenza di circa 1 ora e 30 minuti, ancora 3 km di coda in A14 tra Vasto Nord e Lanciano verso nord Pescara, un'auto e due moto in corsia di sorpasso sono rimaste coinvolte in questo incidente al chilometro 420, 2 km sulla 23 Palmanova Tarvisio ad Ugovizza in direzione nord. Parliamo di traffico intenso. Andiamo a dare un'occhiata anche al traforo del Monte Bianco, sempre 15 minuti all'attesa in coda di 15 minuti per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia in direzione opposta verso Chamonix. I tempi di percorrenza sono saliti a 2 ore, quindi dal versante italiano verso la Francia.

Alex Warren con questa Passenger su Rai Isoradio, 14 e 12 minuti. Ci chiedete notizie al 348 103 1010 della 15 Parma La Spezia in direzione nord. Diamo subito un'occhiata allora per questa amica Elena che ci ha inviato questo messaggio al 348 103 1010. Dunque abbiamo una segnalazione che ci parla di una coda di 4 km tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Questa è l'unica notizia attiva che riguarda la Parma La Spezia. C'erano dunque, mi sembra, code, no, sempre di 4 km. Ecco, queste sono le code, ma solo in direzione Parma. In direzione La Spezia non ci sono al momento difficoltà, quindi le uniche code sono segnalate in direzione di Parma. Peraltro vedo che sta piovendo sulla 15 tra Berceto e Pontremoli, la pioggia segnalata in questo tratto della Parma La Spezia. Torniamo anche a parlare dei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, partendo dall'Autostrada del Sole tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Nord Bologna. Si rallenta per il traffico, le code tra il bivio con la variante di valico e Sasso Marconi verso Bologna, sempre verso Bologna code a tratti tra Calenzano e il bivio 1 variante di valico. Un chilometro tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma per un mezzo in avaria al 331. Abbiamo poi il traffico intenso e le code nel tratto Fabbro Chiusi verso Firenze, lì c'era anche un incidente poi risolto. Si rallenta sulla direttissima tra il bivio 1 variante di valico e Badia verso sud verso Firenze. Code segnalate sulla 5 per la viabilità esterna che non assorbe il traffico tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione nord verso il Monte Bianco. A proposito di Monte Bianco, attesa in coda di 15 minuti dal versante francese in direzione Italia, un'ora e 30 minuti invece per chi dall'Italia viaggia verso la Francia. In A16 la Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est verso Napoli si rallenta per un mezzo in avaria. Abbiamo invece la soluzione dell'incidente in A14, Vasto Nord-Lanciano verso Nord Pescara, 3 km di coda residua per questo incidente che però, ripeto, è stato risolto. Aggiorniamo i tempi di percorrenza del tratto A14 Forlì, bivio A14 A1 direzione Nord. Il tratto di circa 80 km si percorre in un'ora e 30 minuti.

0: quando viaggi. Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express. Un sorriso lungo un viaggio.
1: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
2: Buona festa dell'amicizia, Frido.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Rai su Radio.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica è la voce quella di Ultimo su Rai Iso Radio, alle 14:25 minuti. Siete sempre in viaggio destinazione estate, musica, news ed infomobilità insieme a Maria Cristina Manca, insieme a Max Chiadroni alla parte tecnica, la messa in onda. E voglio salutare un nostro ascoltatore fedelissimo, si chiama Giancarlo, è un ascoltatore che appunto ci scrive dalla Puglia. Siamo un gruppo di amici, dice, di Bari, Gravina e Gioia del Colle, al momento siamo in viaggio verso Firenze e poi proseguiamo anche per Sondrio. E tra l'altro saluta con molto affetto la nostra collega Rossella Diaco, quindi viva la Puglia, dice lui. Questi siete voi. Lenia ci aveva chiesto notizie appunto della A2 e ce le chiede anche Gennaro, e al momento non abbiamo dai nostri sistemi segnalazioni di code e rallentamenti. L'unica notizia attiva della A2 del Mediterraneo ci parla di un mezzo fermo in avaria in galleria sulla A2 all'altezza di Mormanno Scalea verso Fisciano, carreggiata nord. Le altre notizie: intanto sulla 32 Torino-Bardonecchia, 1 chilometro per il traffico tra circonvallazione Ulza e Bardonecchia, direzione Bardonecchia. Code poi anche sulla 12, a 12 però nel tratto appunto non gestito da ASPI, segnalate a tratti tra la diramazione Lucca-Viareggio e l'allacciamento con la 15 verso Genova, naturalmente sono segnalate anche verso Rosignano, quindi in carreggiata apposta. Notizie dalla Brennero-Modena, rallentamenti tra chiusa Val Gardena ed Affi in direzione della 1, code anche tra Verona Nord e Rovereto Nord verso il Brennero, quindi direzione Nord, abbiamo code anche a Carpi in direzione dell'allacciamento con l'Autosole. Sulla Venezia Trieste, code al casello della barriera di Trieste, l'Isert Monfalcone Est verso Venezia, 4 km sulla 15 Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, parliamo di un cantiere di lavori. Ci spostiamo in Sicilia sulla 18 Messina-Catania, code per il traffico tra Cireale e la barriera di Catania verso Catania. Sulla 20 la Messina-Palermo invece code per il traffico proprio alla barriera di Messina Nord in direzione Messina. Per quanto riguarda i tratti di autostrade per l'Italia, vedo l'aggiornamento che ci porta in A14, lì dove c'era un incidente poi risolto, era segnalata una coda di 3 km tra Basso Nord e Lanciano verso Pescara. Adesso abbiamo naturalmente l'incidente risolto, rimangono, perché i volumi di traffico sono intensi, rimangono le code, ma a tratti tra Basso Nord e Lanciano verso Pescara. La nota di Autostrade per l'Italia ci parla di tempi di percorrenza di circa 30 minuti.

Mars, On My Soul su Raiso Radio, 14:37. Intanto un'ANSA ci parla di un ennesimo incendio. Davvero ci hanno un bel da fare i nostri vigili del fuoco in questi giorni. Abbiamo veramente raccontato tanti incendi boschivi. Qui parliamo di un incendio praticamente segnalato nel Forlivese. Dalle 10 di questa mattina le squadre dei vigili del fuoco 25 del comando di Forlì Cesena, con il supporto di personale proveniente da Santa Sofia, Ravenna e Rimini, stanno intervenendo in località Montevecchio nel comune di Civitella di Romagna, Forlì Cesena, per un incendio boschivo. Sul posto sono operative 25 unità con 9 automezzi e un elicottero del corpo, mentre in arrivo un secondo mezzo aereo per fermare il fronte delle fiamme. Nelle operazioni di spegnimento e contenimento del rogo sono impegnate anche squadre della Protezione Civile e Carabinieri Forestali. Le attività sul campo sono in corso, magari aggiorneremo questa situazione in evoluzione. Arriva però la pioggia, adesso qua pioggia viene segnalata qui a Roma Nord, non vediamo l'ora noi. Stiamo proprio parlando con Max Chiadroni, perché ci siamo affacciati dalla palazzina qua dove ci sono i nostri studi a Saxa Rubra, e il cielo non promette niente di buono, però insomma da una parte sarebbe anche ora, no, che arrivi un po' di pioggia, basta che non arriva quella pioggia che poi devasta, come dico io. Comunque a Roma Nord sta piovendo ora tra la barriera di Roma Nord e bivio di diramazione grande raccordo anulare. Sempre in A1, aggiornamento da un'auto ferma in galleria, molto pericolosa, al chilometro 214-800, attenzione in avvicinamento tra il bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi verso nord Bologna, rallentamenti sulla direttissima tra il bivio A1 variante di Valico e Badia verso Firenze, e le code segnalate in A10. Diamo un po' uno sguardo alle notizie che invece si chiudono. Allora, tutto torna regolare sull'autostrada dei Fiori. C'erano code tra San Bartolomeo in Periès verso la Francia e tra Finale Ligure, fine Complanare e Savona verso Genova, quindi situazione che qui torna regolare. E andiamo a dare un'occhiata anche al tratto della 14 interessato da code, ma sono code per il traffico, perché come ho già detto l'incidente che era segnalato tra Basso Nord e Lanciano verso Pescara è stato risolto. Rimangono appunto nel tratto delle code solo per il traffico intenso. È in diminuzione la coda nel tratto della 1 in Cisargello Valdarno verso Sud Roma, un chilometro appunto in diminuzione per un mezzo in avaria segnalato al 331. Ricordiamo che tra Forlì e in A14, naturalmente, tra Forlì e il bivio della stessa autostrada con l'autosole direzione nord, tratto di circa 81 km, i tempi di percorrenza stimati in questo momento sono di 1 ora e 40 minuti.

Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

George Benson, Never Give Up on Good Thing su Raiso Radio, e siamo quasi ai saluti. Vi ricordo alle 15 l'appuntamento con l'informazione e poi naturalmente con Simone Mercurio per le prossime ore dalle 15 fino alle ore 18. Torniamo in strada, intanto qualche aggiornamento prima appunto di arrivare a salutarvi. La 26 Genova Gravellona Toce vede adesso un invito alla prudenza per un mezzo fermo, si tratta di un'auto in corsia di marcia in galleria, particolare attenzione quindi perché il mezzo è fermo in galleria al chilometro 10-800, siamo tra il bivio con la 10 e Masone verso nord, verso Gravellona Toce. Arrivano ancora notizie di pioggia, abbiamo già dato quelle che riguardano qui la diramazione Roma Nord, piove sulla direttissima ora e anche nel tratto dell'autosole Sasso Marconi, Pian del Boglio. Ci sono code sulla A14 diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il bivio con la 14 in direzione nord. Attenzione anche a un mezzo fermo in galleria in autosole tra il bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi in direzione nord Bologna. Si rallenta proprio per questo mezzo fermo nel tratto della direttissima tra il bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze. Diamo un'occhiata alla 14, vediamo se cambia qualcosa come tempi di percorrenza per questi 81 km tra Forlì e il bivio con la 1 direzione nord, tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Ricordiamo il mezzo fermo in A1 al chilometro 331 tra Incisa Argello e Valdarno verso sud Roma, 1 chilometro la coda per questo mezzo segnalato in difficoltà. Sulla Brennero Modena raccontiamo ancora le code per il traffico all'altezza di Carpi verso la 1. Abbiamo code anche tra Verona Nord e Rovereto Nord in direzione del Brennero e poi ancora rallentamenti tra chiusa Val Gardena ed Affi Lago di Garda sud in direzione dell'autosole. È già pronto Simone Mercurio, sarà con voi per le prossime ore. Io ringrazio Max Chiadroni alla parte tecnica, alla messa in onda con la sottoscritta. Ci ritroveremo domani mattina intorno alle 5:30. Ciao a tutti e buon viaggio.

0: 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Un ragazzo italiano di 21 anni, originario di Asolo in provincia di Treviso, è ricoverato in coma farmacologico a Barcellona a causa delle ferite riportate in un'aggressione mercoledì scorso fuori da un locale nella località in cui si trovava in vacanza. Gli amici hanno raccontato di essere stati assaliti da una dozzina di persone di lingua spagnola che hanno colpito violentemente alla nuca il ragazzo, innescando poi una rissa con chi era intervenuto per soccorrerlo. La donna di 46 anni uccisa ad Amendolara in provincia di Cosenza. È sotto interrogatorio il compagno 42enne di origine albanese rintracciato a Bari mentre era in procinto di partire. La vittima, Ornella Forastefano, selvaggiamente picchiata ed abbandonata davanti all'ospedale di Trebisacce, era cugina di un presunto boss dell'andrangheta locale, circostanza che al momento non sembra però collegata all'omicidio. Il clamoroso furto d'arte messo a segno al Museo regionale di Cascina, trafugate quattro opere di Antonello da Messina. La procura apre un'inchiesta e il presidente della regione Schifani annuncia un'ispezione interna.
3: Si sono introdotti nel museo regionale a Cascina eludendo i sistemi di sicurezza. Quattro le opere trafugate, tre tavole su cinque del polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte che raffigura da un lato la Madonna col bambino e un francescano orante e dall'altro il Cristo in pietà. Un'opera quest'ultima tenuta in una teca blindata. Gli autori hanno agito ieri sera intorno alle 10 mentre in città c'era la processione ferragostana dell'Avara. Ad allertare la polizia alla segnalazione di una persona che aveva notato dei dipinti appoggiati sulla recinzione del museo. Dei primi rilievi, eseguiti anche dalla scientifica, è emerso che i ladri hanno forzato una porta secondaria. In corso le analisi dei sistemi di videosorveglianza. Siamo sconvolti, ha detto la direttrice del museo, Marisa Mercurio. Erano tra le opere più note di Antonello da Messina. Siamo vicini alla città, ha detto il ministro della cultura, Alessandro Giuli. Oggi il museo rimarrà chiuso anche per agevolare l'attività investigativa.
4: Da Catania, Maurizio Di Lucchio, GR1.
2: Dall'estero, la guerra fra Stati Uniti e Iran. Secondo il sito Axios, l'amministrazione Trump ha stabilito a metà maggio un canale segreto con il comandante della Guardia Rivoluzionaria di Teheran attraverso il presidente del Kurdistan iracheno Barzani. Circostanza resa necessaria dal fatto che durante quella fase della trattativa i negoziatori statunitensi non riuscivano a capire se la controparte parlasse effettivamente a nome del potente corpo dei Pasdaran. Notte di attacchi incrociati fra Russia e Ucraina, missili balistici su Kiev, ormai senza difese, 6 morti in Russia per la pioggia di droni ucraini.
5: È stato l'attacco ucraino più massiccio dall'inizio dell'anno. Oltre 800 i droni intercettati dalla contraerea russa, molti dei quali diretti su Mosca, a una cinquantina di chilometri a sud della capitale russa nel distretto industriale di Kalyedina, centrato il colosso del commercio online Wildberries. Dipendenti evacuati e messi al riparo durante l'incendio che si è sviluppato. Gran parte delle vittime degli attacchi ucraini della notte nella regione transfrontaliera di Rostov. Secondo quanto riportato dal Times, che cita una fonte delle forze armate ucraine, Kiev ha utilizzato per la prima volta droni di fabbricazione britannica per colpire in profondità. Missili e droni russi sulla città natale di Zelensky, Kryvyi Rih, con morti e feriti, colpita anche la regione nord-orientale di Sumy. Notte di allarmi antiaerei e di esplosioni a Kiev, che ormai priva di intercettori riesce a difendersi solo dai droni. Missili balistici invece indisturbati hanno centrato due quartieri della capitale, in fiamme il grande mercato di libri del distretto settentrionale di Obolon. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Fine settimana di rientri ma anche di partenze per chi ha scelto la seconda metà di agosto per le vacanze. Bollino rosso su strade e autostrade e dopo settimane di caldo e afa e temporali a cominciare dal nord nelle prossime ore porteranno un po' di sollievo. Oggi è il Roller Coaster Day, la giornata internazionale delle montagne russe, quasi 7.000 quelle in funzione nel mondo. La data ricorda il brevetto della prima montagna russa moderna, ottenuto negli Stati Uniti il 16 agosto 1898. L'ispirazione deriva dalle piste di ghiaccio usate in Russia già nel Settecento, dalle quali si scendeva in slitta. L'antenato oltreoceano serviva originariamente a trasportare carbone in una miniera, presto diventata poi un'attrazione turistica. Il prossimo GR alle 16.
0: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Stai rientrando da un viaggio fuori dall'Unione Europea? Attenzione alle franchigie doganali per i tuoi souvenir. Non paghi tasse per acquisti personali fino a 300 euro se viaggi via terra o fino a 430 euro se arrivi in aereo o via mare. Per i minori di 15 anni il limite è di 150 euro. Se superi queste cifre, i diritti doganali si pagano sull'intero valore del bene. Per i tabacchi i limiti sono rigidi. Solo una stecca di sigarette o 50 sigari oppure 250 grammi di tabacco da fumo. Per gli alcolici, massimo un litro di superalcolici o 2 litri di bevande sotto i 22 gradi. Ricorda che sotto i 17 anni non c'è franchigia per alcol e tabacco, quindi il divieto di trasporto in questo caso è assoluto. Per quanto riguarda il denaro contante, come nell'Unione Europea, anche nei paesi extra UE l'obbligo di dichiarazione scatta da 10.000 euro in su. Buon viaggio in sicurezza a tutti!
0: Estate con Raiso Radio!
7: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

Eh sì, vi vedo twistare nella piscina, scuotervi, agitarvi nella piscina, come dicono bene i Dire Straits. Mark Knopfler, 15 e 10 minuti, ben trovati da Simone Mercurio. Sì, oggi sarebbe proprio da ascoltarci a mollo, lo state facendo magari, state ascoltando mentre vi trovate a mollo, nella piscina, al mare, c'è anche chi fa queste cose, quindi fatecelo sapere, 348 103 10 10, oppure se siete tra quelli che avete fatto l'ardua e l'ardita, più che ardua, scelta di fare il vostro viaggio di ritorno verso casa proprio in questa giornata, insomma, di bollino rosso, per così dire, come dicono quelli bravi, come dicono i giornalisti. E io ringrazio Francesco Pionaglieri, che mi ha appena fornito della cuffia, perché non la riuscivo a trovare una cuffia, non riuscivo a inserirla, a srotolare il filo. Francesco, efficientissimo come un tecnico della Formula 1, è arrivato e mi ha fornito di cuffie. Dunque, ciao Francesco, ben trovato anche a te in questo caldo pomeriggio di domenica 16 agosto, domenica di rientro, e stiamo qui a raccontarvi ciò che accade su strada, ma non solo, a tenervi compagnia mentre tornate a casa. Raccontateci perché avete deciso, se siete su strada, di tornare proprio oggi, in giornata particolarissima, ovviamente. Vediamo un pochino cosa accade su strada. Eccoci, ci siamo. Allora, sulla 1 c'è traffico rallentato, c'è un intenso tra Arezzo e Valdarno. Ma andiamo per gradi, mettiamo un pochino in ordine autostradale. Dunque, la situazione sulla 1 più critica in questo momento è quella di un veicolo fermo tra la variante di Valico e Sasso Marconi, direzione nord verso Bologna. C'è un'auto in galleria. Poi ancora sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, anche qui in seguito a un veicolo fermo si è creata una coda al momento di 1 chilometro, l'auto in corsia di marcia in galleria. Poi sulla 14 anche qui c'è traffico intenso, c'è un tempo di percorrenza lungo di 1 ora e 30 minuti tra Forlì e la 14, innesto con la 1 direzione nord verso l'autostrada Milano-Napoli, e questi sono tutti coloro che arrivano dalla Riviera Romagnola, carissimo Francesco Piglio, quindi da Rimini, Riccione e via dicendo, insomma tutte quelle belle località sulla Riviera Romagnola. E giustamente, come da tradizione, finisce il Ferragosto, oggi è 16, è domenica, e si rientra bene con 45 gradi. Perché? Perché lo fate? 348 103 10 10. Aia!

Eh sì, c'è anche Claudio Baglioni qui su Rai su Radio alle 15:23 a tenere su il ritmo in questo post prandiale su Rai su Radio, in cui vi teniamo compagnia con i BPM durante il tragitto verso casa per i molti che sono su strada. Dunque, allora andiamo sui tratti non gestiti da autostrade. Sulla statale 16, l'Adriatica, c'è il traffico intenso tra Mungivacca e la zona di Mola di Bari in direzione Otranto. In Sardegna anche qui traffico rallentato sulla statale 126 sud occidentale sarda per alberi sulla carreggiata prima di Arbus in entrambe le direzioni. Rallentamenti anche sulla statale 131 da Carlo Felice dopo l'incrocio di Villa Santa in direzione, anche in questo caso, del capoluogo sardo di Cagliari. In Sicilia code all'uscita di Taormina sulla 18 Messina Catania in direzione della stessa Messina. D'altronde, insomma, come abbiamo visto, insomma, quando ci sono stati i problemi all'aeroporto di Catania, i tragitti erano due per andare a Palermo: o fare la Palermo-Catania, sono 210 km circa, per una percorrenza di circa 4-5 ore, o altrimenti fare un po' la litoranea fino a Messina e poi sino a Palermo, anche qui lunga. Un chilometro di coda sulla 32 Torino-Bardonecchia tra Olz e Bardonecchia verso la stessa, e poi sulla 7 Milano-Genova alla barriera di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Code a tratti anche sulla 1 Firenze-Roma tra Firenze-Scandicci e il bivio per la variante di Valico verso Bologna. Infine traffico rallentato sulla statale 309, la Romea, tra Ravenna e Porto Tolle in entrambe le direzioni. A 348-103-1010 cominciano a fioccare i vostri messaggi di chi non guida, spero, insomma, dall'auto, di chi ci racconta perché si trova in mezzo al traffico in questa domenica di grandi rientri, perché ha scelto proprio quest'ora. Domani si lavora ovviamente per tanti e quindi sarà quello. Raccontatecelo, 348 103 1010.

0: Eh sì, vi vedo già che state cantando in coro questo, che è uno dei tormentoni che si ascolta sempre praticamente ovunque si canta in coro, questo Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari alle 15:31 su Rai Isoradio.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Isoradio.
0: E a proposito di tormentoni estivi, di canzoni estive, quella che abbiamo sentito è il tormentone, uno dei tormentoni di quest'estate 2026, inizia il nostro, c'è adesso l'appuntamento con il nostro viaggio, il nostro trittico Summer Breeze di Reso Radio, tre canzoni estive, una dietro l'altra, senza interruzioni. 348 103 10 10, scriveteci e non shazammate, mi raccomando.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Isoradio.

0: Inconfondibile di Giusy Ferreri con In Amore e Capoeira. Vediamo un po' chi ci scrive a proposito della domanda che abbiamo fatto, anzi chi ci manda un vocale a proposito della domanda che abbiamo fatto: perché andate in autostrada in questa ora?
1: Ciao a tutti, anche noi stiamo tornando dalla Basilicata verso la Toscana. Si viaggia bene, però
0: male,
1: il viaggio è lungo, perché stiamo tornando oggi, perché domani i nostri figli iniziano gli allenamenti di calcio. Saluti a tutti e buon viaggio.
0: Buon viaggio a te.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
9: Rai Isoradio.

stanno canticchiando tutti. 1978, Gloria Gaynor con questa Will Survivor. Prima ancora abbiamo ascoltato Ricky Martin, estate 1995 con Maria, e poi siamo entrati nel 2018 con la nostra tormentone macchina del tempo con Tagaci, Ketra e la

0: Siamo più soli di una piazza vuota, canta Emma insieme a Fabri Fibra alle 15.48 su Raiso Radio.
1: Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viaggiando por el mundo, cantano Karol G e Manu Chao. Noi ci limitiamo a accompagnarvi nel viaggio lungo la nostra penisola italiana, non nel mondo, ma magari c'è anche qualcuno che ci sta ascoltando da fuori. E però, insomma, sì, anche perché ci sono tanti che ci raccontano che ci ascoltano anche quando sono all'estero, anche tanti italiani che vivono fuori e amano ascoltare Raiso Radio immaginando di essere in Italia. Perché no, anche così è possibile. 15:52, allora torniamo su strada partendo dal traforo del Monte Bianco, dal piazzale Italiano, direzione nord, quindi verso Chamonix. Un tempo d'attesa di 1 ora e 30 minuti. Sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce c'è un incidente, coinvolte due auto tra il bivio della stessa 26, la 10 Genova Ventimiglia e Masone, in direzione nord verso Gravellona Toce. Si è creata una coda non quantificata, quindi probabilmente sotto al chilometro. Ancora sulla 16 Napoli Canosa, tra Benevento e Avellino Est, qui c'è un incidente, coinvolti un camion e un'auto in direzione ovest verso il capoluogo campano. Altre situazioni: traffico intenso su varie arterie, una su tutti, sulla 14 tra Forlì e il bivio 14-1 Milano-Napoli, quindi insomma tutti i vacanzieri che tornano dalla costiera romagnola sono in strada in direzione nord, appunto verso Milano. Traffico intenso in seguito anche a un incidente sulla 10 tra il bivio a 10 a 26 tra Fori e Genova Pra, c'è stato un tamponamento tra 5 auto in corsia di marcia in direzione est verso il capoluogo ligure. Al chilometro 12 e 300 si è creata una coda al momento di 1 chilometro tra Arenzano e proprio Genova Pra. Altre situazioni: traffico intenso sulla variante di Valico, traffico intenso sulla A3 Napoli-Salerno, così come sulla A1, ovviamente, dove la situazione, no, non sono situazioni particolarmente critiche, almeno dei nostri sistemi, tutto sotto al chilometro, tutto sotto controllo. E adesso arriva il pinone nazionale, quanto ci piace quando arriva la musica di Pino Daniele. Questa sì che è la musica che dà viaggio, no? Che ci accompagna lungo le strade della penisola. Se siete in mezzo al traffico, mettete, se c'è caldo, l'aria condizionata a palla, alzate il volume, godetevi la musica senza stress. Sì, c'è traffico, ma in fondo che bello ascoltare anche la musica su strada a testa in giù.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

il sound di Stevie Wonder, Sir Duke, 16:08 minuti su Rai Su Radio. Ben trovati ancora da Simone Mercurio in questa seconda ora insieme, saremo insieme sino alle 18. Francesco Pione ieri alla parte tecnica, vi facciamo compagnia mentre state molti di voi tornando dalle vacanze, tanti messaggi vocali anche che ci arrivano, tra un po' ne leggeremo qualcuno. Allora andiamo su strada per gli ultimi aggiornamenti riguardo quello che sta accadendo, qual è la situazione. Niente di grave, particolarmente critico, c'è una coda al momento di 2 chilometri tra Arenzano e Genova Pra per un incidente nello stesso tratto in direzione est verso Genova, siamo tra il chilometro 12 e 300 e il chilometro 17 in direzione est appunto verso il capoluogo ligure, veicolo fermo, traffico rallentato anche sulla variante di Valico tra il bivio A1 variante di Valico e Firenzuola direzione sud, in questo caso verso Firenze. Ancora sulla 30 Caserta Salerno tra Maddaloni e il bivio con la 1 direzione nord verso Caserta, in questo momento sono 2 i chilometri di coda per traffico congestionato. Traforo del Monte Bianco, torniamo lì dove c'è una attesa di un'ora e 30 minuti sul piazzale italiano per andare al nord, per andare in Francia a Chamonix. Poi ancora sulla A10 Genova Ventimiglia c'è forse insomma la situazione più critica per quanto riguarda gli incidenti, c'è stato un tamponamento tra 5 auto in corsia di marcia, siamo tra il bivio a 10 a 26 trafori e Genova Pra in direzione est verso il capoluogo ligure. Tempo di percorrenza di 1 ora e 30 minuti invece per fare i chilometri tra Forlì e il bivio a 14 a 1 in direzione nord verso Milano. Raccontate, molti di voi lo stanno facendo, cosa accade su strada. Dunque 348 103 10 10, arriva Merck and Cremont.

alternativa di Toro Loco insieme agli FL65. Piero Pelù, che insomma fortunatamente è tornato a, insieme all'Elite FIBA, e quest'estate insomma nel tour celebrativo di 17 re dell'Elite FIBA, i 40 anni di quel mitico disco, è tornato a fare il rock che sapeva fare. Allora, c'è un cortocircuito culturale bizzarro che riguarda chiunque vada in vacanza, perché fateci caso, noi italiani andiamo in Germania, in Svizzera, in Olanda, viaggiamo e improvvisamente diventiamo i cittadini più disciplinati del pianeta. Non sgarriamo di un chilometro orario, rispettiamo le strisce pedonali, guidiamo come da manuale. Poi però succede una magia al contrario, e ne parla Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, dove è stato ripubblicato un suo vecchio corsivo di qualche anno fa, dove fotografa il celebre giornalista, fotografa questo doppio standard con una frase in qualche modo chirurgica: l'Italia allenta i freni inibitori degli stranieri, dei turisti, a casa loro non si comporterebbero mai come fanno qui. E infatti proprio racconta questa cosa: il rigido turista nordico varcata la frontiera si adegua all'istante al nostro stile libero, per così dire, un po' cialtronesco con tanto di virgole, scambiando la flessibilità italica per una licenza di far tutto, dal parcheggio creativo al pedone che attraversa col rosso, col classico, tanto lo fanno anche loro. Del resto, come sintetizza lo stesso Cazzullo, chiamiamo overtourism quella che è semplicemente la mancanza di un'organizzazione, di un andare dritto e dire le cose come stanno. Se noi ci adattiamo al loro rigore, loro si convertono con entusiasmo al nostro caos. Chi è che sta educando chi? Vi è capitato di vedere le stesse situazioni per cui appunto noi andiamo al nord, andiamo all'estero, non buttiamo un pezzo di carta per terra? Quando siamo da noi, invece, i turisti fanno assolutamente quello che gli pare. Insomma, vedono noi che facciamo un pochino liberi tutti e così fanno anche loro.

0: Emiliano e Flavia da Roma e verso Roma. Stiamo tornando da Tropea dopo 8 giorni in viaggio, partendo da Matera e passando in vari punti della Basilicata, della Calabria. E domani per fortuna non abbiamo allenamenti e... però passeremo dal mare alla piscina, speriamo.
1: Beh, dal mare alla piscina. Ciao, ciao a voi, grazie del messaggio. Vi facciamo compagnia mentre state guidando. Avete scelto ovviamente, evidentemente per motivi vostri, di tornare in questo pomeriggio, che devo dire, insomma, al momento, non parliamo troppo presto, si presenta, diciamo, con tranquillo traffico intenso, per così dire, non code madornali. La coda più importante in questo momento è sulla 30 Caserta Salerno, 2 chilometri tra Maddaloni e il Bivio, a 30 Milano-Napoli per traffico congestionato direzione nord verso Caserta, e poi c'è comunque non quantificata, ma c'è un tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti tra Forlì e il Bivio, A14, A1 Milano-Napoli, parecchio congestionato il tratto tra la riviera adriatica e Milano, e beh, questo è anche normale a rientro dalle vacanze. Andiamo alle altre notizie. Sulla 5 c'è un veicolo fermo tra Aosta e Morgè in direzione nord verso il Monte Bianco. Dicevamo sulla 26 Bivio, a 26 a 10 Genova Ventimiglia Masone, c'è un veicolo fermo anche qui, in galleria in sorpasso, per cui particolare precauzione, attenzione. Ancora sulla variante di Valico, traffico rallentato, c'è un veicolo fermo tra il Bivio 1, variante di Valico e Firenzuola. Sulla 16, la Napoli-Canosa, anche qui un incidente, coinvolti un camion e un'auto in direzione ovest verso Napoli. E poi sulla A1 tra Parma e Firenzuola segnaliamo traffico intenso anche al Bivio 1 a 22 Brennero-Modena verso nord, in questo caso da Bologna verso il Brennero. Sulla Lainate Como-Chiasso ci sono code non quantificate, quindi immaginiamo sotto al chilometro tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione nord verso la Svizzera. 348 103 10 10, scriveteci, raccontateci, continuate a farlo e anche continuate a raccontarci. Magari c'è chi, finita, come dire, la bolgia di questi giorni, da domani deciderà di partire per le vacanze.

0: Paradiso Radio Estate.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

16:37, arrivano messaggi a 348-103-1010 qui su Rai Soradio che ci segnalano anche delle forti piogge sulla 24, da dove siamo sulla 24 c'è una forte pioggia da fare andare l'auto a 50 km/h. Infatti quando piove, mi raccomando, piano piano, non si corre. E tra l'altro anche qui a Saxa vediamo dalla finestra che ci si avvicinano nuvoloni e vento, probabilmente arriverà anche qui quella che volgarmente noi chiamiamo più bomba d'acqua, ma che i meteorologi ci bacchettano.

0: Per traffico intenso al bivio con la 10 e Masone in direzione nord verso la stessa Gravellona-Toce, c'è un incidente coinvolto un camion e un'auto sulla 16 tra Benevento e Avellino Est, direzione ovest verso il capoluogo campano. Il chilometro interessato all'incidente è il 63. E poi sulla 14, come dicevamo, tanti messaggi che arrivano da questo versante, da questo tratto affollatissimo di auto tra Forlì, quindi Riviera Adriatica, Rimini, Riccione, Cesenatico e il bivio con l'incrocio appunto con la 1 che porta verso Milano. C'è un tempo di percorso al momento di 1 ora e 20 minuti, code per traffico intenso in quel tratto. Poi veicolo fermo sulla 5 Torino Aosta Montebianco tra Aosta Ovest e Morgè in direzione nord verso Milano, e poi sulla variante di Valico veicolo fermo anche qui in corsia d'emergenza in galleria tra Badia e il bivio con la variante di Valico stesso. Andando sui tratti non gestiti da autostrade, attenzione sulla A2 dove il traffico è intenso in direzione dell'allacciamento con Fisciano a 30 raccordo A2, rallentamenti tra Battipaglia e la Salerno-Avellino, e traffico intenso anche nel tratto tra Lauria Nord e l'allacciamento con la Salerno-Avellino. Poi ancora sulla statale 3 bis Tiberina E45 traffico rallentato per un incidente 3 km e mezzo prima dello svincolo per Collazzone in direzione di Ravenna. Infine traffico intenso sulla statale 16 Adriatica tra Mungivacca e la zona di Mola di Bari in direzione Otranto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio. Rai Isoradio.

Summer on a Solitary Beach cantava Franco Battiato, e oggi insomma mi pare di capire che le spiagge non sono affatto solitarie nel nostro paese. D'altronde piena estate, se non siete tra quelli che si vanno a cercare gli anfratti, le calette particolari dove insomma c'è meno frequentazioni. Allora salutiamo chi ci scrive, salutiamo Giuseppe Angelo da Taormina a Padova in viaggio, tutto tranquillo ci dicono, salutiamo anche Nicola e Valentina che sono in trasferta a Orvieto e soprattutto dai piccoli Monelli, scrivono Filippo ed Edoardo. Oggi 16 agosto, dunque possiamo dire insomma giornata di grandi rientri, è vero, ma fino a un certo punto, perché i dati di una nuova ricerca realizzata dall'istituto Census Wild insieme alla piattaforma Camper Days rivela una vera e propria inversione di marcia, come dire, rivoluzione culturale dei viaggi degli italiani. 64% degli intervistati dichiara infatti di evitare a tutti i costi l'alta stagione, quindi agosto, ferragosto, preferendo partire quando la calca diminuisce, e ben il 57% ammette di evitare proprio la settimana di ferragosto a causa ovviamente dei rincari folli di hotel, voli e ristoranti. I numeri dicono che un italiano su 4 sceglie di non muoversi affatto nei giorni centrali di agosto, puntando tutto sul cosiddetto late ferragosto, per dirlo un po' all'inglese, o sulle partenze a settembre, dove forse c'è anche meno caldo, oltre che costa un po' tutto meno. Meno code in autostrada, zero gomitate spiaggia per l'ultimo ombrellone, soprattutto un portafoglio decisamente più felice. E insomma, voi da che parte state? Se siete su strada, andate verso nord, verso sud, verso la vacanza, verso casa, fatecelo sapere al 348 103 10 10. Siete tra i resistenti di ferragosto o tra i furbi che partiranno a settembre o ancora oltre, se andate al sud anche a ottobre, fine ottobre va benissimo per andare al mare.

Rocco Hunt, non litighiamo più alle 16.56 su Rai su Radio 348-103-1010. Tanti messaggi che arrivano, come chi ci racconta Ale Beppi, direzione Caravaggio per strade alternative, evitando l'autostrada per evitare rientri, strade semideserte, ma nonostante questo qualcuno disattento lo troviamo. Grazie per la compagnia. Poi c'è Marco da Milano che invece ci scrive da casa: rientri, ma quali rientri? Io ho lavorato sia ieri che oggi, strade completamente deserte, parcheggio sotto l'ufficio al primo colpo e zero coda al bar. In realtà è il periodo migliore dell'anno per stare in città, vero? A Roma insomma è così, parcheggio davanti al portone mai accade in altre giornate, sembra di vivere in un film post apocalittico ma con il condizionatore, beato tu che ce l'hai a casa, dice Marco da Milano. Francesca da Roma, ancora nella stessa tendenza, ragazzi, altro che esodo di massa, qui nel mio condominio a Prati siamo rimasti in tre famiglie. Ieri sera, ci racconta, abbiamo improvvisato una grigliata nel cortile, ma che meraviglia, nel cortile interno, portando ognuno quello che aveva in frigo. Mai avuto rapporti così buoni con i vicini in 10 anni. E infine c'è Elena da Bologna, che invece è in coda oggi, tutti, no, ci dice oggi tutti in coda sulla 14 a disperarsi, mentre io e il mio compagno abbiamo appena chiuso la valigia, partiamo martedì per la Grecia, pagato la metà, spiagge vuote e niente bambini che urlano.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. Apriamo con un'ultima ora: allarme all'aeroporto di Malpensa, fuoco, un container di bagagli da caricare in aereo su un volo della British Airways in partenza per Londra. Potrebbe aver preso fuoco all'interno di una valigia, uno strumento alimentato con batteria al litio. A Barcellona, in Spagna, un gruppo di ragazzi italiani è stato aggredito fuori da un locale. Ad avere la peggio, un 21enne ricoverato in coma farmacologico.
3: Le serate tra i locali di Barcellona, una vacanza come tante per un gruppo di 8 ragazzi provenienti da Asolo nel Trevigiano, che però si è trasformata in tragedia. La rissa con un gruppo di ragazzi spagnoli, i nostri connazionali che hanno la peggio, un giovane di 21 anni, Nicola Maggiotto, ora ricoverato in coma farmacologico e in pericolo di vita. Sono stati proprio gli amici del 21enne ad allertare consolato ed ambasciata, dando una prima ricostruzione dei fatti. Tutto sarebbe cominciato intorno alle 22 di mercoledì sera all'esterno di un bar della città spagnola. Maggiotto, insieme con un altro ragazzo, sarebbe stato avvicinato da un gruppo di catalani che li avrebbe aggrediti apparentemente senza un motivo. Visti gli amici in difficoltà, anche gli altri componenti della comitiva italiana si sono riversati fuori dal locale. Al loro arrivo gli spagnoli si sono allontanati, ma il 21enne era già a terra, colpito alla nuca. Secondo il referto medico ha subito lesioni cerebrali. L'amico che era con lui ha invece riportato una lesione allo zigomo ed è stato già dimesso. I familiari di Maggiotta sono in queste ore in arrivo a Barcellona, in stretto contatto con il consolato, che segue con attenzione la vicenda. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Le indagini sulla donna di 46 anni uccisa in Calabria, al servizio di Michele Cervo.
4: È stato fermato intorno alle 11.30 dalla polizia di frontiera al porto di Bari il compagno della donna uccisa questa notte, ritrovata davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo a Trebisacce. L'uomo dovrà spiegare cosa sia successo nelle ore prima del ritrovamento e perché la donna sia stata ritrovata davanti all'ospedale in condizioni gravissime. I sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimare, ma per lei non c'è stato nulla da fare perché le ferite erano profonde su tutte le parti del corpo. Il 42enne, che era in procinto di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania, dovrà dare delle spiegazioni agli inquirenti che lo stanno interrogando. Le indagini sono indirizzate su un'ipotesi di femminicidio, anche se la donna ha un cognome molto conosciuto in zona, perché il padre Pasquale Forastefo è detenuto al 41 bis in quanto è a capo dell'omonimo clan della piana di Sibari.
2: Il furto dei 4 capolavori quattrocenteschi al museo di Messina. Gli investigatori stanno sentendo i custodi per capire come i ladri ieri sera siano riusciti a eludere i sistemi di allarme, portando via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà in una teca blindata. Tutte opere inestimabili di Antonello da Messina. I malviventi nella fuga hanno abbandonato 2 tavole fuori dal museo. Convocati a Roma l'assessore regionale, la direttrice del museo. Sono vicino alla città e confido nella polizia, afferma il ministro Giuli. Il terremoto in Indonesia. L'ambasciata italiana a Giacarta ha attivato un nuovo numero di emergenza, lo 0062 8139 964 395. Lo ripetiamo: 0062 8139 964 395. Sull'isola di Flores ci sono circa 700 connazionali. L'elevata domanda di voli da parte dei turisti internazionali e della popolazione locale sta determinando una disponibilità limitata di posti sui collegamenti in partenza. Sono almeno 48 i morti, ma nessun italiano tra le vittime del sisma, e ci sono circa 5.000 persone evacuate. Attacchi incrociati fra Russia e Ucraina, è salito a 8 morti e 39 feriti il bilancio delle vittime dei raid del Cremlino in diverse regioni ucraine. Nella notte pioggia di droni di Kiev su Mosca, 6 le persone uccise. Vicino ad Atene, in Grecia, 2 corpi sono stati ritrovati durante le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato a Peristeria sull'isola di Salamina. Attualmente sono in corso 2 fronti di fuoco in un'area boschiva vicino a un insediamento nella zona di Selinia. Torniamo in Italia con la cronaca per un caso di violenza denunciato da una giovane a Milano.
5: Ai carabinieri ha raccontato di aver incontrato quell'uomo molto più grande di lei all'interno della discoteca e di aver trascorso con lui una parte della serata, divertimento, musica e cocktail. Poi i due si sarebbero appartati in un privé dove è scattata l'aggressione. Una ragazza di 19 anni ha denunciato di essere stata violentata in Corso Como a Milano. È successo attorno alle 5 di questa mattina. Dopo essere riuscita ad allontanarsi, la 19enne ha chiesto aiuto a un passante che ha chiamato i carabinieri e il 118. La ragazza è stata trasportata alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti del caso. I militari sono sulle tracce del presunto aggressore, descritto come un quarantenne dell'Europa dell'Est. Stanno visionando le telecamere di sorveglianza del locale e quelle esterne per ricostruire i suoi movimenti prima e dopo la violenza. Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Il Palio di Siena è stato rinviato a domani a causa della pioggia. La decisione del comune dopo che un temporale si è abbattuto sul tufo di Piazza del Campo, rendendolo impraticabile. Meteo permettendo, la manifestazione si terrà dunque nella serata di lunedì. Ed era l'ultima notizia, prossimo GR1 alle 18.
6: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
7: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
8: ANAS ricorda, la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi, viaggia in sicurezza.
9: Oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

Pieni anni 90 con il London Beat, questa I've Been Thinking About You, 17:11 minuti, ben trovati, ultima ora insieme al sottoscritto Simone Mercurio, Gianluca Liberati alla parte tecnica. Ciao Gianluca, ben trovato, buon Ferragosto, non si può dire 16 agosto, ma ancora siamo insomma in questo weekendone lungo che sta terminando in quanto domenica 16 agosto, è ancora il weekendone d'agosto, cosiddetto di grandi rientri. Tanti di voi ci stanno scrivendo al 348 103 10 10, stanno su strada, altri stanno a casa a godersi l'aria condizionata e la città deserta, è così in queste giornate. Ripetiamo, 348 103 10 10. Tornando su strada, devo dire insomma, sì, traffico rallentato, traffico intenso in diversi tratti lungo la nostra penisola, ma non sono segnalate code chilometriche, sono quantificate sulla 14 in un'ora e 15 minuti tra Forlì e il bivio con la, tra 14 e la 1, direzione dunque verso Milano, direzione nord, code a tratti per traffico intenso. Per quanto riguarda il resto, sulla 30 Caserta Salerno segnalati 2 chilometri tra Maddaloni e il bivio con la 1, direzione nord anche in questo caso verso Caserta. Per il resto code per traffico congestionato tra la variante di Valico e Sasso Marconi, sempre sulla 1 direzione nord verso Bologna, viabilità esterna che non riceve e code non quantificate, quindi immaginiamo sotto al chilometro, anche sulla 25 Torano Pescara ad Avezzano in uscita in entrambe le direzioni. E poi sul traforo del Monte Bianco c'è una coda di attesa, un tempo di attesa sul piazzale italiano di un'ora e 30 minuti per andare verso la Francia, verso Chamonix. Poi sulla 16 invece c'è la segnalazione di un incidente, coinvolti un camion e un'auto in direzione nord verso Milano al chilometro 63. Questa è la situazione. C'è anche sulla variante di Valico un veicolo fermo tra Badia e il bivio con la stessa variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Mentre salutiamo ancora chi ci scrive come Marcello da Arezzo insieme a Luciana che stanno andando verso Monte Pulciano, e poi tanti messaggi che tra un po' leggeremo di gente che partirà dopo Ferragosto.

0: oggi è domenica 16 agosto, c'è un anniversario e per chiunque sia cresciuto con la grande televisione italiana, questa è una giornata ricca di ricordi e di grande anche commozione. Infatti un anno fa, esattamente un anno fa, il 16 agosto più o meno, insomma, in prima serata, tra l'altro era un sabato, il 16 agosto del 2025, è morto Pippo Baudo. La RAI e l'intero paese si fermano per rendergli omaggio. Oggi ci sono dei speciali un po' su tutte le reti RAI e i giornali riportano una bellissima intervista ricordo della figlia Tiziana Baudo, che regala un ritratto intimo inedito del papà fuori dai riflettori, dalle estate in Sicilia tra le gare di nuoto, il profumo delle arance, la ricotta calda appena fatta, fino alle memorabili vacanze a Lampedusa fatte insieme a Domenico Modugno e poi alle lettere piene d'affetto che si scambiavano la figlia e il papà. E quindi per celebrare l'uomo che ha letteralmente inventato le varietà e lanciato decine di artisti, la RAI ha acceso ogni suo canale. Il momento clou sarà proprio questa sera in prima serata su Rai 1 alle 21:30 con lo speciale Stasera Pippo Baudo. Poi a mezzanotte ci sarà lo speciale TG1 Mister TV Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli e vari altri omaggi, senza dimenticare quello di Blob, che sarà il primo praticamente ad esserci tra qualche ora alle 20 su Rai 3 con una puntata monografica di Blob e dei amici di Blob, sempre pertinente, intitolata ovviamente Super Pippo. E proprio in queste ore tanti colleghi, a cominciare da Carlo Conti, lo stanno ricordando con parole d'amore puro, reale, stima, un abbraccio grande al papà della TV. Viva, viva Super Pippo! Questa canzone è per te.
1: Una canzone per te.

0: Ed eccolo qui, Vasco, una canzone per te alle 17.24 in diretta su Rai Isoradio. Ci colleghiamo adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio, buona domenica.
1: Sì, buon pomeriggio a voi e buona domenica agli ascoltatori di Isoradio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Partiamo dalla 30 Caserta Salerno, dove per traffico congestionato segnaliamo 2 chilometri di coda tra Maddaloni e il bivio per la 1 in direzione Caserta. Sulla stessa 30 per traffico intenso, coda al bivio per la 1 verso Roma e coda in barriera a Salerno in direzione Caserta. Sulla 26 dei trafori, code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Giulianova e Fermo verso Ancona, qui tempi di percorrenza di 40 minuti, e tra Forlì e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Di nuovo code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, qui tempi di percorrenza di 40 minuti tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 15 minuti, e tra Parma e Fiorenzuola verso Milano con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!

Francesco Gabbani, Summer Funk alle 17.33 su Rai Su Radio. Allora, stavo leggendo di una cosa che non conoscevo, ovvero di un serpentine infinite di escursionisti che in Trentino, Val di Fassa, zone di questo tipo, sotto il sole a 2000 metri d'altitudine, si trovano davanti ai rifugi alla ricerca di dei Kraffen, questi bomboloni, bombe alla crema da 3 euro che sono diventati in qualche modo virali. Sono queste file infinite di chilometriche, addirittura vedo delle immagini incredibili, di a quanto pare un'abitudine che c'è da quelle parti, soprattutto insomma dove fa un po' più di fresco evidentemente, quindi c'è questa cosa di mangiare i Kraffen. E dunque i commenti sotto ai vari post, alle varie cose, si sprecano. C'è chi sbraita contro la fiera della stupidità, chi solleva dubbi sulle norme igieniche per i dolci esposti all'aria aperta, c'è chi chiede che fine abbia fatto il senso della camminata in montagna se poi ve lì e ti scofani. Insomma, centinaia, un paio speriamo, non di più, di Kraffen. La riflessione più bella e amara la fa un utente che racconta la sua storia. Anch'io andavo in Malga credendo di gustare il divino yogurt della mucca felice, finché non ho visto la ragazza tirare su dal bancone il secchio di yogurt e una fila infinita, un secchio decisamente pieno di bomboloni. Un'inutile corsa al selfie o un dolce ricompensa meritata dopo la salita? Questo è quanto. Sapevate di questa abitudine dei Kraffen in alta montagna? Devo dire che a quest'ora però, carissimo Gianluca, un buon Kraffen ci starebbe proprio bene.

0: regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Rai Radio.

montagna per il Krapfen, è una cosa che non sapevo, è una moda che non conoscevo. Decine di migliaia, no, centinaia sicuramente, di foto che arrivano, di file, arrivano i messaggi anche di chi è stato un'ora sotto il sole cocente della Valfassina e di altre località da quelle parti, insomma, per assaporare poi un Krapfen. Ma è così. C'è chi commenta e ci manda i messaggi: meritiamo l'estinzione. Altri che dicono, come Alberto, panorami pazzeschi e questi fanno ore di file per un dolce. Sono quelli che facevano la fila per lo Swatch, cita ancora qualcuno. Allora andiamo sui tratti non gestiti da autostrade o per lo Swatch, forse per noi insomma un po' più vecchi, forse per lo smartphone più nuovo, oserei dire, come succede a volte davanti ai centri commerciali. Allora, sulla 2, autostrada del Mediterraneo, traffico intenso in direzione di Fisciano 30 e raccordo Salerno-Avellino, un lungo tratto da Lauria Nord fino all'area dell'allacciamento Salerno-Avellino, rallentamenti anche tra Battipaglia e la Salerno-Avellino. Poi in direzione Reggio Calabria segnaliamo un veicolo in fiamme tra Campotenese e Frascineto-Castrovillari. Sul raccordo Salerno-Avellino, traffico rallentato per un incendio nei pressi di Torchiati in entrambe le direzioni. Ancora andiamo sulla statale del Lago di Como e dello Spluga, qui c'è traffico intenso in direzione di Monza e code per un incidente dopo Bellano. Sulla statale 16 Adriatica, traffico intenso tra Mungivacca e Mola di Bari verso Otranto, mentre ci sono rallentamenti per un incidente prima di Fasano sempre in direzione di Otranto, un chilometro di coda sulla 7 Milano-Genova anche alla barriera di Milano in direzione del capoluogo lombardo. E infine andiamo in Sardegna, rallentamenti anche sulla statale 7 Quater nei pressi di Quarto verso la Domiziana, no, questo non è la Sardegna ovviamente, la Sardegna invece qui sulla statale 131 Carlo Felice in direzione di Cagliari dopo Villa Santa. Vediamo cosa accade in autostrada. Invece la situazione al momento diciamo che è stante. Allora sulla a 26 Genova Voltri Gravellona Toce segnaliamo traffico rallentato tra il bivio a 26 e a 10 Genova Ventimiglia e Masone. Altre situazioni critiche rimangono quelle del traforo del Monte Bianco Piazzale Italiano verso nord, 1:30 di attesa. E poi insomma, lo sappiamo, oggi è il rientro dal mare, soprattutto dalla costiera adriatica, c'è un'ora adesso, quindi in diminuzione le code, il traffico, il tempo di attesa tra Forlì e il bivio con la 1, quindi in direzione nord verso Milano.

0: Allora direi che insomma io lascio le redini in buone mani e vado a procurarmi anche io dei buoni Kraften. Mi è venuta voglia forse di vedere queste lunghe code.
1: Che golosone che
0: vedi,
1: sei,
0: anziché le code in autostrada
1: code ai Kraften,
0: crova al rifugio dei Kraften, tutte le Dolomiti, rifugi presi d'assalto, però insomma su quelle mode un po' condividi?
1: Sì, un po'
0: per il Kraften sì.
1: Per il Kraften va bene, però queste sono le classiche mode lanciate dai social che poi diventano virali e poi tutti vogliono i Kraften. Mi stavi dicendo fuori onda che anche a Palermo si chiamano Kraften.
0: Sì, è un grande paradosso, per cui qui a Roma li chiamate, tu non sei romano, sei romano.
1: Sono toscano.
0: Sei toscano. Sì. Qui a Roma li chiamano bombe.
1: Bombe, sì, in Toscana bomboloni.
0: Paradossalmente, almeno a Palermo li chiamiamo Kraften. Come in Val di Fassa. Come nelle Dolomiti.
1: Bene. Il nord che si abbraccia con il sud.
0: Noi abbiamo le arancine e i Kraften. Tra l'altro sono rotonde.
1: Le arancine a Palermo, gli arancini a Catania. No,
0: l'arancina è femmina.
1: È femmina l'arancina.
0: L'arancina è una piccola arancia. Quindi l'arancio è l'albero.
1: Certo, sì,
0: anche se loro a Catania dicono che ha forma di Etna.
1: Sì.
0: E quindi c'ha il triangolo in cima.
1: Quindi potrebbe assomigliare ad un abete, quindi è più assimilabile a un albero, al maschile, e quindi è l'arancino. E questa no, niente.
0: Può essere, è una lettura. Però l'arancia, e noi abbiamo un gender problem, abbiamo le t-shirt anche, tra l'altro, in Sicilia, che vendiamo arancin.
1: Ah, così.
0: E con l'asterisco, così non si sbaglia.
1: Certo, sì. Benissimo.
0: Bene, allora tra un po' arriva la top 10 del TV Radio Corriere, alle 18 in punto, subito dopo, l'avete già sentito, abbiamo il Pirata dei Caraibi, eccolo qui, voi non sapete, ma basta andare sui social di Alessandro De Gerardis per vedere il look che da un mesetto a questa parte
1: il nostro rocker, due mesi.
0: O pirata va in tour con Vasco, però c'ha gli occhiali da Ritorno al Futuro.
1: Sì, e ci vuole un po' di contrasto, il pirata classico no, un pirata futuristico.
0: Bene, allora io ringrazio Gianluca Liberati. Gianluca, ti lascio col pirata per le prossime 3 ore sino alle 21, poi non so se ti accompagnerà ancora Francesco Pionaglieri, che comunque ringrazio perché è stato con me.
1: Bene.
0: E quindi da Simone Mercurio è tutto.
1: Buon riposo e buon Kraften.
0: Ciao pirata.
1: Ciao.
0: Buon vento.
1: Ciao.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Prendiamo la linea dalla redazione del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento, vi ricordo online ogni lunedì a partire dalle ore 12, indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronto ad accompagnarvi alla scoperta di quelli che sono i primi 10 brani della Top 20, la classifica del vostro settimanale di riferimento, i 20 brani come ogni settimana che sono i più ascoltati, i più suonati, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Ci siamo lasciati ieri con Anna, White Girl Wasted, in posizione numero 11. Ripartiamo oggi per vedere chi c'è in decima posizione. Hagel, numero 10, Moving to the Sun.

0: siamo qui con la classifica, la top 20 della Radio Corriere TV torna fra 7 giorni, sempre con me, con Fabrizio Casinelli, con tutta la redazione, ma sempre soprattutto su Rai Su Radio. Non dimenticate Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento, indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. E ci sentiamo la prossima settimana sempre su Rai Su Radio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Su Radio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

era la straordinaria Nina Simone con Ain't Got No, I Got Life, sarebbe a dire non ho nulla ma ho la vita, questo inno alla dignità e alla forza dell'identità. E a proposito di identità, siamo noi, Gianluca Liberati la parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla, viaggerò con voi fino alle 21. Andiamo subito a dare uno sguardo alla situazione che insomma è piuttosto articolata, anche se tutto sommato mi aspettavo di peggio. Allora, in A1 tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, code a tratti per traffico. Code perché non riceve la viabilità esterna sulla 5 tra Courmayeur Sud e il traforo del Monte Bianco, dove ci sono infatti proprio al piazzale italiano del traforo delle attese di circa un'ora e mezza. E dal confine italo-francese al confine italo-svizzero sulla 9 code per attraversare la dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Incidente in A12 nel bivio con la 7 in direzione nord da Livorno verso Genova. Code per incidente in A12 tra Genova Est e Bivia 7 verso Genova. Rallentamenti in A1 tra Bivia 14 e Val Samoggia verso Milano. Rallentamenti anche tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna e code tra la variante Rivalico e Sasso Marconi sempre in direzione di Bologna. In A14 abbiamo tra Forlì e il bivio con la 1 verso l'autostrada del Sole verso Bologna, code a tratti anche sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il bivio A14. Veicolo fermo in A1 tra la variante Rivalico e Calenzano verso Firenze al chilometro 276, code a tratti tra Calenzano e la variante Rivalico verso Bologna, code a tratti anche tra Valdarno e Firenze Sud sempre in carreggiata nord, 3 km di coda con tendenza all'aumento per incidente in A1 tra Colleferro e Anagni verso Napoli, incidente al chilometro 596. Sulla diramazione Roma Nord tra il bivio con la 1 e Castelnuovo di Porto verso il raccordo 2 km di coda anche a Fiano Romano in entrata verso il raccordo. Code poi a Civitanova Marche Macerata in A14 in uscita per entrambe le provenienze, code a tratti anche tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona, code in A25 ad Avezzano in uscita per entrambe le provenienze, in A30 abbiamo l'incolonnamento a Salerno in direzione di Caserta, pedoni segnalati sulla tangenziale di Napoli tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli, code alla barriera di Nocera in direzione di Napoli e code sulla 3 tra Vietri sul Mare e la barriera di Nocera in direzione di Napoli. Poi abbiamo anche alcuni tratti interessati dalla pioggia, sta piovendo in A23 tra Pontebba e il confine di Stato, pioggia in A1 tra Sasso Marconi e Pian del Voglio, pioggia anche sulla variante Rivalico tra il Bivio A1 e Allio, pioggia in A25 tra Torano e Avezzano. Detto questo, si torna alla musica, Anna con White Girl Wasted.

0: Ultranatea Usual con Moving to the Sun. Allora, una novità per quanto riguarda il codice della strada: ci sono delle modifiche. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aperto il 7 agosto scorso a Roma la consultazione pubblica sulla riforma del codice della strada. L'obiettivo è raccogliere osservazioni da cittadini, associazioni, operatori prima dell'eventuale arrivo di una legge delega in Parlamento in autunno. Ma una novità più di altre riguarda da vicino milioni di automobilisti. In futuro, durante un controllo, patente e carta di circolazione fisiche potrebbero non servire più. Gli agenti infatti avrebbero accesso diretto alle banche dati digitali. La proposta del MIT era stata presentata alle associazioni di categoria il 21 luglio, ora entra nella fase più larga, quella delle osservazioni pubbliche, aperta fino al 13 settembre. È un passaggio tecnico, certo, ma tutt'altro che marginale. Enti, imprese, organizzazioni e cittadini possono inviare i propri contributi prima che il governo metta a punto il testo da portare in Parlamento. L'intenzione dichiarata dal Ministero è arrivare a una riforma complessiva del codice della strada, non a una serie di ritocchi sparsi. Il documento prevede una riscrittura dell'impianto normativo in 8 grandi titoli, con una separazione più chiara tra i principi generali e le regole operative. La legge dovrebbe fissare il quadro di base, mentre le parti più tecniche verrebbero affidate a provvedimenti successivi. Nei corridoi ministeriali la riforma viene raccontata come un tentativo di rendere il codice più leggibile e più gestibile, soprattutto per chi lo applica ogni giorno: polizie locali, motorizzazioni, autotrasportatori e naturalmente per gli automobilisti, spesso costretti a orientarsi tra norme aggiunte e modificate negli anni. La novità più concreta riguarda proprio la possibile fine dell'obbligo di avere sempre con sé la patente di guida e la carta di circolazione in formato fisico. Secondo la proposta, durante un controllo su strada le forze dell'ordine potrebbero verificare i dati del conducente e del veicolo direttamente negli archivi digitali. In pratica, l'automobilista fermato a un posto di blocco non dovrebbe più mostrare il documento cartaceo o plastificato se le informazioni risultano disponibili nelle banche dati pubbliche. Una pattuglia, per esempio, potrebbe controllare in tempo reale la validità della patente, l'intestazione del veicolo, eventuali sospensioni o altri provvedimenti collegati. La stessa strada sarebbe prevista anche per i verbali delle multe, che potrebbero essere compilati in formato elettronico. Per le notifiche, il canale indicato come prioritario è SEND, che è la piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione. Anche le eventuali sanzioni accessorie, come sospensioni o decurtazioni di punti, finirebbero automaticamente negli archivi informatici. Restano però alcuni nodi pratici: che cosa succede se manca la connessione e se i dati non sono aggiornati, come si gestiscono i controlli su veicoli stranieri o su conducenti con documenti rilasciati all'estero. Sono questioni destinate con ogni probabilità a entrare nelle osservazioni che arriveranno entro settembre.
1: Da quando non mi hai più cercato mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte,

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore, eccoci collegati con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
1: Sì, buonasera a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli, tra Colleferro e Anagni verso Napoli, 6 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolte 3 auto. Si consiglia di uscire ad Anagni e rientrare a Colleferro dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Più a nord, sempre per incidente, 1 km di coda tra Parma e il Bivio per la 15, Parma-La Spezia verso Milano. Ancora un incidente sulla 12 Genova-Sestri-Levante, con coda tra Genova-Est e il Bivio per la 7 in direzione Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona, con tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Forlì e il Bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, qui tempi di percorrenza di un'ora. Sulla diramazione Roma Nord verso il Grande Raccordo Anulare, coda tra il Bivio per la 1 e Castelnuovo di Porto. Sulla 8 Milano-Varese, coda per veicolo in panne, ora rimosso tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 5 Aosta Monte Bianco, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e il bivio per la statale 26 DIR verso il Monte Bianco. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista un'ora. Ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: Aggiornamenti meteo dall'Aeronautica Militare, in linea con noi il primo luogotenente Fausto De Santa. Buonasera.
1: Buonasera a lei, vostri ascoltatori. Il promontorio sul Mediterraneo centro-occidentale garantisce ancora generali condizioni di bel tempo sul nostro paese, anche se nelle ore pomeridiane ormai siamo abituati allo sviluppo dei cosiddetti temporali di calore. Temporali che hanno interessato e ancora adesso interessano le aree montuose e le loro zone limitrofe, sia alpine che appenniniche, e le due isole maggiori. In qualche caso i fenomeni hanno interessato anche le aree pianeggianti del nord, specie dell'Emilia Romagna, e stanno interessando la provincia di Grosseto, nella parte meridionale della Toscana e sul Basso Lazio. Nelle prossime ore, in prima serata, ci sarà un generale miglioramento, anche se permarrà la possibilità di piovaschi o di isolati rovesci temporaleschi sulle coste liguri, su Alta Toscana e sulle aree pianeggianti di Piemonte e Lombardia. Sempre dalla sera, locali e brevi piogge sono previste, anche se in maniera più blanda, sulle coste tirreniche campane e calabresi, e che potranno ridurre localmente la visibilità. Riduzione di visibilità invece per foschie sulle aree settentrionali di Toscana e Lazio, sempre nella notte. Questa è tutta, buona linea e buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
5: Estate con Rai Isoradio.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
4: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Rai

Era Buon Vento, Alfa insieme a Jovanotti, un invito a lasciarsi portare dalla vita con leggerezza senza avere paura di cambiare rotta. Insomma, buon vento allora, e noi continuiamo con gli aggiornamenti sulla viabilità. Notizia più importante è quella tra Ferentino e Colleferro sulla 1, dove siamo arrivati a 8 km di coda. Tra l'altro con tendenza all'ulteriore aumento per un incidente avvenuto al chilometro 596,4 che ha coinvolto 3 auto. Il traffico scorre su 2 corsie. A chi è diretto verso Roma consigliamo di uscire ad Anagni, percorrere la statale 6 Casilina e fare rientro in autostrada a Colleferro. Sul posto c'è il personale di Autostrade per l'Italia e c'è anche la polizia stradale insieme a tutti i mezzi di soccorso. Vediamo anche altre notizie: risolte le code sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il Bivio a 14, poi abbiamo le code in A7 tra il Bivio a 10 e il Bivio a 12 verso Milano, code anche in A12 tra il Bivio a 7 e Genova Est in direzione di Livorno a causa di un mezzo fermo, incidente sulla diramazione per Don Sabetto, le 2 auto coinvolte tra Novi Ligure e il Bivio con la 26 in direzione ovest verso la 26, rallentamenti per traffico in A14, situazione quindi un po' migliorata, prima erano code tra San Benedetto del Tronto e Fermo in direzione di Ancona. Ricordiamo anche le code in A3 tra Salerno e la barriera di Nocera verso Napoli, in A24 code a tratti tra Carsoglio Auricola e Tivoli in direzione di Roma. Poi abbiamo la segnalazione di incidente che riguarda la A1, siamo tra Parma e il Bivio con la 15 in direzione di Milano, e incidente al chilometro 102, incidente anche nel bivio tra la 12 e la 7, siamo nella zona di Genova, una moto che è caduta in direzione nord da Livorno verso Genova. Code ancora al piazzale italiano, un'ora all'attesa al traforo del Monte Bianco per recarsi in Francia. E allora torniamo alla musica, adesso alziamo un po' il groove. 2 icone, 2 mondi che si incontrano, la voce inconfondibile di Chaka Khan, lo stile di Snoop Dogg insieme in Boogies in My Soul. Allora alziamo un po' il volume e lasciamo fare la musica. Chaka Khan.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Rai Isoradio.
3: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

su un milione di Alex Britt, una canzone che parla di quell'incontro raro, quasi impossibile, insomma un brano semplice e diretto che celebra la fortuna di trovare qualcuno che ti cambia davvero la prospettiva. Allora vediamo un po' se cambia la prospettiva in autostrada. Intanto sono terminate le code in A9 tra Como, Monterimpini e Chiasso in direzione della Svizzera. La notizia più importante rimane quella relativa alla 1 tra Ferentino e Colleferro in direzione di Roma, 8 chilometri di coda per questo incidente, situazione che pare per adesso stazionaria, però l'incidente di per sé è risolto, quindi si tratta di smaltire la coda che nel frattempo si è accumulata. Sulla derivazione Preso Sabetto, l'incidente tra Novi Ligure e il bivio con la 26 in direzione ovest, ricordiamo anche le code in A12 tra Bivio a 7 e Genova Est per un mezzo in avaria. Del resto è questo weekend di Ferragosto ormai che volge quasi al termine, quello che per molti segna una specie di primo giro di boa dell'estate. Il controesodo è già cominciato, le strade si sono riempite nella direzione del rientro e qualcuno sta già salutando le vacanze. Ma attenzione, l'estate non è mica finita, c'è ancora tempo per un altro viaggio, magari, non so, una serata all'aperto, un tramonto da godersi senza guardare l'orologio. Insomma, per qualcuno si torna a casa, ma all'estate, almeno per ora, non diamo ancora l'arrivederci. E accogliamo Sofia Anzau e Zerbe con Waki, poi i titoli del TG3.

0: Serve Sofia Nzau con Wacky. Nulla cambia su strade e autostrade. Noi stiamo per collegarci con Rai 3, titoli del TG3.
1: Continua l'assedio dei coloni alle famiglie palestinesi nel villaggio di Kusra. Un convoglio delle Nazioni Unite porta acqua e cibo. Appello del Papa: basta violenza contro la popolazione civile. Ceuta, migranti accampati in spiaggia, chiediamo asilo, siamo esseri umani. Il governo conferma lo stop a Schengen con la Spagna, opposizioni solo un diversivo per nascondere i fallimenti. Chiesto un nuovo interrogatorio per la Vitola, al TG3 parla il suo socio Tavares, accusato di aver reclutato la banda dell'attentato. Non conosco Ranucci, nessuno mi ha ordinato niente. Aggressione ad un gruppo di ragazzi italiani fuori da un locale a Barcellona, 21enne in coma farmacologico, le sue condizioni sono gravi ma stabili, dinamica ancora da chiarire. Rubate 4 tavole di Antonello da Messina dal valore inestimabile. Il colpo messo a segno a Ferragosto nel museo regionale del capoluogo siciliano. L'ipotesi del furto su commissione. Viaggio del TG3 nelle periferie d'Italia. Laboratori d'arte e di cultura portano bellezza ai margini della città. Il nostro racconto comincia nella zona est di Roma con il museo dell'altro e dell'altrove.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
2: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Camp, un estratto da Breakfast in America, era Goodbye Stranger, uno di quei brani che hanno attraversato il tempo senza perdere il loro fascino. Un saluto, un addio, ma con quella leggerezza inconfondibile che sa già di strada da riprendere. Goodbye Stranger invece noi restiamo insieme, almeno per quanto mi riguarda, fino alle 21. Terminate le code a tratti per traffico in A24 tra Carsoglio Ricole e Tivoli. Intanto abbiamo ancora gli 8 km di coda sulla 1 tra Ferentino e Colleferro in direzione di Roma, e un incidente comunque da poco risolto ne è la causa, avvenuto al chilometro 596,4. Il traffico defluisce su tutte le corsie. A chi è diretto verso Roma consigliamo ancora comunque di uscire a Ferentino e rientrare attraverso la Casilina a Colleferro. Ricordiamo anche le code a tratti per traffico in A1 tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano, rallentamenti anche in A14 tra Grottamare e Fermo in direzione di Ancona. Code di 2 km sulla diramazione Roma Nord tra il bivio con la 1 e Castelnuovo di Porto in direzione sud verso il Grande Raccordo Anulare, in colonnamenti anche a Fiano Romano in entrata sempre in direzione del Grande Raccordo Anulare. In A14 code a tratti tra Forlì e il bivio con la 1 in direzione di Bologna. Ricordiamo anche la barriera di Nocera sulla 3, interessata da incrollamenti dovuti al traffico intenso in direzione di Napoli. Adesso una bossa nova di casa nostra, infatti è una bossa nostra, ce la canta Gaia.

9:16. Allora, se avete l'auto con l'avviamento start stop con il pulsante, non con la chiave, forse non sapete un trucco geniale che nasconde questo pulsante di avviamento. Il pulsante start stop avvia il motore solo quando l'auto riconosce la chiave elettronica dentro l'abitacolo, di solito attraverso un segnale radio a corto raggio. Sulle vetture con cambio automatico, nella maggior parte dei casi bisogna tenere premuto il freno e poi premere il tasto. Su quelle con cambio manuale invece viene spesso richiesto di schiacciare la frizione. Solo a quel punto la centralina dà il via libera. Il meccanismo sembra immediato, ma l'auto fa diversi controlli prima di partire: verifica che la chiave sia vicina, che il cambio sia nella posizione giusta e che i principali sistemi elettrici siano pronti. Se manca una di queste condizioni, il motore resta spento. Sul quadro può apparire un messaggio come chiave non rilevata oppure premere freno e start. Non significa per forza che ci sia un guasto, spesso è solo un blocco di sicurezza. I manuali d'uso dei principali costruttori sono chiari. Il tasto non va premuto più volte di fila, quasi fosse un interruttore impazzito. Meglio una pressione netta con il piede sul pedale richiesto e poi qualche istante di attesa. In officina lo direbbero in modo più pratico: se si insiste senza seguire la sequenza, l'auto non capisce più. Semplicemente non parte. Una funzione però meno conosciuta del pulsante start-stop permette di accendere solo gli accessori: radio, display, quadro strumenti e su alcuni modelli ventilazione o climatizzazione, senza avviare il motore. Praticamente è come, avendo la chiave, il primo scatto. Col primo scatto si accende il quadro, col secondo si mette in moto. Ecco, con il pulsante start stop di solito basta premere il tasto senza tenere premuto freno o frizione, a seconda se è manuale o automatica all'auto. L'auto entra così in una modalità molto simile appunto al vecchio quadro acceso. Può tornare utile quando si aspetta qualcuno, si vuole impostare il navigatore o abbassare un finestrino prima di partire, ma c'è un limite da non sottovalutare. Tutto funziona naturalmente grazie alla batteria dell'auto. Se la vettura resta a lungo in questa modalità, soprattutto con luci interne, infotainment e ventilazione accesi, la carica naturalmente può scendere. Del resto succedeva anche con la chiave quando si gira e si accende il quadro senza mettere in moto. Comunque non succede di norma in pochi minuti, ma insomma il rischio esiste. Su alcune auto ci sono più livelli: una prima pressione attiva solo alcuni utenti, una seconda accende tutto il quadro, una terza spegne ogni cosa. La sequenza cambia da marca a marca, per questo il riferimento resta sempre il manuale del veicolo. È una di quelle pagine che molti saltano, salvo poi cercarla di corsa sul telefono al primo problema. Leggetelo il libretto delle istruzioni, leggetelo, che è importante. Poi quando vi trovate in emergenza non sapete cosa fare, mi raccomando.

Comrade Love Sober, continua il nostro viaggio. Ormai siamo entrati nel ritmo della sera dopo questo pomeriggio di destinazione estate, ma è sempre estate, mi raccomando, ora no, perché è passato Ferragosto, già si comincia a dire fra poco è Natale, fermi buoni, perché ancora c'è un po' di caldo, sebbene ora nei prossimi giorni un po' ci sarà l'abbassamento delle temperature, ma questo non significa che l'estate sia finita. Spesso si fanno delle vacanze bellissime anche a settembre, quindi non disperate, perché si stanno accorciando le giornate, però insomma sono sempre abbastanza lunghe. Intanto vediamo un po' cosa succede. È scesa a 5 km la coda sulla 1 tra Ferentino e Colleferro in direzione di Roma. Non c'è più bisogno a questo punto di uscire a Ferentino, e rientrare a Colleferro, perché ormai la coda è con tendenza alla diminuzione. Siamo a 5 chilometri, prima erano 8. Poi incidente in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze, code a tratti in A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, code di 1 chilometro per l'incidente segnaliamo appunto tra Sasso Marconi e la variante di Valico. Poi mi sposto in A14 tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona, è in atto una scorta di veicoli per la presenza di materiali dispersi, code a tratti in A1 tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola verso Milano, code per traffico congestionato in A14 tra Porto Sant'Elpidio e Civita Nuova Marche e Macerata in direzione di Ancona. Ci sono code anche sulla 30, sulla 3 Napoli-Salerno tra Salerno e la barriera di Nocera in direzione di Napoli. Rivediamo anche la situazione al nord, piazzale Italiano del traforo del Monte Bianco, un'ora rimane stazionaria all'attesa in direzione della Francia, e ancora 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento sulla diramazione Roma Nord tra il bivio con la 1 e Castelnuovo di Porto, con incolonnamenti anche a Fiano Romano. Arrivano i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento.

Era il 1997 quando i White Town ci regalarono Your Woman, un classico anni 90 che ha scalato le classifiche e lasciato il segno. Ancora buonasera con il ritmo della sera, Francesco Pionaglieri e la parte tecnica Alessandro De Gerardis che vi parla. Vi porto in Svezia adesso. Se magari qualcuno ha avuto occasione di guidare o di transitare sulle strade svedesi, avrà notato magari una volta o più di una volta dei cavi neri stessi sull'asfalto, ma in realtà sono strumenti capaci di raccogliere numerose informazioni sul traffico. In Svezia vengono utilizzati dalla Trafikverket, l'amministrazione nazionale dei trasporti, per capire quanti veicoli percorrono una determinata strada, a quale velocità e persino che tipo di mezzi transitano. Il sistema è relativamente semplice, economico e poco invasivo, non richiede telecamere o grandi installazioni, può rimanere sulla carreggiata per un periodo limitato, generalmente una o due settimane. I dati raccolti possono essere utilizzati per pianificare interventi sulla rete stradale e migliorare la sicurezza. E c'è un altro utilizzo particolarmente interessante. Le misurazioni possono contribuire a stabilire dove installare nuovi autovelox. Quelli che sembrano cavi elettrici sono in realtà dei tubi di gomma. Il principio di funzionamento è molto semplice: quando la ruota di un veicolo passa sopra il tubo, la pressione esercitata genera un impulso d'aria. Questo impulso raggiunge una piccola unità di rilevazione installata sul bordo della strada che registra il passaggio. Con un solo tubo è possibile principalmente contare i veicoli e quindi determinare il volume di traffico presente su una strada. La situazione diventa più interessante quando vengono installati due tubi paralleli. Conoscendo la distanza tra i due punti di rilevamento e misurando il tempo trascorso tra i relativi impulsi, il sistema può determinare anche la velocità del veicolo e la direzione nella quale sta viaggiando. L'analisi degli assi permette inoltre di ottenere informazioni sulla tipologia del mezzo che è transitato. Il sistema può quindi distinguere diverse categorie di veicoli e rilevare ad esempio la presenza di assi aggiuntivi o rimorchi. I dati vengono memorizzati nell'unità collegata ai tubi e successivamente utilizzati dagli analisti della Trafikverket. In questo modo è possibile ricostruire non soltanto quanto è trafficata una strada, ma anche in quali orari si concentra maggiormente il traffico e quali velocità vengono mantenute. E una delle applicazioni riguarda proprio il controllo della velocità. Trafikverket può installare questi rilevatori su una determinata strada proprio per verificare quanto velocemente viaggiano gli automobilisti. Se dalle misurazioni emerge che una quota significativa dei veicoli supera i limiti, i risultati possono diventare uno degli elementi utilizzati per valutare l'installazione di una nuova telecamera per il controllo automatico della velocità. Questo non significa che la comparsa dei tubi anticipi automaticamente l'arrivo di un autovelox. La decisione viene presa considerando diversi parametri, tra cui il volume del traffico, velocità rilevate e statistiche sull'incidente. E la questione assume particolare importanza perché Trafikverket e la polizia svedese stanno lavorando all'installazione di circa 200 nuove telecamere per il controllo della velocità ogni anno. I rilevatori pneumatici permettono quindi di ottenere dati reali prima di decidere dove concentrare i sistemi automatici di controllo.

Era Animal delle Cassaie, questa canzone che è uscita proprio quest'anno, un gruppo pop internazionale nato dalla collaborazione tra Hybe Geffen, che in poco tempo ha già fatto parlare di sé. In questo brano, scritto anche tra l'altro con il contributo di Ed Sheeran, esplorano un lato più libero, quasi istintivo. Suoni molto energici, ritmo che tira dritto, come avete sentito. Intanto terminate le code a Fiano sulla diramazione Roma Nord, e terminate anche le code tra la 1 e Castelnuovo di Porto in direzione del grande raccordo anulare. Però sulla diramazione Roma Nord troviamo 2 chilometri di coda, adesso più a sud tra Settebagni e il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Ancora situazione di code a tratti in A14 tra Castel San Pietro e Bologna.

Lazzaro verso Bologna. Un chilometro per incidente tra Sasso Marconi e la variante di Valico sull'autostrada del Sole in direzione di Firenze, sempre sull'autosole tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano, code a tratti. Vi ricordo anche la situazione sulla 3 tra Salerno e Nocera in direzione di Napoli, ci sono degli incolonnamenti per traffico intenso. Poi altre notizie, abbiamo la Civitanova Marche Macerata, l'uscita interessata da incolonnamenti per traffico, siamo naturalmente sulla A14 e ormai risolto definitivamente l'incidente in A1 a sud di Roma, abbiamo code a tratti per traffico tra Ferentino e Valmontone in direzione di Roma. Arriva la tempesta, ma non è una situazione meteo avversa, è semplicemente il titolo della canzone di Malika Ayane.

Oh My Soul, Bruno Mars, è uno dei brani del suo album The Romantic, è uscito nel 2026, una traccia che unisce pop, soul e R&B, confermando ancora una volta la classe di un artista che continua a reinventarsi con eleganza e stile. Nel frattempo Civitanova Marche vede la fine delle code in A14, fino a poco fa erano presenti anche sulla diramazione Roma Nord, terminate le code tra Settebagni e il Grande Raccordo Anulare. Abbiamo sulla diramazione per Ravenna una segnalazione della presenza di pedoni tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini direzione di Ravenna, siamo al chilometro 15, ancora coda a tratti per traffico tra Ferentino e Valmontone sulla 1, coda a tratti anche in A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Tra poco i titoli del TG1, adesso Hugh Lewis and the News con Stuck With You.

0: L'Ucraina lancia maxi attacco di droni contro la Russia. Mosca colpisce Kiev e altre città. Drone russo abbattuto nei cieli della Romania. Il legale di La Vitola: non posso escludere che Ranucci abbia sospettato chi fosse il mandante. Il giornalista: falsità già smentite dalla procura. Cisgiordania, appello di Papa Leone: cessino le violenze sui palestinesi, le colonie degli ebrei ultranazionalisti sempre più numerose. 21enne veneto in coma dopo aggressione a Barcellona, il papà circondato e colpito da più di 10 persone, ferito un altro italiano del gruppo. Femminicidio nel Cosentino: massacra la compagna di botte, l'abbandona davanti all'ospedale, lei muore poco dopo, lui stava per fuggire all'estero. In Sicilia, clamoroso furto al museo, rubate 4 opere di Antonello da Messina, 2 tavole perse nella fuga e caccia ai ladri, aperta inchiesta. Europei di nuoto, tris di ori per Simona Quadarella, trionfa anche nei 400 stile ed entra nella storia. Ceccon e Pilato, argento per il 100°. Un anno senza il grande Pippo Baudo, re dei presentatori, recordman al Festival di Sanremo, innovatore della TV e testimone di un paese in cambiamento. Carlo Conti al TG1, Pippo non morirà mai. Giancarlo Magalli: manca a me e a tutti gli italiani.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea? Segui i nostri consigli per farlo senza brutte sorprese. Prima di tutto, fai attenzione alle regole sull'IVA. Un mezzo è considerato fiscalmente nuovo se ha percorso meno di 6.000 km o se è stato venduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. In questo caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
1: Estate con Rai Isoradio.

Bob Marley, Could You Be Loved? Dopo i titoli delle TG1 ci ritroviamo insieme Alessandro Gerardi, si è tornato Gianluca Liberati dopo Francesco Pianaglieri alla parte tecnica. Rimandato il Palio di Siena, il Palio dell'Assunta a causa del maltempo, rimandato a domani. C'è stato un temporale nel corso del pomeriggio a Siena che ha rovinato il tufo nella piazza del campo e quindi si è rimandato tutto a domani, sperando appunto che il tempo non faccia altri brutti scherzi. Torniamo da Piazza del Campo, si torna in autostrada e andiamo sulla Firenze Pisa Livorno, quindi rimaniamo comunque in Toscana tra Lavori e Pontedera Ovest in direzione di Firenze. 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente. Risolte le code a Salerno sulla 30, poi ricordiamo anche la scorta di veicoli per materiali dispersi in A1 tra Cassino e Ponte Corvo in direzione di Roma. Non ci sono più i pedoni sulla diramazione per Ravenna. Segnaliamo l'incidente in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico, ribaltamento di un'auto in galleria, traffico in corsia di marcia direzione Firenze, chilometro 215,4. Poi sulla 8 tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese, veicolo in fiamme, attenzione. Rivediamo anche l'attesa a Piazzale Italiano, si è ridotta a mezz'ora, siamo al tavolo del Monte Bianco, l'attesa è per recarsi a Chamonix in Francia. Code per un mezzo in fiamme in A8 tra Legnano e Busto Arsizio in direzione di Varese, proseguono le code a tratti prima causate da incidenti, adesso per traffico tra Ferentino e Valmontone in direzione di Roma. Stessa situazione anche in A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Code di 1 chilometro con tendenza all'aumento sulla 1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico in direzione di Firenze, prosegue il traffico e le conseguenti code a tratti in A1 tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola direzione Milano. Noemi, sempre curiosa e vuole sapere che cosa facciamo stasera. Tu cosa fai questa sera? La voce è quella di Noemi. Stare con...

Era Fireflies, la collaborazione tra Martin Garrix e gli U2, pubblicata quest'anno, un brano nato da un'idea che Martin Garrix coltivava da anni e presentato in anteprima live a Tomorrowland con The Edge a sorpresa. Per la prima volta tutti e quattro gli U2 hanno inciso con il DJ e producer olandese un singolo che unisce elettronica e rock. Allora, torniamo in autostrada, le notizie sono diminuite notevolmente in questi ultimi minuti, le rivediamo tutte. Code a tratti in A1 tra Terre di Canossa Campeggio e Fiorenzuola in direzione di Milano, code al traforo del Monte Bianco, l'attesa è di mezz'ora. Code per un veicolo in fiamme in A8 tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese, il veicolo è al chilometro 18,2. Un chilometro di coda con tendenza all'aumento per l'incidente in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze, incidente al chilometro 215,4, ribaltamento di un'auto in galleria, il traffico scorre solo sulla corsia di marcia. In A14 code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro direzione Bologna, code a tratti in A1 tra Ferentino e Valmontone verso Roma, incidente relativa coda di un chilometro con tendenza all'aumento sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoria e la diramazione per Pisa direzione Firenze, siamo al chilometro 58,2. Code alla barriera di Nocera sulla 3 in direzione di Napoli, code sulla 3 tra Salerno e la barriera di Nocera in direzione di Napoli. E si torna alla musica, una canzone firmata da Riccardo Cocciante, interpretata in questo caso da Laura Pausini.

Ed era Gian Nini insieme a Marrakesh, che ha scelto di rileggere uno dei suoi brani più iconici, trasformando America in America Inc., cioè America Incorporated, quasi fosse una società. È una riflessione su come il sogno americano si sia trasformato, diventando quasi una grande azienda, perdendo parte della sua libertà originaria. Bene, cambiamo decisamente argomento e parliamo dell'anguria, anche perché in questo periodo chissà quanti staranno in questo momento magari mangiando un'anguria o l'avranno mangiata nel corso della giornata. E pensate che dell'anguria non si butta via niente, buccia compresa. Mutuando un noto detto contadino applicato in realtà alla carne di maiale, che con ogni sua parte sfamava a lungo intere famiglie, si riassume così il messaggio che arriva dagli Stati Uniti, proprio dall'America, dove il Dipartimento dell'Agricoltura ha pubblicato anche il profilo nutrizionale ufficiale della scorza del frutto dell'estate, inserendolo nel database Food Data Central, per consentire a dietologi, ricercatori, sviluppatori di ricette e altri professionisti del settore alimentare l'accesso a dati standardizzati per una parte di questo frutto a lungo sottoutilizzata. Grazie alle sue qualità riconosciute e messe nero su bianco, poche calorie e tanti benefici, avviene dunque la sua consacrazione da scarto, che finiva spesso dritto nel cassonetto, a piatto forte di inediti menù. Pensate, la buccia dell'anguria. Un invito a liberare la creatività per dare vita a nuovi modi di impiegare la buccia. La scheda nutrizionale semplifica la valutazione dello strato esterno del cocomero, non solo nelle ricette, ma anche nell'ambito dell'educazione alimentare e nella pianificazione dei pasti, incoraggiando al contempo un maggiore utilizzo del frutto intero. Ma cosa dice questo profilo nutrizionale? Semplicemente traccia un identikit preciso. Una porzione da 50 grammi di scorza di anguria cruda a cubetti contiene solo 10 calorie e fornisce un grammo di fibre alimentari insieme a 140 mg di potassio e 4 mg di vitamina C. Sebbene la scorza non sia pensata per sostituire la polpa ricca di nutrienti, precisano gli esperti, i nuovi dati dimostrano come possa integrare il valore nutrizionale dell'anguria, offrendo al contempo un altro modo delizioso per gustare appieno questo frutto. Che sia frullata, oppure fatta a succo, grattugiata in insalate, marinata velocemente o aggiunta a fritture e salse, la scorza di anguria rappresenta un modo semplice per ridurre gli sprechi alimentari e sfruttare al meglio un alimento rinfrescante tanto caro in tempi di afa e temperature roventi agostane. E allora non buttate la buccia del cocomero.

era Talk to You, incontro tra Another e 54 Ultra, o se preferite 54 Ultra, un brano dal sapore morbido e avvolgente dove soul e R&B si mescolano a sonorità decisamente contemporanee. Una canzone che già dal titolo racconta un desiderio molto semplice: Talk to You, parlare con te, cercare un contatto, accorciare le distanze. Atmosfera elegante, quasi sospesa, perfetta per accompagnare il ritmo della sera. E siamo sul ritmo della sera. Alessandro De Gerardis, Gianluca Liberati per quanto riguarda la parte tecnica. Viaggerò ancora per circa mezz'ora in vostra compagnia. Intanto sono terminate le code in A1 tra Terre di Canossa Campeggio e Fiorenzuola in direzione di Milano. Code ancora 30 minuti l'attesa al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco. Coda per un mezzo in fiamme, anche se il mezzo ormai è stato rimosso, tra Legnano e Busto Arsizio sulla 8 in direzione di Varese. Sasso Marconi variante Rivalico, code per incidente, anch'esso risolto. Le code rimangono, sono di 1 chilometro tra Sasso Marconi e la variante Rivalico in direzione Firenze sull'autostrada del Sole. In A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, code a tratti per traffico, rallentamenti per un mezzo fermo. In A1 tra Val di Chiane e Chiusi verso Roma, code a tratti tra Ferentino e Valmontone verso Roma per traffico intenso. Incidente sulla Firenze Pisa Livorno, l'incidente tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest verso Firenze. Le code di 1 chilometro con tendenza all'aumento sono tra Lavoria e la diramazione per Pisa in direzione di Firenze, l'incidente al chilometro 58 e 2. E allora ancora musica.

Era Daniel, grande classico del 1973, firmato Elton John e Bernie Taupin, una ballata delicata su un reduce di guerra che sogna una vita più semplice. E ora cambiamo totalmente atmosfera dal soft rock anni 70, una collaborazione contemporanea che sta facendo parlare tutti, Taylor Swift insieme a Post Malone con Fortnite, un brano intenso dal sapore cinematografico in cui le loro voci si inseguono tra nostalgia e ossessioni.

0: piazza vuota.
1: Emma, Fabri, Fibra insieme con Antidroga. Sulla 8 Milano-Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano, sono iniziati dei lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti di ultima generazione. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su due corsie e il termine lavori è previsto entro la fine di questo mese. Sul tratto Castellanza-Legnano sono stimati i tempi di percorrenza superiori alla media, in particolare nei giorni di mercoledì 26 e giovedì 27 agosto, nella fascia oraria pomeridiana. In alternativa, consigliamo di uscire a Busto Arsizio e rientrare in autostrada a Legnano. E proprio lì, tra Legnano e Busto Arsizio, in direzione di Varese, ci sono delle code per un mezzo che aveva preso fuoco ma che nel frattempo comunque è stato rimosso. La coda però rimane. Diminuita l'attesa al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco verso Chamonix, adesso 15 minuti di attesa, un quarto d'ora. Terminati i rallentamenti tra Sasso Marconi e la variante di Valico, e poi adesso sono terminate anche le code per il mezzo che aveva preso fuoco in A8 tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. Rallentamenti terminati tra Val di Chiana e Chiusi sulla 1 in direzione di Roma. Rimangono code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in A14 verso Bologna. Stessa situazione in A1 tra Colleferro e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoria e la diramazione di Pisa.

un chilometro di coda con tendenza all'aumento per l'incidente al chilometro 58,2. Allora, dopo aver ascoltato una canzone italiana, restiamo nella grande musica italiana con una canzone del 2007 scritta e interpretata da Biagio Antonacci, una dichiarazione intensa, passionale, quasi una richiesta di continuare a vivere nei pensieri e nei desideri di qualcuno. Dal suo album Vicky Love, adesso su Isoradio, Biagio Antonacci con Sognami.

0: Bob Sinclair, I can wait, non posso aspettare. Ciò che dice Davide Santirocchi, dice: non vedo l'ora proprio di iniziare. Eccolo qua.
1: Già c'è un fin test.
0: Ecco. Sei pronto?
1: L'ho detto in tedesco.
0: Sei
1: questa,
0: carico? Dai sfoggio del.
1: Siete caldi?
0: Sì, esatto.
1: Abbastanza.
0: Abbastanza.
1: 35-36 gradi.
0: Sì. Comunque adesso si abbassano le temperature.
1: Sì, ma poi si rialzano.
0: E poi si rialzano. Però
1: facciamo il pieno d'acqua e poi.
0: Godiamoci un po' d'acqua domani, soprattutto. Già piovuto.
1: Ce l'hanno promessa.
0: Ce l'hanno promessa. Ce l'hanno promessa e domani arriverà anche qua. Oggi abbiamo avuto anche insomma l'acqua a Siena. Per
1: pronti con le bacinelle?
0: Certamente, tutti pronti con le bacinelle. E poi, forse però, credo che nei prossimi giorni riaumenteranno le temperature, ma forse avremo un po' meno umidità. Quindi questo ci farà percepire una temperatura minore.
1: È in un'estate come questa che il miglior amico dell'uomo è il condizionatore.
0: Condizionatore, esatto.
1: Non ve lo fate nemico, non lo scassate, fatelo funzionare almeno per qualche altro giorno,
0: certo.
1: Perché altrimenti ci si trova in difficoltà.
0: Vi potrà servire, e comunque non è vero che dopo Ferragosto finisce l'estate, perché l'estate ancora continuerà. Si accorciano un po' le giornate, però insomma ci sarà da fare anche qualche bella vacanza a settembre, perché no? È bellissimo settembre come mese. Allora, intanto invece che parlare di vacanze, Davide, ti parlo di lavoro, perché dovrai adesso viaggiare per circa 3 ore e mezzo.
1: Lo so, ma io ho la cintura allacciata.
0: Tutto a posto,
1: mai distratto,
0: ma
1: sempre sul pezzo.
0: Benissimo, tra poco Davide Santirocchi con voi. Io ringrazio Gianluca Liberati e anche Francesco Pienalieri per la collaborazione tecnica. Vi lascio con Dito nella piaga. Che fastidio, buona
1: nella
0: serata.
1: Nella piaga si può fare, sì.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. L'Italia non si ferma agli europei di nuoto e fa incetta di medaglie, lo avete sentito nelle nostre radiocronache. Simona Quadarella conquista l'oro nei 400 stile libero, 4 gli argenti, Ceccon nei 100 dorso e Pilato nei 50 rana, entrambi a un centesimo dal titolo, e le due staffette 4% miste, le donne battute nel finale dalla Gran Bretagna, gli uomini secondi dietro alla Russia. La cronaca caccia i ladri che a Ferragosto hanno rubato 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della città siciliana, 3 tavole del Polittico di San Gregorio e le tavolette bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere, sentiti anche i custodi che avrebbero ignorato l'allarme. Sconcerto del ministro Giuli e sul valore delle opere lo studioso Giovanni Carlo Federico Villa.
3: Opere assolutamente iconiche, opere capaci di farci capire quanto Antonello da Messina sia stato uno dei maestri essenziali della nostra storia e della nostra civiltà. Opere che non hanno un mercato perché conosciute universalmente, e quello che è avvenuto è veramente un atto di violenza contro la cultura europea per opere che erano sopravvissute, nel caso del Polittico, al terremoto drammatico di Messina.
2: Un pedone è stato investito e ucciso sulla statale Domiziana a Castelvolturno, nel Casertano, a travolgerlo un mezzo pesante il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. La vittima non è ancora stata identificata, il corpo è stato poi colpito da altre auto, una vettura è finita fuori strada e 2 donne sono rimaste ferite. È in coma farmacologico il giovane della provincia di Treviso aggredito all'uscita da un locale in Spagna.
4: Era con un gruppo di amici, Nicola Maggiotto, 21 anni, mercoledì notte all'uscita da un locale di Barcellona. Quello che poi è accaduto lo racconta suo padre Daniele.
5: È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare, e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito.
4: Uno scontro con un gruppo di ragazzi del posto, al termine del quale il giovane di Asolo, in provincia di Treviso, ha riportato un grave trauma cranico. Ricoverato in ospedale in coma farmacologico e la prognosi è riservata. Nella colluttazione sarebbe poi rimasto ferito a uno zigomo, in modo non grave, un amico che aveva cercato di difendere Nicola. Gli aggressori, che sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo della polizia, sembra non avessero intenzione di rapinare i due ragazzi italiani, ai quali non è stato sottratto nulla. Sulla vicenda indaga la polizia spagnola. Per il padre di Nicola adesso c'è una sola priorità.
5: L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Le notizie dall'estero: in Medio Oriente 8 paesi, tra cui Egitto, Qatar, Arabia Saudita e Turchia, accusano Israele di ostacolare il piano americano per Gaza e chiedono un intervento di Washington. Intanto, secondo i media, Jared Kushner ha incontrato i vertici di Hamas per sollecitarne il disarmo e la rinuncia al governo della striscia. Domani l'incontro con Netanyahu. Fiamme vittime in diversi paesi europei. Sull'isola greca di Salamina, vicino ad Atene, 2 persone sono morte negli incendi che hanno raggiunto anche alcune abitazioni, mentre sono in corso delle evacuazioni. In Belgio, bruciati oltre 27 chilometri quadrati di territorio, 14 roghi sono attivi in Galles. In Spagna è morto un soldato impegnato nello spegnimento di un incendio in Aragona. Di nuovo in Italia con l'Etna, nuova intensa attività esplosiva dal cratere Voragine, il tremore vulcanico è segnalato in risalita su valori molto alti dal sistema di monitoraggio dell'INGV di Catania. L'allerta volo al momento resta arancione, monitorato lo spazio aereo. Il grande rientro dalle vacanze si fa ancora attendere, nessuna particolare criticità per ora su strade e autostrade. Il traffico aumenterà da domani a giovedì con oltre 34 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS. Cambierà anche il tempo: in arrivo piogge, temperature in calo, prima al nord e poi al centro-sud. Allora sentiamo le previsioni con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
6: Il cambio di passo arriverà tra giovedì e venerdì, quando una perturbazione porterà una diminuzione drastica delle temperature, ma anche precipitazioni piuttosto intense. Si torna con le temperature nelle medie del periodo sulle regioni settentrionali già da giovedì, su quelle centrali da venerdì. Il sud invece dovrà ancora aspettare.
2: E noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 è alle 22, adesso la linea torna a Domenica Sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
0: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia, mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Erano gli anni 90 quando Katie Lang firmava questa Constant Craving. 9 minuti dopo le 9, buonasera e buon viaggio. Dopo il nostro Alessandro De Gerardis, anche Davide e Santi Rocchi ad accompagnarvi. Buone notizie, l'ultima coda sulla 1, quella tra Colleferro e la diramazione Roma Sud, terminata. Anche l'incendio che segnalavamo all'altezza di Villa Literno Pomigliano è stato domato. Anche sulla 3, terminate le code tra Salerno e la barriera di Nocera, anche le code alla barriera di Nocera in uscita sono terminate. Anche sulla 25 è stato domato un incendio che segnalavamo all'altezza di Scafa Alanno, mentre l'incidente sulla Firenze Pisa Livorno è stato risolto. La coda però tra Lavoria e la diramazione per Pisa in direzione di Firenze resta segnalata lunga 1 chilometro. Ci sono code anche tra Tirrenia e Livorno, in questo caso verso Livorno. E poi c'è la situazione al traforo del Monte Bianco, con un'attesa che però si è ridotta ad appena 15 minuti sul lato italiano per chi viaggia in direzione della Francia. Ci sono temporali che stanno interessando la zona, in particolare quel tratto della A5, quello compreso tra Aosta e il Monte Bianco, con questo temporale che viene segnalato. Ci sono notizie anche dalla Sicilia: la tangenziale di Catania a causa di un incidente vede delle code tra Bicocca e lo svincolo per asse servizi in direzione Catania. Sulla Vessina Palermo la 20, le code dovute al traffico intenso all'uscita di Buonfornello, e poi ancora le code anche alla barriera di Messina Nord in uscita in direzione Messina. Invece sulla 18 Messina-Catania abbiamo code alla barriera di Catania. Questo è il quadro completo al momento. Seguiremo lo sport. A Birmingham ci sono ancora delle gare importanti per quanto riguarda Parigi e quindi il nuoto. Insomma, è stata una giornata trionfale con qualche piccolo cedimento sul finale. Ne parleremo tra poco con il nostro numero che rimane a vostra disposizione, il 348 103 1010. Digitateli in sicurezza, mai mentre siete alla guida. È una raccomandazione che facciamo continuamente quando ricordiamo questo numero per i vostri messaggi indirizzati a Rai Isoradio.

0: Stones sono tornati, questa Jealous Lover, secondo estratto dal nuovo album, e alle 21:18 minuti diamo conto anche di un veicolo fermo in galleria, molto insidioso. Milena ce lo descrive come una situazione particolarmente critica. Siamo tra Albisola e Celle Ligure verso Genova, all'altezza del chilometro 35, poco prima in effetti dello svincolo per Albisola. Troverete in galleria questo veicolo fermo, molta cautela, è in una posizione davvero pericolosa. Salutiamo anche Mara che chiede conto della situazione sulla A2 del Mediterraneo, dice: ritorniamo verso Torino, un lungo viaggio con voi in questa sera barra notte che ci vedrà appunto alla guida. E allora non ci sono più gli ultimi rallentamenti che per il traffico intenso erano segnalati tra Battipaglia ed il raccordo Salerno-Avellino in carreggiata nord, quindi il traffico è ancora intenso sicuramente sulla A2 del Mediterraneo, però non ci sono né code né rallentamenti, quindi insomma si viaggia con grande tranquillità. Invece tornano le code sulla 14, quelle comprese tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, segnalate verso nord, sono dovute al traffico intenso. Questo è un tratto di oltre 15 km con qualche difficoltà appunto legata al volume del traffico ancora molto molto consistente. E diventano rallentamenti le code che sul tratto della Firenze-Pisa-Livorno, quello tra Lavoria e la diramazione per Pisa, in direzione di Firenze, sono quindi diventati rallentamenti dopo la soluzione dell'incidente.
1: Ti hanno visto bere a una fontana.

Stomp, abbiamo ritrovato anche Lucio Dalla in questo viaggio insieme, 21-25 minuti. Torniamo subito a parlare della A9 perché si è verificato un incidente. Attenzione, siamo tra lo svincolo per la A36, la Pedemontana, e Turate in direzione Lainate, quindi in carreggiata sud. Al chilometro 20 si è verificato questo incidente. C'è una notizia anche per la A4, la Torino-Trieste, lì tra Novara Est e Novara Ovest. Molta cautela se viaggiate verso Torino, è segnalato del materiale disperso.

0: puntuali come sempre con le notizie meteo. Buonasera al primo luogotenente Fausto De Santa.
1: Buonasera a lei, buonasera ad ascoltatori. La situazione in atto vede temporali sull'arco alpino, sulla Lombardia e sul Veneto, e che continueranno anche se in maniera meno intensa anche in nottata. Infatti nelle prossime ore ci sarà un generale miglioramento, anche se permarrà nella notte la possibilità di piovaschi e di isolati rovesci temporaleschi anche sulle coste liguri, su Alta Toscana e sulle aree pianeggianti proprio di Lombardia e Veneto. Sempre dalla sera locali brevi piogge sono previste anche se in maniera più blanda sulle coste tirreniche, campane e calabresi, e che potranno ridurre localmente la visibilità. Un breve accenno anche per le previsioni per domani, 17 agosto. Avremo una spiccata variabilità, avremo rovesci e locali temporali in tarda mattinata su Alpi, Appennini e entroterra siciliano, in estensione poi al Triveneto, Liguria e Toscana. I fenomeni potranno risultare anche intensi nelle ore pomeridiane, e per questo è in vigore l'allerta meteo per domani su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Sempre nelle ore pomeridiane avremo rovesci temporali che interesseranno anche le zone adriatiche di Abruzzo, Molise e Puglia, coinvolgendo anche i restanti territori della Basilicata. In serata i fenomeni saranno in generale assorbimento, salvo locali persistenze su coste nord adriatiche e Marche, mentre nuovi rovesci temporaleschi potranno interessare poi nella notte successiva tra il 17 e il 18 il Basso Lazio e le aree meridionali tirreniche, specie del settore campano e della Basilicata tirrenica. Sarà ancora una giornata con condizioni di onda di calore per la Sardegna, nel settore meridionale dell'isola, con punte massime nelle ore centrali fino a 36-38 gradi e temperature elevate fino a 35-36 gradi nell'entroterra delle regioni centro-meridionali e in Sicilia. Questo è veramente tutto, buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli, nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente, lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: ANAS ricorda: allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te. Viaggia in sicurezza.

Charlotte O.C., che poi sarebbe O'Connor perché questo è il suo cognome, Start of Summer. In effetti stiamo a metà guado, a metà del guado per l'estate, non è proprio all'inizio. E prima abbiamo ascoltato invece Acqua che scorre, pezzo di Nicola Fabi davvero strepitoso. Allora, è uscita un'ansa battuta da poco che ci parla delle condizioni avverse ed il passaggio di un temporale. È stata segnalata una frana nel territorio del comune di Premana in provincia di Lecco. È stato attivato l'elinucleo dei vigili del fuoco di Malpensa per effettuare un sorvolo dell'area e capire appunto l'estensione del dissesto, individuando poi eventuali ulteriori criticità. Sul posto stanno operando squadre di terra dei vigili del fuoco con l'invio di ulteriori risorse a supporto, e a seguito del maltempo si segnalano anche diversi interventi di soccorso a imbarcazioni sul lago di Lecco per i quali sono state impegnate le squadre anche qui dei vigili del fuoco. Impegnatissimi i nostri atleti. Abbiamo due manifestazioni importanti, quella di Parigi che si è chiusa poco fa con i nostri nuotatori, le nostre tuffatrici, un medagliere incredibile, 43 medaglie, ma non siamo riusciti ad essere i primi perché l'Inghilterra è riuscita a sovrastarci per quel che riguarda le medaglie d'oro. Loro ne hanno vinte 14, noi 13. Però insomma, facciamo un riassunto di quello che è accaduto oggi in ordine d'apparizione. Sara Curtis si è giocata un altro record italiano, o meglio si è conquistato un altro record italiano nella 4% mista, ha nuotato in 58,75, il precedente limite era 58,92, quindi altro record italiano che ha fatto suo la nostra Sara Curtis. Poi la quadrella, medaglia d'oro anche nei 400 stile libero, si è aggiudicata la medaglia d'oro agli europei di nuoto, quindi per la nuotatrice azzurra sono tre le medaglie d'oro

tre edizioni, che è sempre medagliata con tre medaglie d'oro. Ho cercato di aspettare il più possibile, ha detto, anche se a un certo punto cercavo pensavo di non vincere perché sembrava che le mie avversarie non volessero mollare, confessa. Non mi aspettavo neanche io di tirare fuori questa prestazione, ma ce l'ho fatta. Insomma, stupita anche lei per questo incredibile momento che sta vivendo, che è un momento che da 8 anni la vede praticamente regina in Europa nelle gare sulla lunga distanza. E invece poi Pilato, medaglia d'argento nei 50 rana, l'azzurra si classifica appunto in 29,94 per un centesimo, ha perso l'oro e quindi la Pilato insomma reclama un posto centesimo, mi perseguita, ha detto, in questo posto non ci torno più, ha esordito così ai microfoni Rai con un sorriso, benedetta Pilato, dopo l'oro sfumato per un niente, così come fu con il podio olimpico 2 anni fa. E quindi insomma c'è questo centesimo che non le va giù. C'è Con, anche lui per un centesimo, non è medaglia d'oro ma è medaglia d'argento nei 100 d'orso, però anche lui si è conquistato davvero un numero spropositato di medaglie, anche alcuni ori. Allora, Italia argento nella staffetta 4% mista donne, poi appunto hanno gareggiato le nostre Castaldi, Menicucci, Pilato Curtis, e l'Italia è stata battuta anche qui dalla Gran Bretagna per pochi centesimi, beffate proprio negli ultimi metri le azzurre che avevano condotto la gara fino a quel momento. E argento anche nella staffetta 4% mista uomini con Cecon, Martinenghi, Razzetti e D'Ambrosio, che appunto sono riusciti a fare un'ottima prestazione e sono arrivati secondi dopo la Russia, e quindi insomma c'è stata questa performance davvero maiuscola dei nostri nuotatori e dei nostri tuffatori e delle nostre tuffatrici, come già abbiamo detto più volte per Pellacani e in company, anche loro si sono distinti, la Pellacani insomma 4 ori, ma che dire. 348 103 1010, salutiamo Virginia che è condotta, dice lei, condotta perché Piero è il conducente, e quindi viaggiamo verso Milano, ritorniamo dopo una bella vacanza nel Salento.

Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, tutti insieme per questa Partenope. 21:50 minuti. Allora, intanto la nostra Iapichino nel salto in lungo, parliamo di Birmingham, quindi abbiamo lasciato da parte il nuoto e gli europei di nuoto di Parigi per trasferirci in Inghilterra, dove appunto si gareggia ancora questa sera, e anche lì siamo primi nel medagliere e speriamo che si riesca a portare a casa questo primato. Ci sono ancora diverse gare, appunto la Iapichino è in pedana, sta saltando, ha già saltato ed è stata quella che ha saltato appunto la misura più importante, 7 metri, quindi vi terremo informati anche su queste gare che si svolgono nella serata di oggi. Allora, vediamo quali sono le notizie. Abbiamo diverse difficoltà legate al traffico ancora, nonostante l'ora. C'è un incidente da poco segnalato sulla 9, siamo tra la statale, anzi lo svincolo per la 36, la Pedemontana e Turate in direzione Lainate, quindi in carreggiata sud. Al chilometro 20 è una sola vettura coinvolta in questo incidente, però siate comunque cauti anche se non ci sono code o rallentamenti. Code che invece riscontriamo ancora sulla 14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, è una coda per il traffico intenso verso Bologna. Attenzione anche tra Grottamare e Pedaso, perché c'è un pedone segnalato in carreggiata nord al chilometro 288. Rimangono dei rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno, conseguenze di un incidente ormai risolto tra Lavoria e la diramazione per Pisa. Anche tra Tirrenia e Livorno verso Livorno resistono le code segnalate in carreggiata ovest. E poi al traforo del Monte Bianco, abbiamo detto, c'è ancora un'attesa minima, 15 minuti per chi dall'Italia viaggia in direzione Chamonix, e questo il quadro in autostrada. Invece sulla tangenziale di Catania un incidente all'altezza dello svincolo di Bicocca a creare code in direzione Catania. Sulla Messina-Palermo la A20 abbiamo code all'uscita di Buonfornello verso Palermo, code anche alla barriera di Messina Nord in direzione Messina. Sulla Messina-Catania la A18 code alla barriera di Catania in uscita in direzione di Catania. I Beatles sono intoccabili, però quando una grande interprete li ripropone, e allora cambia un po' la cosa. Sarah Vaughan, una delle voci più belle e potenti della storia della musica, si confronta con questa loro Something. Something in the way.

grande Giorgia e la sua Strano il mio destino, un minuto dopo le 22, siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, insieme a me c'è Francesco Pionaglieri che sta curando la parte tecnica, salutiamo Lele ma anche Flavia che è in questo momento in viaggio, sono separati questi messaggi che sono arrivati, Flavia viaggia sulla 4, ci dice di un traffico regolare ma un tempo particolarmente avverso, in particolare appunto dalle parti di Torino dove evidentemente si scatenano temporali, e in effetti anche sulla A5 la Torinosta Montebianco è segnalato tra Quincinetto e Verresse un temporale che sta creando qualche rallentamento. Attenzione anche sulla tangenziale ovest di Milano perché all'altezza dello svincolo per la A4 si è verificato un incidente, chi viaggia in direzione della 8 la Milano Varese saprà essere cauto all'altezza del chilometro 4 per questa novità. E ricordiamo sulla Torino Milano i materiali dispersi tra Novara Est e Novara Ovest, sempre in direzione di Torino. Non so come vivete l'ora legale e l'ora solare quando c'è il cambio, qualcuno dice però mi tenta la cosa che rimanga tutta sempre solo solare, insomma se ne discute. In America però Trump propone e invita il Senato, questa è un'agenzia battuta nel corso del pomeriggio che parla appunto di Trump che sta cercando di convincere il Senato americano a votare al più presto la legge No More Turning the Clock Act, basta con il cambio dell'ora, avere più sole nel tardo pomeriggio è meglio, e quindi lo scrive sul suo social il presidente americano, aggiungendo che cosa ancora più importante, basta con il ridicolo cambio dell'ora due volte l'anno con tutti i disagi e il caos che provoca, e quindi insomma è per l'ora legale, quindi sempre e comunque con un po' di sole e un po' di luce in più tutto l'anno, non soltanto appunto durante l'inverno, questo è il progetto di Trump. In Europa se ne discute, però credo che si discuta per lasciarla sempre con l'ora solare, quindi avremo ancora dei dissidi da questo punto di vista con gli americani, vedremo, perché in Italia e soprattutto in Europa non se ne è ancora parlato, non si è ancora deciso nulla, quindi vi faremo sapere come evolve anche questa situazione. Torniamo al 1986-87 più o meno, c'era qualcosa di magico in quella

0: Madame, mamma non mamma, anche noi abbiamo fatto legale o non legale. Emanuele dice allora legale tutta la vita, c'è più gusto, ecco, insomma c'è più luce soprattutto. Allora 348 103 10 10 10, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio, digitati in sicurezza mai mentre siete alla guida. Un saluto anche a Carla e a Flavio che in questo momento viaggia sulla Bologna Bari Taranto senza difficoltà, perché appunto abbiamo detto, a parte il tratto Castel San Pietro Bologna San Lazzaro, ma lui è dalle parti di Pescara, anche se c'è da dire che sta migliorando anche lì tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, non più code ma rallentamenti segnalati verso nord in direzione di Bologna. Attenti a dei pedoni ora segnalati sulla 1 tra Caserta Sud e Villa Literno Pomigliano, il tratto in direzione di Napoli vede la presenza appunto di un pedone al chilometro 742. Attenzione a un incidente che invece viene segnalato ora sulla tangenziale di Bologna all'entrata dello svincolo di Borgo Panigale. Attenzione quindi a questo incidente accaduto da pochissimo. E poi abbiamo detto di quell'incidente sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza dello svincolo per l'A4. Se viaggiate verso la 8 Milano Varese siate cauti. Viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici è bella trovata, sembrerebbe almeno per gli under 14 possibile nei prossimi mesi in Sardegna. Sui servizi di trasporto pubblico locale di linea su gomma fino al compimento di 14 anni è stata appunto presentata questa proposta, la nuova misura AI, che è stata anche approvata nei giorni scorsi dalla giunta regionale della Sardegna su proposta dell'assessora dei trasporti, che estende in maniera significativa l'attuale regime di gratuità. Oggi è previsto per i bambini di età inferiore ai 6 anni accompagnati da un adulto appunto il fatto che non paghino il biglietto. L'obiettivo della regione è duplice: da una parte offrire un sostegno concreto alle famiglie, dall'altra incentivare fin da giovani l'utilizzo del trasporto pubblico e contribuire alla diffusione di una mobilità più sostenibile. Portare appunto la gratuità fino a 14 anni significa intervenire concretamente sulla vita quotidiana delle famiglie e allo stesso tempo investire sul futuro del nostro sistema di mobilità, così appunto l'assessora Manca ai trasporti della regione Sardegna. Una bella iniziativa che potrebbe essere seguita in tutta Italia. I ragazzi fino a 14 anni potrebbero usufruire appunto dei mezzi pubblici senza difficoltà, imparerebbero anche a servirsene appunto con grande destrezza, diciamo così. Quindi una bella proposta in Sardegna.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

puntata special, il pezzo dei Luna Pop che ogni tanto ritroviamo in viaggio, soprattutto la domenica, non so perché, ma capita spesso che arrivi la domenica questo pezzo così cantabile. Allora, attenzione, sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga abbiamo dei materiali dispersi poco prima dello svincolo di Nibbiolno, ci sono rallentamenti in direzione della Svizzera. Sulla statale 24 del Monginevro invece è un incidente all'altezza di Cesana Torinese ad aver dato vita a dei rallentamenti su entrambe le carreggiate. E un incidente segnalato anche sulla 8 la Milano Varese tra Origio Ovest e Legnano in direzione di Varese. Quello sulla 9 tra la Pedemontana e Turate è ora risolto, era segnalato al chilometro 20 in direzione sud, non ha creato né code né rallentamenti. E gli ultimi rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno, quelli tra Lavorì e la diramazione per Pisa, sono terminati. Perfino le code verso Livorno tra Tirrenia e Livorno sono ormai soltanto un ricordo, quindi migliora un po' la situazione. Ci ha lasciato da pochi giorni la grande Bonnie Tyler e ieri migliaia di persone hanno affollato le strade di Mumbles nella città gallese di Swansea per l'ultimo viaggio di Bonnie Tyler, la cantante morta l'8 luglio all'età di 75 anni in un ospedale in Portogallo. Il feretro dell'artista è stato accompagnato nella località costiera che aveva sempre considerato casa. La folla si è raccolta lungo Newton Road mentre l'automobile funebre attraversava le strade. I fan hanno lanciato fiori sul cofano del carro funebre e seguito il corteo fino alla fine del percorso, a rendere ancora più intensa l'atmosfera, la musica che veniva prodotta questa.

0: Fulminacci, maledetto me, noi diamo quest'altra bella notizia, la rissa Iapichino, oro nel lungo, è terminata 7 secondi fa questa gara che ha visto appunto la nostra Iapichino riuscire a sovrastare tutte le altre con un salto che appunto ha visto volare fino a 7 metri la nostra atleta, quindi insomma recuperiamo nel medagliere, tra poco vi darò conto anche di questo, però prima tre estati del passato, come sempre facciamo a quest'ora, per ricordarle, per riviverle in qualche modo.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Gli anni 80, poi 2024 e poi ancora il 1960. State con noi perché rivivremo tre estati del passato con tre pezzi assolutamente indimenticabili.

Califano, e questo non lo sapevo. Poi siamo passati nel 2019 con Mambo Salentino, Bundabash e Alessandra Amoroso, e i primi ricordi degli anni 80 firmati dalla Kool & The Gang con la loro Let's Go Dancing, brano che usciva nel 1982. Questa è stata la nostra brizza estiva per ricordare le estati passate. Salutiamo anche questo amico che viaggia, non si firma e ci chiede conto della situazione sulla tangenziale di Bologna. No, è stato già risolto quell'incidente all'altezza dello svincolo per Borgo Panigale, quindi non è più un problema. Invece abbiamo un problema ora sulla 24 tra Sergio e San Gabriele Colledara, un veicolo fermo in prima corsia in galleria, quindi molto insidioso. Se viaggiate verso Teramo, attenti all'altezza del chilometro 123-600 a questo veicolo fermo in galleria. Risolto l'incidente sulla 8 la Milano Varese, quello tra Origio Ovest e Legnano, anche i rallentamenti sulla 14 segnalati tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro sono finalmente terminati in direzione di Bologna. Abbiamo ancora naturalmente l'attesa al traforo del Monte Bianco, 15 minuti è un'attesa esigua per chi viaggia verso Chamonix, l'attesa prima di poter transitare al traforo del Monte Bianco sul lato italiano. C'è ancora qualche minuto da attendere. Invece sulla tangenziale ovest di Milano ho risolto l'incidente che abbiamo segnalato all'altezza dello svincolo per l'A4, non ha creato particolari difficoltà e comunque è stato risolto. Prudenti sulla A7, la Milano-Genova, è segnalato un temporale da Milano fino a Tortona, quindi un lungo tratto oltre 60 km con visibilità anche ridotta dovuta a questo temporale che si scatena sulla Milano-Genova. Abbiamo detto anche della statale 36 del Lago di Como dello Spluga, per dei materiali dispersi all'altezza di Nibionno abbiamo rallentamenti in direzione della Svizzera, e c'è ancora l'incidente sulla statale 24 del Monginevro con rallentamenti all'altezza di Cesana Torinese in entrambe le carreggiate. Sono tornati Tokyo Hotel, lo hanno riproposto, il loro sound un po' più dolce del solito. Questa è la prima canzone estratta, Memory Lane.

Era il 1980, questa canzone è triste perché è l'ultimo capitolo Battistimo Gol, questa era Con il nastro rosa da Una giornata uggiosa, e il titolo di questo album in qualche modo racconta quello che sarebbe successo di lì a poco. Lui compie 90 anni domani, il grande Mogol festeggia il 90° compleanno domani, il lunedì 17 agosto, è nato infatti a Milano nel 1936, primo brano lo scrive per Mina nel 1960, nel 61 trionfa con una canzone intitolata Al di là, portata al Festival di Sanremo, che vince, interpretata da, pensate, Luciano Taglioli e Betty Curtis. Vittoria abbissata poi nel 64 con Bobby Sulo, Una lacrima sul viso. In contrabbattisti nel 1965 diventa appunto una macchina che produce, lui e Battisti diventano una macchina che produce successi uno dopo l'altro, tutti con delle musiche fantastiche, dei testi che rimangono praticamente attaccati alla nostra anima. Ci sono citazioni continue rispetto ai dischi di questo grande autore. Poi insomma il rapporto finisce appunto nel 1980 con Una giornata uggiosa, e lui continua a scrivere per Riccardo Cocciante, Mango, Zucchero, Adriano Celentano, Gigi D'Alessio, Eros Ramazzotti, Gianni Bella. Poi fonda la Nazionale Cantanti assieme a Gianni Morandi e Claudio Baglioni, diventa presidente della SIA e apre il CET, il Centro Europeo di Toscolano in Umbria, una scuola no profit per autori, musicisti e cantanti, e da lì ne sono arrivati veramente tanti: Cristicchi, Amara, ma anche appunto molti altri che nel corso degli ultimi 15 anni sono passati al CET di Mogol. Insomma, un grandissimo inarrivabile della musica italiana, con appunto un patrimonio di credo che siano, non riesco a dare un numero delle canzoni che è riuscito a scrivere e dei tanti successi, però è sicuramente il più prolifico, diciamo così. Torno in autostrada, lo faccio per segnalare questo veicolo in A24 tra Sergio e San Gabriele Colle d'Ara verso Teramo, è un veicolo fermo in prima corsia in galleria, quindi vi chiediamo la massima prudenza all'altezza del chilometro 123 e 600. Su questo tratto della A24 in galleria appunto c'è questo veicolo molto molto insidioso. Abbiamo detto delle difficoltà sulla statale 36 per materiali dispersi a Nibbiolno con rallentamenti verso la Svizzera, sulla statale 24 per un incidente a Cesano Torinese, rallentamenti in entrambe le direzioni. In Sicilia restano sulla tangenziale di Catania le code per un incidente all'altezza dello svincolo di Bicocca in direzione di Catania. Sulla 20 la Messina-Palermo invece traffico intenso, dà vita ancora a delle code all'uscita di Buonfornello verso Palermo, code anche alla barriera di Messina Nord in direzione di Messina, e sulla 18 Messina-Catania resistono anche qui le code alla barriera di Catania in uscita. Questo il quadro completo, arriviamo al GR1 delle 23 con un pezzo speciale firmato da Tina Turner, questa Way of the World.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Finale di medaglia agli europei di atletica di Birmingham. Larissa Iapichino d'oro nel salto in lungo, 7 metri al primo tentativo, un centimetro più dell'inglese Sawyers. Oro anche per l'Italia nella 4x400 uomini con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati. Davanti alla Gran Bretagna, bronzo per la 4x400 donne e argento per Pietro Riva nella maratona. Dal nuoto arrivano ancora 43 medaglie nell'ultima giornata degli europei. A Parigi oro a Simona Quadarella nei 400 stile e 4 argenti, tra cui Cecconne e Pilato. Ora la politica estera, Medio Oriente. Hamas chiede al Board of Peace, l'organismo voluto da Trump per Gaza, di costringere Israele ad accettare il piano di pace. La richiesta dopo l'incontro in Egitto tra il leader del movimento Khalil al-Ahya e Jared Kushner, inviato del presidente americano. Secondo il sito di informazione Axios, Hamas ha confermato l'impegno al disarmo e alla smilitarizzazione della striscia. Domani Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu. Escalation nella guerra in Ucraina con una pioggia di droni sulla Russia e nuovi attacchi su Kiev. Mosca sostiene di averne abbattuti 1500, 600 dei quali diretti verso la capitale, almeno 12 le vittime complessive nei raid. Un F-18 spagnolo della NATO ha inoltre abbattuto in Romania un drone che secondo l'alleanza sembra essere russo. Sul fronte diplomatico, Francia, Germania e Regno Unito lavorano a un formato europeo per i futuri negoziati. Ora la cronaca, un gruppo di italiani aggrediti a Barcellona in Spagna, in coma farmacologico un giovane della provincia di Treviso.
3: La rissa è scoppiata all'uscita di un locale di Barcellona tra due gruppi di ragazzi che stavano passando la serata insieme. 9 i feriti. Ad avere la peggio un giovane di 21 anni, Nicola Maggiotto, trevigiano di Asolo, ricoverato in terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico per le conseguenze di un colpo alla nuca. Ferito in modo più lieve anche l'amico che ha provato a difenderlo. Abbiamo raggiunto il padre del ragazzo, Daniele Maggiotto, che si trova in Spagna.
4: Erano assieme a questo gruppo che poi è nata tutta questa situazione. È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare, e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito, sta dormendo, è stabile. Adesso andando avanti cercheranno di vedere se possono o non possono, per il modo che si svegli. L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
3: Andrea Tornago, GR1.
2: Emergenza incendi in diverse aree d'Europa, alimentati da siccità, caldo e venti. In Spagna un soldato è morto durante le operazioni di spegnimento in Aragona, dove le fiamme hanno bruciato 16.600 ettari e costretto oltre 1.000 persone a lasciare le proprie case. 2 morti anche a Salamina in Grecia, dove sono in corso evacuazioni. Situazione critica inoltre in Belgio, Francia e Croazia, dove sono state arrestate 4 persone sospettate di avere appiccato alcuni roghi. In Venezuela è di almeno 3 morti il bilancio delle piogge che hanno colpito la capitale Caracas nella notte tra sabato e domenica. Tra le vittime 2 giovani di 16 e 17 anni sono stati travolti da un'alluvione. Una donna di 49 anni è invece morta a causa del crollo di un muro. Gravi inondazioni in diversi quartieri, dichiarata l'allerta per la protezione civile e vigili del fuoco. E torniamo in Italia, vacanze, c'è chi parte dopo Ferragosto. Boom di passeggeri all'aeroporto Galilei di Pisa. Ascoltiamo alcuni di loro nel servizio di Cristina Benedetti.
5: 5 giorni in Sicilia, tempo bello, mare bello, cibo buono.
6: E Alghero, una bella vacanza ce la siamo guadagnata, dai.
7: Un piccolo trolley o più di un bagaglio, uno sguardo all'orario dei voli e poi tutti in fila all'imbarco. L'Italia fa le valigie e va in ferie. Chi può scappa verso mete più fresche per sfuggire all'implacabile anticiclone.
8: Creta, speriamo che là sia un pochino più fresco.
9: Andiamo in Albania, c'è un po' più di fresco rispetto all'Italia.
7: Affollatissimo l'aeroporto di Pisa, dopo un luglio dal record. oltre 700.000 i passeggeri transitati, più 5,7% rispetto allo stesso mese del 2025. Chi va, chi viene, non solo mare. Quando le strade si svuotano, a rapire lo sguardo è la grande bellezza. Piazza dei Miracoli, presa d'assalto fin dal mattino.
0: Per questa emozione così forte, il caldo è superabile.
10: Una sensazione che riempie il cuore.
7: Positivi numeri anche negli hotel. Intanto in città presto debutterà la Pisa Card, un nuovo strumento per valorizzare gli itinerari meno noti del centro storico.
2: E in chiusura una notizia dell'ultima ora: improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima in provincia di Lecco, un ventenne di origini africane. Intorno nel tardo pomeriggio si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Subito dopo la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature, vani soccorsi che sono stati mobilitati quando il corpo è stato ripescato, ormai il giovane era morto. Ci fermiamo qui, il giornale torna a mezzanotte.
11: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!

Cronipolis, dopo il GR1 delle 23, siamo ritornati con questa Spirits in the Material World. Davide Santirocchi ad accompagnarvi, con me c'è Gianluca Liberati che sta curando la parte tecnica. Abbiamo una novità, attenzione ad un veicolo segnalato in fiamme sulla 1 all'altezza dell'area di servizio Mascherone Est. Siamo in carreggiata nord all'altezza del chilometro 535, per il momento non ci sono conseguenze. Attenzione anche sulla A27, la Venezia-Belluno, perché qui tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud è segnalata una volpe che si aggira, che ha deciso di spendere la domenica sera appunto in autostrada, e quindi al chilometro 54 più o meno siate prudenti. Queste le ultimissime. Poi avete sentito anche dalle notizie del GR1 l'ultimo oro della Iapichino, non era l'ultimo perché è arrivato anche quello della 4% maschile, in cui appunto i nostri sono stati particolarmente bravi e hanno vinto l'oro. Bronzo anche per la staffetta femminile, sempre 4%, e quindi abbiamo vinto il medagliere, nel senso che siamo riusciti a arrivare prima dell'Inghilterra, l'Inghilterra che invece ha rubato sul finale degli europei di nuoto il primo posto nel medagliere all'Italia, proprio per quei due, per quel centesimo che è mancato a Ceccon per vincere l'oro. E anche appunto, beh, insomma, se ci pensiamo, anche a Iapichino ha vinto per un centimetro il suo incredibile primo salto di 7 metri, quindi insomma abbiamo secondi nel medagliere a Parigi, primi nel medagliere a Birmingham. Credo che sia veramente un'apoteosi quella che hanno firmato i nostri atleti in questi giorni di gare.

Nuovo lavoro per Sombre, questa My Body Isn't Ready, 19 minuti dopo le 23, viaggiamo con poche notizie, molto sport e fra l'altro c'è stata una sorpresa abbastanza eclatante, perché la prima ufficiale sulla panchina della Lazio si trasforma in una serata amara per Gennaro Gattuso. Biancocelesti vengono eliminati ai 32esimi di finale di Coppa Italia dal Mantova, formazione di Serie B capace di imporsi 2-0 al termine di una gara combattuta e decisa nella ripresa che si è giocata all'Olimpico.

nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Ritmo della sera. Con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Camrade, questa è la sua Love Sober, un amore sobrio. Di solito si dice un amore esageratamente intenso, però insomma in questo caso è sobrio. C'è sempre questo veicolo in fiamme a proposito di sobrietà, sobrietà all'altezza dell'area di servizio Mascherone Est. Siamo sulla 1 verso nord, in questo caso al chilometro 535-600 c'è questa vettura in fiamme segnalata ormai da una ventina di minuti, stanno cercando naturalmente di spegnerla. Attenzione anche sulla 24 per un veicolo fermo in prima corsia in galleria, questo anch'esso molto insidioso, tra Sergi e San Gabriele Colle d'Era verso Teramo. Chi viaggia in direzione est troverà al chilometro 123-600 in galleria questa situazione delicata. E poi abbiamo detto dell'incidente sulla statale 24 del Monginevro, non è ancora risolto, rallentamenti a Cesana Torinese in entrambe le carreggiate, rallentamenti anche sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga per dei materiali dispersi a Nibbiolno. I rallentamenti interessano chi viaggia in direzione della Svizzera. Queste le notizie dal nord. E invece abbiamo un'ansa battuta poco fa, abbiamo detto della Lazio che ha perso in casa contro il Mantova e quindi è stata eliminata dalla Coppa Italia. Si giocano naturalmente numerose partite di Coppa Italia in queste giornate, e c'è stata anche la sfida che ha visto il Genoa affrontare l'Ascoli. E a 8 anni dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi e ad un mese dalle sentenze di primo grado, i tifosi del Genoa hanno voluto ricordare in occasione della gara di Coppa Italia contro l'Ascoli quanto accadde il 14 agosto del 2018. In gradinata nord è stato esposto uno striscione dedicato e c'era scritto 14 agosto 2018, vicini alle famiglie delle 43 vittime. Non è stato il destino, ma un sistema negligente ed assassino.

Bernard Edwards insieme a Nile Rodgers e alla band degli Chic nel 1979 ci farono sognare, perché usciva un album Risque che conteneva questa Good Times, appunto era il 1979 e avremmo continuato a ballarla negli anni a venire, nonostante appunto poi ne abbiano fatti diversi altri di successi gli Chic. Questa è Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con poche notizie. Abbiamo dato conto di quello che sta accadendo sulle strade, veramente poco, il traffico si è ridotto notevolmente, abbiamo soltanto alcuni veicoli fermi e alcune situazioni delicate, come per esempio sulla A7 dove c'è un temporale tra Milano e Tortona e quindi c'è la possibilità che si incontrino dei tratti dove la visibilità è compromessa, e sembrerebbe nuovamente compromessa anche in Sicilia la visibilità, perché un'ANSA battuta in serata ci parla di questa nuova e intensa attività esplosiva che è presente del cratere voragine dell'Etna, il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è in risalita e staziona su valori molto alti, a quanto emerge dal sistema di monitoraggio in rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania. Avviso che evidentemente interessa l'aviazione, il VONA, il Volcano Observatory Notice for Aviation, ha emesso al momento un allerta arancione. Però pochi istanti fa è uscita un'altra notizia che è tornata purtroppo a peggiorare la situazione, ci parla in questo caso è un'AGI, un'agenzia battuta 3 minuti fa, che ci parla appunto dell'allerta rossa sull'Etna. Secondo appunto il VONA è stata segnalata una caduta di cenere a sud-est dal vulcano, la nube di cenere si muove verso sud-est, il fenomeno è osservato da telecamere di sorveglianza visibili e termiche, era arancione il livello precedente, purtroppo è ulteriormente peggiorata, ora è rosso l'allerta per l'Etna.

Jovanotti, questa è la sua bella, bruttissima invece la notizia che vi do adesso, la leggo battuta dalle agenzie, è un AGI e ci parla di un veicolo che viaggiando contromano ha dato vita ad un incidente che ha ucciso 5 adolescenti, altre 4 persone, tra cui un bambino, gravemente ferite. Questo scontro frontale che è avvenuto sull'autostrada M9 nella contea irlandese di Kildare. Secondo la polizia, uno dei veicoli viaggiava appunto contromano. Incidente avvenuto la notte scorsa, quindi tra sabato e domenica. L'auto che ha provocato lo scontro procedeva verso sud della sulla carreggiata destinata invece al traffico verso nord. Corpi di 5 vittime, appunto tutti adolescenti maschi, sono stati trasferiti al NAS General Hospital. 4 persone che viaggiavano sull'altra vettura sono state ricoverate, conducente e passeggero anteriore, entrambi sulla Trentina, in condizioni critiche. Una donna sulla Ventina, che si trovava invece sul sedile posteriore, di un bambino, sono in gravi condizioni. I familiari viaggiavano senza alcuna colpa quando sono stati colpiti da questo veicolo che procedeva contromano sull'autostrada. Lo ha dichiarato il commissario Justin Kelly, definendo l'accaduto orribile. Kelly ha inoltre denunciato, e qui c'è il risvolto veramente incomprensibile, ha denunciato il fenomeno delle persone che guidano contromano per ottenere visibilità sui social, ciò che rende questo comportamento irresponsabile ancora più sconvolgente e che in alcuni casi viene fatto per ottenere like sui social.

media senza alcuna considerazione per l'impatto potenzialmente devastante su persone innocenti e anche su loro stessi. Questi cinque che viaggiavano contromano, ammesso che sia stato un semplice errore e non la supposizione di questo commissario, hanno perso la vita, appunto, cinque giovani, veramente terribile. Allora, 23:48 minuti, fortunatamente noi spesso diamo conto di veicoli che viaggiano contromano, diamo un allarme tempestivo come sempre facciamo, come sempre cerchiamo di fare. In questo momento abbastanza tranquilla la situazione, non ci sono code in autostrada, c'è un veicolo in fiamme per ancora segnalato sulla 1 all'altezza di Mascherone Est, l'area di servizio al chilometro 535-600, quindi se viaggiate verso nord attenzione, e anche sulla 24 c'è un veicolo fermo in galleria sulla prima corsia, quindi molto insidioso, tra Sergi e San Gabriele Colledara verso Teramo, lo segnaliamo al chilometro 123 e 600. Torniamo al 1980, in quell'anno gli Eagles fanno uscire un album intitolato The Long Run, ci sono dentro cose particolarmente gradevoli in quell'album, sicuramente non all'altezza di Hotel California, però in quell'album c'era anche questa I Can Tell You Why.

Con Mahmood a 3 minuti dalla mezzanotte con la sua tuta gold, una buona notizia l'abbiamo, finalmente è stato spostato quel veicolo fermo sulla 24 in galleria tra Sergi e San Gabriele Coledara con i Coldplay fino al giornale della mezzanotte e poi con gli ultimi aggiornamenti. Ci ritroviamo qui.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Italoro, la staffetta 4x400 batte al photo finish, la Gran Bretagna regala all'Italia il medagliere dell'Europeo di atletica, vince anche Iapichino nel lungo, nel nuoto 5 medaglie con il trionfo di Quadarella nei 400 stile, i complimenti della Premier Meloni. La vacanza a Barcellona finisce in tragedia, 21enne di Treviso, picchiato fuori da un locale e in coma farmacologico, il padre decisive le prossime ore. Colpo al museo di Messina e caccia ai ladri, rubati 4 capolavori dal valore inestimabile. L'allarme ignorato dai custodi, il ministro Giuli sconcerto e dispiacere. Gaza, pressing americano sul piano di pace, Kushner incontra Hamas e chiede il disarmo, oggi faccia a faccia con Netanyahu. Dal caldo record ai temporali arrivano pioggia, grandine e calo delle temperature, allerta gialla in 13 regioni, un ragazzo annegato nel lago di Como. L'Odissea di Nolan fa riscoprire il poema di Omero e il Metropolitan di New York riespone il più antico frammento, 3 versi su una pergamena di 2300 anni fa. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano lo sport con il trionfo italiano agli europei di atletica a Birmingham e agli europei di nuoto a Parigi. Agli azzurri i complimenti di Giorgia Meloni per gli straordinari successi. Ogni medaglia, ha scritto la Premier su X, racconta anche un'Italia che sa vincere e che non smette mai di crederci. Cominciamo dai successi nell'atletica, l'Italia prima nel medagliere anche grazie alle gare dell'ultima giornata. Larissa Iapichino, meraviglioso oro nel lungo, poi la staffetta 4x400 maschile, l'inviato.
3: All'ultimo metro per 3 centesimi l'Italia chiude con l'oro in attesa per questo bellissimo nella 4x400 maschile. Era il duello con la Gran Bretagna per la vittoria nel medagliere. Benati e Dobson fianco a fianco nell'ultima frazione. Il ragazzo romano ha resistito. Oro, mentre Larissa Iapichino ancora sorrideva in pista, ha vinto anche lei 7 metri al primo salto. Il podio in 3 centimetri, 6,99 la britannica Sawyers, 6,98 la francese Pacha. 10 ori per l'Italia, 6 argenti e 6 bronzi. Con quello conquistato dalla 4x400 femminile, protagonisti Duplantis ha vinto nell'asta con un 6,10 per lui ordinario. Amy Hunt chiude con 4 ori, con quello nella 4x100 mista, nessuno come lei in un'edizione dell'Europeo nel quale la squadra più forte è stata quella italiana. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: Ed anche nel nuoto è stato un europeo trionfale per l'Italia. L'ultima giornata ha regalato altri successi azzurri. Una seppur strepitosa Simona Quadarella non è riuscita purtroppo a far vincere il medagliere.
4: 5 medaglie per finire, tra prestazioni di livello assoluto, anche un po' di rammarico, centesimi fatali, ma un futuro che sorride. Simona Quadarella, infinita, 3° oro a Parigi, 11° trionfo continentale, 3ª tripletta, nessuna come lei in Europa. Dopo 800 e 1500 vince pure i 400 stile, sempre battendo le tedesche Gose e Werner, grazie a un'ultima vasca imperiale. La gioia, anche la commozione di una campionessa che fa della costanza il suo punto di forza. Impressionante, lo conferma lei stessa. Thomas con Benedetta Pilato accomunati dal centesimo, quel centesimo che a entrambi ha fatto perdere l'oro, uno nei 100 d'orso, brucia, ammette, l'altra nei 50 rana, è comunque un argento da celebrare dopo un anno complicato, dice la 21enne tarantina, che poi con le compagne della 4x100 mista si mette al collo un altro argento con il record italiano e con Sara Curtis che lima ancora il primato nazionale dei 100 d'orso, giovane e di grande prospettiva la staffetta femminile, si conferma quella mista maschile di un soffio preceduta dalla Russia ed argento. L'Italia in vasca saluta Parigi con 20 medaglie sommate alle altre discipline. Si arriva a 43. Manuela Collazzo, GR1.
2: Italia che fa il pieno di soddisfazioni anche nella ginnastica, nella ritmica. Il mondiale di Francoforte si chiude con l'argento di Sofia Raffaeli al cerchio, dopo che la 22enne marchigiana aveva già conquistato venerdì il bronzo nel concorso generale con tanto di pass olimpico. Agli europei di artistica a Belgrado invece azzurro ed argento nella gara squadre alle spalle della Russia. La cronaca sonore di apprensione per Nicola Maggiotto, il 21enne originario della provincia di Treviso, rimasto gravemente ferito in un'aggressione all'uscita da un locale a Barcellona.
0: Adesso bisogna aspettare. Potrebbero volerci anche un paio di giorni per il risveglio di Nicola Maggiotto dal coma farmacologico e per valutare quindi le sue condizioni. Mercoledì notte l'aggressione violenta all'uscita da un locale a Barcellona, dove il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, era stato con 8 amici. Hanno incrociato un gruppo di ragazzi, tra loro parlano in inglese. Per ragioni ancora tutte da chiarire, la discussione poi degenera rapidamente. Quello che è accaduto lo racconta Daniele Maggiotto, il padre di Nicola.
5: È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare. E poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito.
0: Nicola ha riportato un grave trauma cranico, la prognosi è riservata. A difenderlo nella colluttazione un suo amico rimasto ferito a uno zigomo in modo non grave. Gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sulla vicenda indaga la polizia spagnola, ma per il padre di Nicola adesso c'è una sola priorità.
5: L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
0: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Il femminicidio di Amendolara, in provincia di Cosenza, è stato fermato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire per l'Albania il compagno di Ornella Fora Stefano, la donna di 46 anni morta sabato notte per le percosse subite in una brutale aggressione. Il corpo della donna è stato trovato davanti all'ospedale di Trebisacce, inutili tentativi di rianimarla. Il colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina. Caccia ai ladri che hanno trafugato 4 opere attribuite ad Antonello. Sconcerto e dispiacere espresso dal ministro della Cultura Giuli.
6: Sarebbero entrati da un piccolo varco lungo la recinzione del museo gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le 5 tavole superstiti del polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno 2 dei pannelli del polittico sottratti. Poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante. Marisa Mercurio, direttrice museo regionale.
7: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente funzionanti.
6: Risulta che nel museo al momento del furto ci fossero 4 custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia. Da Messina per il GR1, Maurizio Di Lucchio.
2: Il traffico illegale di opere d'arte, reperti archeologici è un mercato che non conosce crisi e al quale si aggiunge quello delle falsificazioni.
8: I dati per l'Italia sono quelli forniti dall'attività del reparto dei carabinieri che si occupa della tutela del patrimonio artistico e culturale, anche se per Legambiente il fenomeno ha dimensioni molto più ampie. Nel 2025 sono stati recuperati quasi 85.000 beni e manufatti, dal valore stimato di 73 milioni di euro. I furti sono stati 307, in aumento, più 45% nelle chiese, più 21% in musei e pinacoteche. Il settore più colpito è quello archeologico. E secondo la banca dati dei carabinieri si ritiene che ci siano circa 1,3 milioni di opere d'arte reperti sottratti illegalmente in Italia e non ancora recuperati. A questo si aggiunge un altro florido mercato illegale, quello dei falsi. Oltre 4.000 quelli scoperti e sequestrati lo scorso anno, un business da 300-400 milioni di euro. Fabio Comini, GR1.
2: Rai Radio 1 a 12:09, la pagina di esteri a Ceuta, visita della ministra spagnola della salute, ancora proteste degli abitanti contro il governo di Madrid, mentre i migranti arrivati dal Marocco con l'ondata di fine luglio restano abbandonati a se stessi. L'inviato.
9: Hanno trovato la forza e la determinazione per gridare al governo spagnolo che non si arrenderanno. Vogliono il diritto d'asilo, ripetono in coro i migranti sulla spiaggia di El Trampolín, a Ceuta. Stiamo davvero male, dice lui, arrivato dal Marocco. La polizia non ci permette di muoverci da qui. Ci ripetono soltanto che dobbiamo andare via. La popolazione nell'enclave è stremata, soprattutto i medici e gli infermieri che cercano di tamponare una situazione sempre più critica. Lo hanno gridato in faccia alla ministra della Salute, Monica Garcia, in visita a Ceuta. La ministra ammette che il sistema sanitario locale è sotto pressione, ma prova a rassicurare.
10: Hai un rischio.
9: Il rischio di epidemie per i migranti è moderato, per i residenti è basso, non c'è alcun collasso. Negli ultimi 15 giorni, sottolinea, sono stati assistiti 5.800 migranti. Adesso la vera emergenza non è negli ospedali, ma nei centri di accoglienza dove bisogna garantire cibo, acqua e condizioni igieniche adeguate. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Medio Oriente, 8 paesi musulmani, tra cui Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati e Turchia, accusano Israele di aver ostacolato il piano di pace per Gaza. Ma la diplomazia sembra fare passi avanti con l'incontro al Cairo tra l'inviato di Trump, Jared Kushner, e i vertici di Hamas.
10: Qualcosa si muove verso il rilancio del processo di pace nella striscia di Gaza. Al Cairo, un incontro di alto livello, riferito dal sito Axios. Da una parte, l'inviato, nonché genero di Donald Trump, Jared Kushner, il direttore del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair. Dall'altra parte del tavolo, una delegazione di Hamas, guidata dal numero uno dell'organizzazione, Khalil al-Aya, con Khaled Meshal, esponente dell'ala più politica di Hamas. Obiettivo degli americani? Ottenere un pieno e completo disarmo di Hamas per convincere gli israeliani a ritirarsi, poco alla volta, dalla parte occupata della striscia di Gaza. Hamas ha confermato l'impegno a consegnare le armi, ma chiede agli americani di costringere Israele ad accettare il piano di pace. Oggi Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu, che per ora quel piano l'ha rifiutato. Francesco Mincone, GR1.
2: Un lungo applauso ha accolto il nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente durante l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamolo.
11: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
2: Stati Uniti-Iran, scade ufficialmente il termine di 60 giorni fissato dal memorandum, l'accordo firmato in Pakistan, per aprire la strada a una soluzione diplomatica del conflitto. Ancora stallo nelle trattative sullo stretto di Hormuz e sugli altri punti del memorandum. Teheran, intanto, mette una taglia sui soldati americani. Qualunque forza iraniana riesca a catturare o uccidere un aggressore americano riceverà una ricompensa di $30,000, ha dichiarato il comandante dell'esercito iraniano Atami. Nuovo messaggio su Truth di Donald Trump sulla Corea del Nord. Considerati i miei ottimi rapporti con Kim Jong-un, non mi fa piacere che gli Stati Uniti partecipano a manovre militari congiunte con la Corea del Sud. Trump annuncia di aver chiesto al segretario alla guerra Hegseth di ridurre la partecipazione americana alle manovre. Due giorni fa Trump aveva postato una sua vecchia foto con il leader nordcoreano commentando: abbiamo un grande rapporto. Attacchi incrociati Russia-Ucraina, ondata record di droni ucraini, quasi 1.500 su Mosca e altri obiettivi russi, si contano 7 vittime, 8 morti ucraini negli attacchi russi su Kryvyi Rih, la città di Zelensky, e altre località, 8 morti al momento. Intanto sembra di origine russa, secondo fonti NATO, il drone abbattuto da jet spagnoli sui cieli della Romania. L'Europa alle prese con gli incendi. In Belgio si combatte contro uno dei più grandi roghi della storia del paese. Ancora fuori controllo le fiamme in Spagna, in Aragona, e incendi anche sull'isola greca di Salamina, vicina ad Atene. 2 i morti.
12: La Guardia Costiera greca ha svolto un ruolo chiave nell'evacuazione di centinaia di persone dall'isola di Salamina nelle operazioni di spegnimento dei 2 incendi divampati quasi simultaneamente in 2 aree costiere molto popolari e affollate, a est e a sud, dove sono stati trovati i corpi di 2 persone. 150 vigili del fuoco, 4 aerei, 6 elicotteri, le navi della Guardia Costiera, le imbarcazioni antincendio, i mezzi, gli uomini mobilitati per le operazioni di spegnimento e soccorso. E ancora lottano contro uno dei più grandi incendi nella storia del Belgio, i 250 pompieri inviati nella regione delle Hautes-Fagnes, al confine con la Germania. Le fiamme hanno divorato oltre 3.000 ettari di bosco. I vigili del fuoco sono riusciti a bloccare 2 fronti dell'incendio, che avanza però lungo un'altra direttrice. Alcuni villaggi sono stati evacuati. È stato attivato il meccanismo di protezione civile europeo. Olanda e Repubblica Ceca hanno inviato degli elicotteri, la Svezia 2 aerei. In Francia, nel sud-ovest, è stato arginato l'incendio nelle Landes, ma il rogo non è domato né è in via di spegnimento, avvertono le autorità locali. In Spagna è stato contenuto l'incendio in Andalusia, mentre fuori fuori controllo. Il rogo divampato in Aragona alla Spegna dei Rigos. Le fiamme hanno devastato 16.000 ettari di bosco e minacciano gli antichi monasteri del complesso di San Juan de la Peña. Enzo Arcieri, GR1.
2: Allarme ambientale negli Stati Uniti. 60 nuovi data center inquineranno quanto 27 centrali a carbone.
13: Postare un video, calcolare un percorso, interrogare un motore di ricerca. Ogni attività online produce dati che vengono trattati da server sempre più potenti, ospitati in strutture fisiche sempre più grandi, i data center. Oltre 11.000 al mondo, i principali si estendono per milioni di metri quadrati, consumano suolo, richiedono enormi quantità d'acqua per il raffreddamento, disperdono calore nell'atmosfera, ma soprattutto consumano energia. Il Financial Times calcola che le nuove 60 strutture che Amazon, Microsoft, Google e Meta stanno realizzando negli Stati Uniti potrebbero generare oltre 100 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 all'anno, come 24 milioni di auto a benzina, 27 centrali al carbone. E sui combustibili fossili tornano a investire molte compagnie elettriche che servono questi data center per far fronte a una domanda che si impenna per l'uso dell'intelligenza artificiale. Domenico Laforenza, CNR.
14: Il consumo medio di una richiesta ChatGPT si aggira intorno a 0,34 watt ora, equivalente di una lampadina LED accesa per circa 2 minuti. Le richieste sono circa 2,5 miliardi, corrispondono al consumo medio giornaliero di oltre 115.000 famiglie italiane.
13: Francesca Fornario, GR1.
2: Fine dell'ondata di calore e brusco passaggio ai temporali. Nel Lecchese un ventenne è morto nel lago di Como a Malgrate dopo essere finito in acqua durante un violento nubifragio. Le acque si sono improvvisamente agitate trasformando il lago in una trappola. Vani i soccorsi. Oggi sono 13 le regioni interessate oggi dall'allerta temporali da nord al sud, un cambiamento repentino legato anche al clima che cambia, spiega il climatologo Carlo Cacciamani.
15: Perché adesso è scattato l'allarme temporali?
16: Tanto più è caldo prima, tanto più l'atmosfera diventa instabile, quindi con le eruzioni di aria più fresca questa instabilità viene liberata in eventi temporaleschi come quelli preannunciati.
15: Comunque c'è chi dice che i temporali estivi ci sono sempre stati.
16: Sì, certamente, ma con temperature come succedeva negli anni 80-90 del secolo scorso, di 30 gradi, 31 gradi di massima, era un conto. Con temperature dell'ordine di 38-39 gradi massimo come abbiamo in questo periodo è un'altra situazione, siamo in una situazione di pericolosità.
15: Infatti abbiamo imparato che piove tanta acqua tutta insieme.
16: Certo, noi abbiamo sempre più eventi molto rapidi e intensi, intervallati anche da lunghi periodi di totale mancanza di pioggia. Non ci dimentichiamo che mentre stiamo parlando di questi eventi ci troviamo con dei fiumi che sono quasi a secco, tipo il Po, che con questo nuovo clima passiamo da una condizione di rischio per caldo estremo, con le conseguenze anche sulla salute dei cittadini, a condizioni di rischio e sembra un paradosso per eventi alluvionali.
15: Donatella Gori, GR1.
2: Disavventura a Milano Malpensa per i passeggeri di un volo British Airways proveniente da Londra. Dopo aver scaricato le valigie, il mezzo utilizzato per trasportarle ha improvvisamente preso fuoco sulla pista. Le fiamme, probabilmente provocate da un cortocircuito, sono state subito domate dai vigili del fuoco. Paura, ma nessun disagio per l'operatività dello scalo. Le vacanze non sono finite. Tutto esaurito sul lago di Garda con il ritorno dei turisti tedeschi e una forte presenza di visitatori dai paesi arabi.
17: La spiaggia di Limone sul Garda, da quest'anno bandiera blu, è una babele di lingue, dal coreano al cinese, dal francese all'inglese. Non male, dice un turista irlandese, mette un po' di crema per il sole.
18: Sembra di essere al mare e invece non lo siamo, siamo nel nord Italia.
17: Ma il centro dell'Alto Garda, dove sono ricomparsi gli arabi, è tornato dopo il Covid ad essere soprattutto un'enclave tedesca.
19: Ci fa piacere, il nostro caro tedesco che si è sempre trovato bene, che è sempre venuto 8-9 mesi sul Garda.
17: Novità degli ultimi anni, anche se può sembrare scontato, lo sfruttamento turistico del limone. La limonaia del Castel stacca 300.000 biglietti ogni anno. Il limone è protagonista di una miriade di negozietti spuntati nelle viuzze del centro storico.
20: Soprattutto è limonata, limoncino, crema al limone, gelati e altre cose.
17: Intanto Ferragosto da tutto esaurito e la stagione ormai si allunga senza problemi fino a novembre.
21: Per il GR1 Pierluigi Ferrari.
2: Controesodo posticipato per le partenze intelligenti nel weekend di Ferragosto. In molti hanno scelto di restare in vacanza e utilizzare l'auto solo per brevi spostamenti, rinviando il rientro a casa. Una scelta che allunga le ferie e lascia le città e i centri storici ancora semivuoti e fruibili, come succede a Parma.
1: Weekend di metà agosto, come tante altre città di pianura, Parma si svuota, ma non chiude le porte a chi resta e a chi la sceglie per una gita all'insegna di arte e cultura. Gran parte dei musei sono rimasti aperti anche nel giorno di Ferragosto e per tutto il fine settimana.
21: Questa è la cosa positiva. Di domenica il 16 non è semplice, però sono aperti.
1: Un'occasione per scoprire in tranquillità i tesori del complesso monumentale della Pilotta. Anche i musei civici del complesso di San Paolo hanno accolto i visitatori. Tanti ne hanno approfittato per scoprire i capolavori rinascimentali della Camera della Badessa, con le volte affrescate dell'Araldi e del Correggio.
22: Emilia Romagna mancava un po' nel panorama da vedere e abbiamo scelto Parma come meta, insomma, di questi tre giorni.
23: Non potendo magari andare fuori per le vacanze, tanto vale fare un giro e tornare a visitare appunto alcuni dei nostri luoghi più belli.
1: Gli spazi museali come punti di incontro e di svago, ma la scelta di tenerli aperti è dettata anche dai numeri dei turisti in città, anche stranieri.
24: Yes, we're from Sydney in Australia.
25: Parma, Maria Chiara Perri, GR1.
2: Un frammento dell'Odissea, considerato il più antico tra quelli finora conservati, torna a essere visibile al pubblico al Metropolitan Museum di New York, determinante l'interesse suscitato dal film di Christopher Nolan.
26: Il reperto, risalente al periodo tolemaico, è nuovamente esposto nella Galleria 162, sezione dedicata all'arte greca e romana, dopo un lungo periodo lontano dalle sale. Datato tra il 285 e il 250 a.C., realizzato in Egitto su papiro, uno dei materiali più utilizzati nell'antichità per la scrittura, conserva tre versi assenti dalla versione oggi considerata ufficiale del poema omerico. Secondo il curatore del Dipartimento di Arte Greca e Romana del Met, Sean Hemingway, la presenza dei tre versi potrebbe essere collegata alla tradizione orale del poema. I bardi infatti narravano a voce le vicende di Ulisse che potevano contenere aggiunte o variazioni. Il suo ritorno nella Galleria del Met è certamente legato al rinnovato interesse per il poema alla luce del successo mondiale del film L'Odissea di Christopher Nolan.
27: This fragment is so interesting.
26: Hemingway sui canali social del museo ha mostrato il reperto attraverso un video spiegando l'interesse per il frammento e offrendo una visione ravvicinata della preziosa testimonianza.
28: Aiutami a tornare a casa.
26: Il viaggio di Ulisse dunque non si è mai concluso. Aurelia Carafa, GR1.
2: Angelica Bove, tra le voci rivelazione del Festival di Sanremo 2026, che ha conquistato con Mattone il brano che stiamo ascoltando, il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa Lucio Dalla, parteciperà stasera alla 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, festival dell'alta costiera amalfitana. Dopo la sua esibizione seguirà quella di Maria Antonietta e Colombre.
29: Credo che la felicità ce la prendiamo e basta.
2: Anche i due artisti reduci dal debutto insieme tra i big dell'ultima kermesse sanremese con La Felicità e Basta si esibiranno ad Agerola nell'ambito dell'evento dedicato alla nuova generazione d'autore.
29: Ce la prendiamo e basta. Sappiamo se ti abbiamo fame o siamo soli.
2: Termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Fabio Cardinali e Stefano Catini. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
30: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Here I am, questa Shining Happy People dopo il giornale della mezzanotte, mezzanotte 27, siete su Raizo Radio, tra pochissimo sarà la nostra Giovanna Insardi ad accompagnarvi con la selezione musicale, naturalmente con il GR ogni ora. Noi diamo conto delle ultime notizie ed è stato quasi del tutto risolto l'incidente sulla statale 24 del Monginevro, non sono più segnalati rallentamenti all'altezza di Cesana Torinese. Invece un incidente si è verificato sulla statale 120 dell'Etna e delle Madonie all'altezza di Randazzo, abbiamo rallentamenti in direzione Fiume Freddo. Anche sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga rallentamenti per materiali dispersi ancora segnalati a Nibbiorno in direzione della Svizzera. Per le autostrade il traffico è tornato regolare, ci sono notizie ancora di questo veicolo in fiamme sulla 1 all'altezza dell'area di servizio Mascherone Est, segnalato al chilometro 535-600 in direzione nord, quindi anche qui un po' di cautela, anzi solo qui in autostrada un po' di cautela per questa notizia che rimane ancora attiva. Queste al momento le poche cose da comunicare. Davide Santirocchi vi augura buon viaggio.

0: Roso Radio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
0: Estate con Rai Radio.

E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano lo sport, con il trionfo italiano agli europei di atletica a Birmingham e agli europei di nuoto a Parigi. La staffetta maschile 4x400 batte al photo finish la Gran Bretagna e regala all'Italia il medagliere dell'Europeo di atletica. Vince anche Iapichino nel lungo. Nel nuoto 5 medaglie con il trionfo di Quadarella nei 400 stile. Complimenti della Premier Meloni. Ogni medaglia, scritto su X, racconta anche un'Italia che sa vincere e che non smette mai di crederci. Stati Uniti, Iran, scade ufficialmente il termine di 60 giorni fissato dal memorandum, l'accordo firmato in Pakistan per aprire la strada a una soluzione diplomatica del conflitto. Ancora stallo nelle trattative sullo stretto di Hormuz e su altri punti. Intanto Teheran mette una taglia sui soldati americani. E rimaniamo in Medio Oriente. Hamas chiede al Board of Peace, l'organismo voluto da Trump per Gaza, di costringere Israele ad accettare il piano di pace. La richiesta dopo l'incontro in Egitto tra il leader del movimento Khalil al-Ahya e Kushner, l'inviato del presidente americano. Secondo il sito di informazione Axios, Hamas ha confermato l'impegno al disarmo e alla smilitarizzazione della striscia. Oggi Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu. E veniamo alla cronaca. In coma farmacologico Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo nel Trevigiano, aggredito all'uscita da un locale a Barcellona. Giovane in vacanza con 8 amici, secondo il racconto di un testimone, sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e poi aggredito da un gruppo di ragazzi. Il padre dice: sono decisive le prossime ore. Il femminicidio di Amendolare in provincia di Cosenza è stato fermato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire per l'Albania. Il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni morta sabato notte per le percosse subite in una brutale aggressione. Il corpo della donna è stato trovato davanti all'ospedale di Bisacce. Inutili i tentativi di rianimarla. Ed è caccia ai ladri che a Ferragosto hanno rubato 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della Città Siciliana. 3 tavole del Polittico di San Gregorio, la tavoletta Brifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere. Sentite anche i custodi che avrebbero ignorato l'allarme. Sconcerto del ministro Giuli. Il meteo: dopo il grande caldo arriva nel temporale una perturbazione in transito sull'Europa centrale, porterà oggi rovesci e piogge anche intense su gran parte della penisola. I fenomeni interesseranno inizialmente il nord e poi si estenderanno a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Allerta gialla in 13 regioni. E chiudiamo con il calcio. Lazio fuori dalla Coppa Italia, avanti Genoa, Frosinone e Verona. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.
3: Raisoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Raisoradio.

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Meglio di no.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così. Ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: una faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, 8 paesi musulmani, tra cui Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati e Turchia, accusano Israele di aver ostacolato il piano di pace per Gaza, ma la diplomazia sembra fare passi avanti con l'incontro al Cairo tra l'inviato di Trump, Jared Kushner, e i vertici di Hamas.
3: Qualcosa si muove verso il rilancio del processo di pace nella striscia di Gaza. Al Cairo, un incontro di alto livello, riferito dal sito Axios. Da una parte, l'inviato, nonché genero di Donald Trump, Jared Kushner, il direttore del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair. Dall'altra parte del tavolo, una delegazione di Hamas, guidata dal numero uno dell'organizzazione, Khalil al-Aya, con Khaled Meshal, esponente dell'ala più politica di Hamas. Obiettivo degli americani, ottenere un pieno e completo disarmo di Hamas per convincere gli israeliani a ritirarsi, poco alla volta, dalla parte occupata della striscia di Gaza. Hamas ha confermato l'impegno a consegnare le armi, ma chiede agli americani di costringere Israele ad accettare il piano di pace. Oggi Kushner incontrerà il premier israeliano Netanyahu, che per ora quel piano l'ha rifiutato. Francesco Mincone, GR1.
2: Sul fronte Stati Uniti-Iran ancora stallo sull'apertura dello stretto di Hormuz mentre scadono i 60 giorni dell'accordo siglato in Pakistan per chiudere la guerra. Intanto da Teheran i militari mettono una taglia di 30.000 euro su ogni soldato americano catturato o ucciso. Passiamo al conflitto russo-ucraino, raid su entrambi i fronti, 7 vittime in Russia per un attacco ucraino su diverse città, un attacco record in cui Kiev ha usato circa 1.500 droni, 8 invece le vittime ucraine per il raid di Mosca. Intanto, secondo fonti NATO, sarebbe di origine russa il drone abbattuto dagli aerei spagnoli sui cieli della Romania. Ed è di 5 morti, tutti adolescenti, e 4 feriti, tra cui un bambino, il bilancio di un incidente avvenuto in Irlanda nel quale si sono scontrate 2 auto, di cui una che aveva imboccato l'autostrada contromano. Il veicolo che stava percorrendo la strada nel senso vietato è quello dei ragazzi. Secondo la polizia, l'impatto è dovuto ad una guida irresponsabile e pericolosa compiuta solo per raccogliere like. La cronaca con l'aggressione fuori da un locale a Barcellona del 21enne italiano Nicola Maggiotto, residente ad Asolo, Treviso. Il ragazzo è in coma farmacologico. Maggiotto, in vacanza con 8 amici, è stato colpito da un gruppo di giovani all'uscita di una discoteca. La famiglia ha presentato denuncia e le autorità spagnole hanno avviato le indagini. Ed è stato fermato il compagno di Ornella Forestano, la 46enne di Amendolara, Cosenza, morta l'altra notte in seguito ad un pestaggio e lasciata davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo, un albanese di 42 anni, si trovava al porto di Bari e stava imbarcandosi per andare in Albania. Il colpo di Ferragosto al Museo Regionale di Messina e caccia ai ladri che hanno trafugato 4 opere attribuite ad Antonello. Sconcerto e dispiacere espresso dal ministro della Cultura, Giuli.
4: Sarebbero entrati da un piccolo varco lungo la recinzione del museo, gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le 5 tavole superstiti del Polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno 2 dei pannelli del Polittico sottratti, poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante. Marisa Mercurio, direttrice museo regionale.
5: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente funzionanti.
4: Risulta che nel museo al momento del furto ci fossero 4 custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del